0: Tramite lo Spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È Lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni di guarigione, irradiazioni del Cristo Dio, irradiazioni divine profetiche che sono state trasmesse in tutto il mondo, nelle quali lo Spirito del Cristo Dio stimola le forze di guarigione spirituali nelle anime degli uomini in tutto il mondo, per aiutare il singolo a riconoscere il proprio vero essere e a staccarsi così da pensieri negativi, da pensieri colmi di odio o invidia e da sentimenti di svalutazione nei confronti dei suoi simili e tante altre cose ancora, per imparare così a fare la pace con il suo prossimo, con il suo ambiente, con la natura, le piante e gli animali.
1: Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, trasmettono la guarigione di fede secondo il cristianesimo originario, grazie alla quale l'uomo può avvicinarsi al proprio essere interiore per ricevere dallo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, per la sua anima e, se possibile, anche per il suo corpo. Per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele, nella sua opera basata su rivelazioni che abbraccia ogni campo, lo Spirito del Cristo Dio ha insegnato e insegna la legge di causa ed effetto. Lo Spirito di Dio ha rivelato, tra le altre cose, come l'uomo dovrebbe vivere per contrapporsi all'egomania che fa ammalare l'uomo e per raggiungere la pace e l'unità con i suoi simili e poter così percepire sempre più l'unità di tutte le forme di vita e ristabilire poi l'equilibrio tra l'anima e l'uomo, ma anche tra l'uomo, la natura e gli animali.
2: Tramite Gabriele, lo Spirito del Cristo Dio ha dato indicazioni anche sulla coltivazione pacifica. Per gli agricoltori, nella corrente del cristianesimo originario, è di importanza essenziale prendersi cura della natura. Ciò significa che considerano la natura come una parte di se stessi, perché comprendono sempre più la grande unità cosmica, la vita in tutta la dimensione dell'essere. Chi coltiva la terra, secondo il cristianesimo originario, si prende quindi cura anche delle creature, degli animali e delle piante e anche della terra. Egli rispetta la natura e lascia alla madre terra il suo ritmo di vita naturale. È grato per i doni della natura che raccoglie senza arrecarle danno e che, come ringraziamento per il suo raccolto, divide con le creature della natura.
1: Gabriele, la messaggera della pace di Dio, trasmette l'armonia e la bellezza dei cieli anche nella progettazione di edifici, sia come abitazioni per gli uomini, sia per piccoli o grandi sale in cui riunirsi, strutture agricole o interi villaggi. Essa ha dato indicazioni per costruire abitazioni con forme incredibilmente belle per gli uomini, forme armoniose e nobili che, per quanto possibile, dovrebbero essere inserite nella natura. Anche gli interni degli edifici che Gabriele ha contemplato e ha trasferito a un livello più basso per il nostro mondo tridimensionale sono caratterizzati da un'irradiazione elevata e da una bellezza che trasmettono un senso di calore unico nel suo genere. La bellezza e l'equilibrio dello spirito, che chi percorre la via verso il cuore di Dio sperimenta sempre più dentro di sé, si esprime anche nell'esteriore in forme corrispondenti. L'operato creativo di Gabriele si esprime anche nel rapporto con la natura. Sia che si tratti di progettare un giardino di piccole dimensioni o un paesaggio più vasto, Gabriele è in grado di conferire a ogni cosa un carattere unico che esprime la grazia e l'unità originarie. Ulteriori spiegazioni a questo proposito si trovano nel libro L'operato del Cristo Dio e della Sapienza Divina.
0: Secondo la volontà dell'Altissimo, alcuni cristiani delle origini hanno acquistato dei terreni agricoli sui quali è stata e viene sviluppata e applicata sempre più la coltivazione pacifica. Possiamo quindi testimoniare: la terra della pace è molto importante. Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, secondo la volontà dello Spirito del Cristo Dio e collegati a Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, hanno edificato la terra della pace e continueranno ad edificarla e ingrandirla. La Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica dell'amore per il prossimo, la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, porta avanti questo compito per tutte le fondazioni Gabriele internazionali in tutto il mondo e crea così delle oasi di pace per l'uomo, la natura e gli animali. Nella visione del grande profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno ha annunciato che un giorno la pace della creazione diverrà di nuovo realtà quando la sapienza riempirà la terra come le acque riempiono il mare. La corrente della vita, secondo il cristianesimo originario, tramite lo Spirito del Cristo Dio nella nostra epoca, data per mezzo di Gabriele, ha portato la sapienza nella sua pienezza e dona e ricolma la terra con la sapienza di Dio. E da lì essa fluisce in tutto il mondo. In tal modo essa è divenuta la speranza della terra. In questo modo Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, ha posto le fondamenta per costruire il regno della pace di Gesù Cristo e per la venuta del Cristo Dio in spirito.
2: Già ora, con il più grande sistema di biotopi privato in Europa, creato dalla Fondazione Gabriele Internazionale, è stata dimostrata la possibilità di come la natura si possa riprendere in modo duraturo. Famosi biologi, con un censimento delle specie presenti, hanno confermato la biodiversità straordinaria della Terra della Pace, documentando così questa biodiversità unica nel suo genere di piante e animali nel cuore dell'Europa, sulla terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
3: Gabriele, la profetessa e messaggera della pace di Dio, per volontà dello Spirito del Cristo Dio, ha edificato anche la Biblioteca Sofia, per mantenere pura la parola di Dio per gli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. La ricchezza spirituale che si trova nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero di oggi, comprende rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio e istruzioni spirituali divine date da Gabriele, in libri, pubblicazioni, registrate su CD o come immagini su DVD nel corso di 4 decenni. Da questa pienezza incommensurabile vanno citate in modo particolare le opere di insegnamento divine basilari e fondamentali che hanno una profondità e conoscenze spirituali dettagliate come non sono mai state insegnate prima su questa terra.
1: Si tratta in particolare delle grandi rivelazioni del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Un'altra opera rivelata con spiegazioni date da Gabriele in 5 volumi sono i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La vita degli uomini veramente ricolmi di Dio. In questa grande opera divina che è stata rivelata, il Cristo stesso ha spiegato: «In veste di Gesù di Nazareth parlai della legge della vita senza similitudini a coloro che erano in grado di comprendermi. Per coloro che non erano in grado di comprendermi, le sacre parole erano dei misteri e per questo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è venuto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, affinché mi possano trovare, poiché io mi sono messo in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda».
2: Di importanza fondamentale sono anche gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, la via del discorso della montagna, la via interiore. Un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione dalla scuola della sapienza divina è l'opera L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela inoltre anche in merito a causa ed origine di tutte le malattie. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, parla di questi temi a milioni di persone in tutto il mondo, tramite centinaia di emittenti radiofoniche e televisive, e dona ad ogni persona la ricerca dalla pienezza dello Spirito di Dio.
0: Quale cammino pieno di sacrifici abbia dovuto percorrere Gabriele nella sua vita, una donna del popolo, la messaggera della pace e profetessa di Dio, per poter adempiere il suo mandato proveniente dal Regno di Dio e molto di più, viene descritto nella sua biografia dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele». E Gabriele è la prova vivente del fatto che Dio non si fa mettere a tacere nemmeno oggi, nella nostra epoca, poiché lo Spirito libero di Dio soffia dove vuole.
1: Cari amici, oggi, dopo quasi 40 anni nel corso del quale lo Spirito del Cristo Dio opera tramite la sua messaggera della pace e profetessa, Gabriele, si può affermare: la corrente del cristianesimo originario scorre su tutta la terra. Sono sempre di più le persone che si risvegliano nello Spirito del Cristo Dio e in tal modo si compie la sua volontà. Sorge il regno della pace del Cristo Dio. Il Consolatore proveniente dai cieli che è stato annunciato, il Principe della Pace, opera tramite la sua profetessa e messaggera della pace, Gabriele, con cristiani delle origini che adempiono passo per passo la volontà del Cristo Dio, di Gesù di Nazareth nella corrente del cristianesimo originario. Cari telespettatori, con queste parole ci congediamo da voi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze. Oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita. Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione che ci ha portati a voler aver ragione, cosa che già di per sé dimostra che non abbiamo ragione o perlomeno non in tutti i punti. E in seguito, per esempio, durante le notti insonni, questi eventi bussano dentro di noi. Perché? La notte ci segnala silenzio, calma e sonno. La notte invia questi segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali e con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano.
0: Ein Rat, der eine große Hilfe sein könnte.
1: Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
0: Beides gilt es zu hinterfragen.
1: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica. La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a riconoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
0: Stellen wir uns andererseits auch die Frage.
1: D'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato. Oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato? Perché? Analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al

0: anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle. Oppure, con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono, oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
1: Von Gabriele.

0: Cari amici, oggi giungiamo all'ultima parte della nostra serie di programmi dedicati al tema della sofferenza della natura e degli animali. Abbiamo preso come base parti del libretto gratuito che porta il titolo Il profeta, l'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito come l'uomo stia distruggendo la natura, il pianeta stesso, ma che anche le religioni portano una parte di colpa per questo, in quanto hanno interpretato in modo errato la frase della Bibbia che dice «sottomettete la terra», anziché diffondere la pace e l'amore anche verso i nostri amici, gli animali. Quali conseguenze ne possono derivare per l'umanità intera lo possiamo constatare oggi negli effetti del cosiddetto cambiamento climatico.
1: Continuiamo a leggere ancora dal libretto e sentiamo alcune spiegazioni su questo argomento. Dio è la vita nelle sue creature. Egli ci dona la sua forza nel nostro cibo, nei chicchi di cereali, nella verdura, nella frutta e nelle erbe di molti tipi. Se l'uomo non tratta tutte queste cose con attenzione, se le lascia marcire volutamente, ne dovrà rendere conto. In base alla legge di semina raccolta, un giorno dovrà imparare, in modo chiaro, sperimentandolo su se stesso, quanto è prezioso ciò che il Creatore ci dona tramite la Madre Terra. Ancora più gravi sono, per esempio, le decisioni di distruggere una parte del cibo a disposizione per mantenere alto il prezzo. Lasciamo morire di fame altre persone e poi chiediamo offerte per il sostegno, per esempio, del terzo mondo.
0: Possiamo dire che Dio, che è la vita, ha preso a sé la terra e per questo gli animali, le piante e i minerali non hanno più alcun motivo per piegarsi davanti alla tirannia dell'uomo e alla sua volontà arbitraria, né di subire la sua crudeltà e la freddezza del suo cuore. La terra si sta liberando dalla schiavitù che ha subito per millenni. Quindi ora avviene ciò che il Signore, Dio, ha rivelato nella sua opera, questa è la mia parola. Qui leggiamo. La terra si trova in un processo di purificazione nel quale si scrolla di dosso anzitutto ciò che le impedisce di avere una vibrazione più elevata. In tal modo offre agli uomini la possibilità di vivere su di essa come corrisponde alla mia volontà, alla mia legge. Questa grandiosa svolta dei tempi è iniziata ed io, lo spirito della verità, rinnovo ogni cosa.
1: Come abbiamo sentito, ora si compierà quindi quella che è la volontà di Dio. La terra, gli animali, le piante, le pietre non saranno più al servizio dell'uomo come è stato finora. E ciò comporta anche che le malattie degli uomini aumenteranno secondo il principio che dice ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Nella stessa misura in cui è stato danneggiato il sistema immunitario degli animali, si indebolirà anche il sistema immunitario degli uomini. Il principio che dice ad ogni azione segue una reazione comporta che il fautore di tutto ciò potrà sperimentare malattie finora sconosciute ai medici. E molte malattie non potranno neanche più essere guarite a causa dell'indebolimento del sistema immunitario. Da ciò deriveranno infermità e a volte anche una morte prematura. Ciò significa che l'uomo sperimenta una morte prematura o tutte queste sofferenze proprio a causa di ciò che egli stesso ha seminato.
0: Continuo a leggere. Le cause che sono state poste, i crimini commessi contro la terra, manifestano sempre più i propri effetti. Abbiamo sperimentato la BSE, l'afta epizootica, catastrofi naturali e molte altre cose, segnano però soltanto degli inizi. L'epidemia stessa, l'uomo, ha acceso un fuoco che non potrà più essere spento fino a che ciò che è satanico non avrà più nessuno al proprio servizio e annienterà se stesso. Questa è la citazione dal libretto Il Profeta. Possiamo dire che pure nel mondo ci sono sempre state singole persone, movimenti, associazioni che hanno dato molti avvertimenti. E già più di 40 anni fa il noto ricercatore ambientale Dennis Meadows pubblicò una relazione molto importante sul tema «I limiti della crescita». Era la fine del 1999, quando ancora non si parlava di questi scandali della BSE, che Meadows giunse alla conclusione che non si può più tornare indietro per quanto ha fatto l'uomo oggi al pianeta Terra. Secondo Meadows, l'uomo sta già dirigendo la Terra verso un collasso inevitabile. Le conclusioni tratte da questo ricercatore sono molto interessanti, anche se dal suo punto di vista non è più possibile evitare questo collasso globale. Egli ritiene in ogni caso necessario un profondo cambiamento nel nostro modo di pensare. Questo sarebbe assolutamente inevitabile per il futuro della Terra e degli uomini. Dennis Meadows indica una nuova etica e propone di elaborare un nuovo schema di visioni alternative a lungo termine che potrebbero unire e guidare la nostra specie umana su questo pianeta.
1: Sentiamo ora come continua il testo nel libretto. Molte persone sono tuttora succubi della Chiesa e della scienza. Come abbiamo già detto, negli ultimi secoli sia la Chiesa che la scienza hanno dimostrato di non sapere tutto. Ciò che aveva validità ieri, oggi non è più valido. Ciò che oggi sembra essere giusto, domani sarà sbagliato. Così è avvenuto anche con la BSE, con l'afta epizootica e anche in seguito con altre epidemie, con tutto ciò che è stato sperimentato sugli animali e ha portato i risultati corrispondenti. Anche l'inquinamento atmosferico e la distruzione dello schermo protettivo della Terra sono cause poste dagli uomini, che ricadranno su di loro. In poche parole, si può dire che la scienza sta conducendo ricerche in acque torbide. Ciò che riesce a trovare è solo un filo di paglia, marcio già da tempo, al quale si aggrappa per trarre conclusioni che diffonde poi come se fossero la sua stessa saggezza. Ma le sue scoperte non sono l'ultima parola della verità. La scienza e la Chiesa seguono le orme di colui che ha voluto e vuole mettersi al di sopra di Dio, fino ad essere lui stesso Dio. E per far questo si sono servite dell'energia data da Dio, tra l'altro anche per mezzo delle persone che sono state loro succubi.
0: Continuo dal libretto in cui si dice che la Chiesa avrebbe avuto il compito di fare ciò che vuole Dio e di fare in modo che si compisse la sua volontà. Invece essa ha addirittura distorto e mutilato in molte parti l'insegnamento originario di Gesù di Nazaret, invertendo spesso nel suo contrario i suoi insegnamenti, anche mettendo sotto pressione i fedeli con dogmi, con riti, e in tal modo si può dire che ha contribuito essa stessa, la Chiesa, sia direttamente che indirettamente, ad una decadenza di valori etici e morali. La Chiesa, si può dire, ha esteriorizzato la religione interiore dell'unità insegnata da Gesù di Nazaret, irrigidendola in uno schema di dogmi, riti e cerimonie. Anziché edificare il regno della pace, si è sempre occupata di crearsi ed assicurarsi il proprio monopolio di potere. Nel far questo, non si è fermata nemmeno davanti a brutalità verso persone di altre fedi. Nel suo operato e in ciò che ha mancato di fare, essa ha agito senza pietà anche nei confronti della vita, anche per quanto riguarda il pianeta Terra e gli animali. Quindi, dato che la Chiesa, sia quella cattolica che quella luterana o altre, si è impossessata dell'insegnamento del buon pastore, essa è corresponsabile del declino di questo mondo, del quale stiamo vivendo la fase finale.
1: A questo punto bisogna però anche dire che una parte di colpa ricade anche sugli uomini, perché Dio in fondo ha dotato l'uomo della capacità di ragionare affinché ne facciamo uso. E già il veggente di Patmos nel testo dell'Apocalisse che molti conoscono disse: Esci da lei, popolo mio, per non aver parte dei suoi peccati e non essere colpito dalle sue piaghe. E su queste parole possiamo riflettere che significato possono avere per noi. E nel libretto si continua: il declino dell'umanità continua ad avanzare e non è più possibile fermarlo, perché la massa degli uomini ha calpestato le parole e gli ammonimenti di Dio. Né la Chiesa né la scienza riusciranno ad eliminare Dio, e nemmeno lo Stato. Dio è, e ora la terra è sua.
0: Dio ha anche ammonito di staccarsi poco a poco dal consumo della carne, nobilitando allo stesso tempo i nostri sensi. Se i sensi si nobilitano, anche il desiderio di cibo di provenienza animale diminuisce e scompare. Se gli animali scompaiono dal pianeta, un giorno scompariranno anche gli uomini, dato che essi continuano ad aggiungere effetti a quelli già esistenti, provocando conseguenze che essi stessi poi dovranno subire. Come prima cosa, vengono già prodotti corpi di animali in modo contrario alla legge della vita. A questa colpa di gruppo sono collegate molte persone, tra le quali anche coloro che consumano la carne. Chi promulga leggi, prescrive normative o stabilisce sovvenzioni, ed anche tutti coloro che hanno cambiato il comandamento che dice non uccidere in non commettere omicidio. Quindi tutti coloro che sono collegati con queste azioni, anche solo lontanamente, hanno una parte di responsabilità in questa colpa che verrà loro attribuita secondo la legge di causa ed effetto. A tutto ciò si aggiunge anche la morte atroce di tantissimi animali che devono soffrire e poi morire. Anche questo è un karma del contadino che alleva gli animali come fornitori di carne e di tutti coloro che allevano gli animali e dei contemporanei che poi si cibano di carne e così via.
1: Molti ci assicurano che mangiare carne non avrebbe conseguenze, non sarebbe pericoloso, ma sentiamo ancora dal libretto. Coloro che assicurano ufficialmente ai cittadini dello Stato che il consumo di carne non comporta alcun pericolo per la loro salute, hanno forse in realtà già tratto ben altre conclusioni per la propria vita privata, scegliendo un altro tipo di alimentazione, l'alimentazione vegetariana. Chi è succube crederà comunque alle loro parole, perché ama le comodità e non è abituato a sentirsi responsabile per la propria vita. Ma la legge di semina e raccolta dice: ognuno è responsabile per ciò che fa e per le proprie mancanze. Continuiamo ancora a leggere. Il libretto dice: e non è tutto qui, non è finita. L'apocalisse a livello mondiale è in pieno corso. Anche l'inquinamento dei mari causato dai metalli pesanti e la normale moria di pesci, tutto ciò viene messo sul conto degli uomini dalla legge di causa ed effetto. I pesci vengono catturati, pescati senza riguardo, uccisi e consumati senza scrupoli dall'uomo. Certamente alcuni scienziati credono che una piccola dose di metalli pesanti non sia tanto dannosa, dato che si trovano su tutta la Terra.
0: Proseguo a leggere. Anche la malattia dell'afta epizootica in diverse specie di animali è stata provocata dall'uomo, che si riempie la bocca di tante belle parole e che ha creduto quasi di poter rubare la terra a Dio. L'uomo presuntuoso e coloro che sono succubi della scienza sono convinti che possa essere di aiuto eliminare tutti gli animali che presentano una parvenza dei sintomi di afta epizootica e disinfettare tutto, per riuscire così a dominare la malattia. Tuttavia l'uomo, che è la causa stessa della malattia, non disinfetta se stesso, ma continua invece a comportarsi come ha sempre fatto. Arriverà un momento in cui le epidemie provocate dall'uomo colpiranno l'uomo stesso.
1: E invece la scienza tranquillizza l'animo agitato e a volte impaurito della massa, affermando che l'afta epizootica e anche molte altre epidemie non sarebbero contagiose. Tutte le misure di precauzione servirebbero solamente a rimettere in sesto in breve tempo la produzione di carne, per poter continuare a nutrirsi di cadaveri di animali. Ma si deve dire che chi ha provocato tutto questo non ne potrà uscire illeso. E come si sente spesso dire in questo libretto, l'assassinio degli animali è la morte degli uomini. Possiamo quindi dire che l'umanità ha perso il gioco e il conto resta aperto. Chi è contro Dio resta sempre più impigliato nella rete che lui stesso ha teso, poiché ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. E alcuni a questo punto si chiederanno forse: ma dove sono rimasti l'amore per Dio e per il prossimo? L'amore per Dio e per il prossimo era da un lato racchiuso nella fiducia che Dio aveva negli uomini e d'altro lato esso continua ad essere il nucleo vitale in tutte le forze della natura, in tutte le anime degli uomini e anche nelle anime parziali degli animali.
0: Pur conoscendo gli eccessi dell'egoismo umano e i frutti della perversione umana, Dio aveva affidato la terra agli uomini. Tuttavia, dato che l'uomo non solo ha abusato della sua fiducia, ma ha aggredito e aggredisce addirittura la vita, che è Dio, Dio non accetterà il confronto con coloro che lo attaccano. Egli non si abbassa a livello infimo dell'ignoranza voluta per discutere con coloro che vogliono essere loro stessi, l'eterno e l'eternità. Quale presunzione ha raggiunto la scienza in molti aspetti che sono stati e vengono lodati come progresso, conquiste o grandi opere? Sia che si tratti della scissione dell'atomo, della conquista dello spazio, del trapianto di organi, della manipolazione genetica eseguita su piante ed animali, fino alla clonazione di animali, di uomini, e la possibilità di applicare la tecnologia genetica più avanzata anche sull'uomo, si tratta sempre di interventi sulla creazione di Dio. Quali siano le forze che stanno operando per guidare lo sviluppo del mondo, dello Stato, della Chiesa e della scienza in una determinata direzione estrema, può essere dedotto anche dalle palesi grida di giubilo che nell'estate dell'anno 2000 hanno accompagnato la notizia che è stata trovata la chiave del genoma umano. Ci si vantò apertamente di aver strappato a Dio il suo segreto, decifrando la struttura della vita umana e festeggiando l'evento come fosse un passo decisivo verso una nuova epoca, nella quale l'uomo sarebbe diventato il signore della creazione. Questo dice tutto.
1: Ricordiamoci a questo proposito cosa disse Dio già nel 1999, quando tolse la terra dalle mani dell'umanità e concluse l'alleanza con la terra, con la natura e gli animali, e la affidò alla protezione di esseri spirituali e di esseri divini della natura. Leggiamo ora. Gli uomini stanno a poco raggiungendo l'apice delle loro opere negative. L'avversario è convinto di potermi schiacciare tramite persone degenerate che intervengono sulla vita e si danno importanza presentandosi come creatori. Tuttavia, si è sempre sbagliato e si sbaglia anche questa volta, poiché ora la madre terra è mia. Ora il culmine, che è eventualmente già il punto in cui la situazione si rovescia, è stato raggiunto e ciò si sta manifestando sempre di più. Le cose stanno così e, come si dice nel libretto, crederci o non crederci non cambia più niente.
0: Cari amici, prima di giungere al termine della trasmissione di oggi e anche della nostra serie di trasmissioni sulla sofferenza degli animali che abbiamo tratto dal libretto Il profeta, l'assassinio degli animali e la morte degli uomini, desideriamo farvi ascoltare una rivelazione profetica data dallo Spirito Creatore tramite la sua profetessa Gabriele il 27 febbraio 2001, che è anche pubblicata alla fine di questo libretto. Con questo ed altri messaggi profetici, Dio lo Spirito ha trasmesso all'umanità numerose rivelazioni importanti che oggi sono diffuse in tutto il mondo e in diverse lingue. Ascoltiamo quindi ora queste parole e facciamo le nostre riflessioni. Per oggi vi ringraziamo per l'ascolto e ci congediamo da voi con un saluto cordiale.

cari ascoltatori, Dio, il nostro Padre amorevole, è un Dio che parla ed Egli non tace anche nella nostra epoca. Ha parlato tramite i profeti di Dio in tutte le epoche e anche oggi ci parla per mezzo di Gabriele, la sua profetessa e messaggera, tra l'altro anche sulle condizioni del nostro pianeta Terra. Il 27 febbraio del 2001 il Creatore ammonì l'umanità con parole chiare e serie. Leggiamo ora il testo di questa rivelazione profetica. Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Io sono il Dio di tutti i veri profeti. Io, Dio l'Onnipotente, elevo la mia parola tramite la mia profetessa e messaggera e la rivolgo all'umanità. Smettete di cibarvi delle creature che vivono con voi, che sono i vostri fratelli animali. Smettete di farli soffrire effettuando esperimenti su di loro e privandoli della loro libertà, chiudendoli dentro stalle che sono indegne per gli animali. Gli animali amano la libertà come voi uomini. Smettete di uccidere gli animali più piccoli, la vita che si trova nel terreno con concimi chimici ed anche con escrementi ed altre cose del genere. Smettete di abbattere le foreste, di bruciarle e di sottrarre lo spazio vitale agli animali che vivono nei boschi e nei campi. Restituite loro il loro spazio vitale, i boschi, i campi e i prati, altrimenti la vostra sorte, che voi stessi avete provocato, vi toglierà la vostra casa, i vostri beni e le vostre fonti di alimenti attraverso catastrofi mondiali che voi stessi avete causato, con il vostro comportamento contro la vita, contro i regni della natura, compresi gli animali. Se gli uomini getteranno ancora una volta al vento le mie parole, su di loro si abbatterà la tempesta, la sorte mondiale, che spazzerà via centinaia di migliaia di uomini, da un lato, per mezzo di catastrofi di dimensioni mondiali e, dall'altro, attraverso malattie che ricadranno su di loro come epidemie, che essi stessi, allontanandosi da ogni principio di etica e morale spirituale, hanno inflitto agli animali, che gli uomini stanno bruciando a migliaia. Chi non cambia, sperimenterà cose simili. Le mie parole sono state pronunciate. L'Apocalisse mondiale è in corso. Chi non vuole ascoltare dovrà subire a intervalli sempre più brevi le cause che ha posto e provarne gli effetti. Io ho elevato a me la terra con le sue piante, gli animali e i minerali. Chi continua ancora a far violenza alla madre terra con tutte le sue forme di vita, ne subirà gli effetti. Smettete di far soffrire, di uccidere e di assassinare. Voi uomini, smettetela con il vostro comportamento bestiale che ricadrà esclusivamente su di voi e su nessun'altra creatura. Infatti, ciò che fate alla più piccola delle creature che vivono con voi, lo fate a me e a voi stessi. Ora basta, cambiate, altrimenti continuerà il raccolto di ciò che voi stessi avete seminato. Io sono l'Io sono, sempre lo stesso, ieri, oggi e domani, per tutta l'eternità.

0: Liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione della serie Profezia Divina e Scienza. Nella puntata di oggi ci occuperemo del tema La vita dopo la morte. Per la maggior parte delle persone il tema del decesso e della morte è un tabù, qualcosa su cui si preferisce non riflettere e su cui si cerca di non parlare. La domanda riguardo all'esistenza di una vita dopo la morte viene considerata un problema filosofico. In tutti i tempi ogni religione ha avuto ipotesi specifiche nelle quali si poteva o si può credere oppure no. Da circa 30 anni si è iniziato ad affrontare il tema del decesso e della morte anche dal punto di vista scientifico. Verso la metà degli anni 70 furono pubblicati i primi libri specifici sull'argomento della ricercatrice svizzera Kübler-Ross, che si è occupata dello studio del processo della morte, e dello psichiatra americano Raymond Moody. Per la prima volta vennero intervistate persone che avevano fatto esperienze molto vicine alla morte o persone in punto di morte, documentando così alcuni elementi che si ripresentano quasi come standard nel processo della morte. Una conoscenza molto vasta su come e perché avviene il decesso e soprattutto in merito alla vita dopo la morte è stata data all'umanità per mezzo della profezia divina dell'epoca odierna. Per questo motivo, nella tavola rotonda di oggi, desideriamo da un lato chiarire l'attuale punto di vista scientifico sul tema del decesso e, nei punti in cui arriveremo ai limiti delle conoscenze scientifiche, potremo rifarci alle rivelazioni dello Spirito Divino. Sono felice di salutare i nostri ospiti in studio, il dottor Hans-Günther Kügler, dottoressa Annemarie Gross, Dieter Potzel, Alfred Schulte e il dottor Peter Thurneisen, con i quali avremo uno scambio molto interessante. Iniziamo con il fenomeno dell'esperienza di pre-morte. Come si definisce questo concetto?
2: Gli esperti hanno due definizioni per questo concetto. Uno degli esperti è il ricercatore americano Bruce Grayson, che ha descritto quanto segue, e ora cito: le esperienze di premorte sono profonde esperienze psichiche con elementi trascendentali e mistici che si presentano soprattutto nel caso di persone vicino al punto di morte o in una situazione di un serio pericolo fisico o emozionale. La professoressa Jenny Solden, presidentessa della IANS, cioè International Association of Near Death Studies, o per coloro che non sanno l'inglese si tratta dell'Organizzazione Internazionale per Studi sui Casi di Persone Vicine al Punto di Morte, scrive: le esperienze di premorte sono racconti di ricordi di esperienze psichiche profonde, in genere con caratteristiche paranormali, trascendenti e mistiche. Esse si presentano durante uno stato di coscienza anormale, in una fase reale di morte oppure in una fase di pericolo di morte fisica, psicologica, emozionale o spirituale, ed hanno in genere effetti collaterali. Questa è la sua definizione.
1: Prima di approfondire i singoli elementi di queste esperienze di pre-morte, potremmo chiedere se queste esperienze si presentano frequentemente. Quante persone ci sono che hanno già avuto o hanno un'esperienza di questo genere?
2: Ci sono dati statistici secondo i quali circa 25 milioni di persone hanno probabilmente avuto un'esperienza di premorte negli ultimi 50 anni. Secondo i dati americani e tedeschi, circa il 4,2% della popolazione si è già trovata a confronto con un'esperienza di premorte. In tutto il mondo ci sono quindi migliaia di persone che hanno già fatto queste esperienze. E queste NDE, come vengono abbreviate, naturalmente non vengono sufficientemente documentate, dato che in genere i medici non vogliono avere nulla a che fare con queste cose. Non si tratta quindi di un tema che interessi attualmente in modo particolare i medici o che li riguardi molto da vicino. E non è soltanto un problema dei medici, ma è invece molto diffuso nella nostra società qui in Europa. Non si vuole parlare della morte, non ci si vuole confrontare con il decesso. Il motivo di questo blocco nel parlare del decesso o della morte si trova sicuramente nel modo in cui siamo stati informati sulla vita dopo la morte o negli insegnamenti che abbiamo ricevuto. Penso in primo luogo alle grandi chiese ufficiali che in fondo avrebbero il compito di confrontarsi con questo tema e di informarci. E quello che ci raccontano sono concetti piuttosto vaghi del cielo, del quale non si sa bene che cosa vi avvenga. La possibilità di fermarsi in purgatorio dopo la morte, o secondo certi presupposti di essere addirittura condannati ad eterne pene all'inferno, rende questo tema ancora più minaccioso e fomenta tante paure, e per questo si preferisce non parlarne. Ora però è così, e questo oggi lo sanno tante persone in tutto il mondo, che Dio, l'Onnipotente, non tace riguardo a questo tema. Da circa 35 anni una donna che Dio chiama la sua profetessa e messaggera parla all'umanità. È Gabriele. E tramite questo strumento, per mezzo di questa profetessa di Dio, nei decenni trascorsi, egli ha rivelato tutto ciò che è importante sapere sul tema della vita dopo la morte e del decesso. E credo che nel corso del nostro colloquio di oggi potremo approfondire insieme tutti questi aspetti.
1: Certamente. Nonostante questo tabù, ci sono ugualmente alcuni medici e scienziati che si occupano di questo tema della morte e alcuni scienziati si sono anche posti la meta di approfondire questo tema dei fenomeni delle esperienze di premorte e hanno fatto anche degli studi su questo argomento. Che studi ci sono in merito?
3: Una delle ricerche più approfondite venne presentata nel settembre 2009 ad un simposio delle Nazioni Unite a New York. Questa ricerca dovrebbe essere effettuata in 25 ospedali negli Stati Uniti, in Canada e in Europa. Si tratta del cosiddetto AWARE Study, che significa Awareness and Resuscitation, ossia la percezione nel momento in cui si viene riportati in vita. Questo studio è ancora in corso. La migliore ricerca effettuata dal punto di vista qualitativo è quella del cardiologo olandese Van Lommel. Si tratta di una ricerca portata avanti per 4 anni e ne pubblicata nel 2001 nella famosa rivista scientifica The Lancet e venne eseguita in 10 ospedali in Olanda. Sono state intervistate 344 persone sopravvissute ad un arresto di prepunto di morte, con quale frequenza si presentano e quale potrebbe essere la causa di queste esperienze. Per la definizione della morte clinica si scelse la fase di perdita di coscienza nel cervello che si presenta subito dopo un arresto cardiorespiratorio. 288 delle persone interrogate non ricordavano più nulla della morte, ma 62 persone si ricordavano della fase in cui il cuore si era fermato e si tratta quindi del 18%. E di queste, il 24% avevano fatto un'esperienza al di fuori del corpo, ossia avevano osservato la situazione dal di fuori.
1: A questo punto sarebbe naturalmente interessante sapere che cosa hanno raccontato. Nei film di Hollywood si vede spesso come l'anima, o in qualsiasi altro modo la si voglia chiamare, si trovi sospesa sopra il corpo e veda tutto ciò che avviene intorno. Questa immagine che viene mostrata nei film è soltanto fantascienza, una fantasticheria di Hollywood? Oppure che cosa raccontano queste persone?
2: Dopo le interviste fatte con queste persone che hanno fatto queste esperienze di premorte, si deve dire che alcune di esse hanno una coscienza intatta e un senso di percezione intatto nel periodo di tempo in cui il loro corpo viene rianimato. Alcune di queste persone, per esempio, sentono di librarsi sopra il proprio corpo e percepiscono esattamente ciò che viene fatto con il loro corpo. Chi è presente nella stanza, sentono che cosa si dice e in seguito, quando sono ritornate nel corpo, se la rianimazione ha avuto successo, sono in grado di ricordare anche tutti questi particolari. Tutto ciò è naturalmente molto interessante, soprattutto dal punto di vista scientifico, dato che si può anche verificare se ciò che la persona che è stata rianimata ha percepito mentre la sua coscienza era al di fuori del corpo corrisponde a ciò che hanno sperimentato le persone vive che si trovavano nella stanza.
1: Ciò significa che si può fare un confronto tra le informazioni di coloro che erano presenti e la persona che è stata rianimata e che ricorda con la sua coscienza.
2: Proprio così.
1: Se ritorna indietro, se viene rianimato.
2: Giusto. E questo è quindi interessante dal punto di vista scientifico, perché se si può verificare che è effettivamente lo stesso di ciò che è realmente accaduto, naturalmente ciò ha un'importanza grandissima, di cui parleremo anche in seguito. In alcune situazioni ci sono comunque anche aspetti piuttosto divertenti in questa percezione avuta, mentre la coscienza era al di fuori del corpo. In un caso la persona rianimata non riusciva più a trovare la dentiera, ma poteva affermare che mentre veniva rianimata, un certo infermiere l'aveva messa in un determinato cassetto dove fu effettivamente trovata.
1: Eh sì, è un particolare divertente che tuttavia dimostra diverse cose. Ora si presenta una domanda, e ne abbiamo già parlato brevemente anche prima. Che cosa dice lo Spirito di Dio su questo tema? È effettivamente possibile che il defunto si libri sopra il proprio corpo?
2: Sì, è una cosa del tutto reale e lo Spirito di Dio lo conferma. Lo si può leggere anche nel libro Ognuno muore da solo, vivere e morire per continuare a vivere. E proprio da questo libro ho annotato alcune frasi. Si afferma che l'anima della persona in punto di morte non solo percepisce tutto ciò che avviene nell'esteriore, ma che è anche in grado di percepire i pensieri degli uomini. Quindi si va ben oltre la percezione quando l'anima si sfila dal corpo. Si può anche arrivare al punto, per esempio, che l'anima, riconoscendo i pensieri delle persone intorno a lei, possa arrabbiarsi molto se riconosce che una persona pensa male di lei. E ora cito dal libro. Dato che deve rendersi conto che alcune persone si sono spesso servite di lei nel corso della vita terrena, lusingandola e spingendola con regali a fare cose che essa come essere umano non avrebbe mai voluto fare. L'anima vuole chiedere spiegazione di ciò a queste persone, ma esse non reagiscono, non la sentono. Questa è la citazione tratta dal libro. All'anima che ha lasciato il corpo umano non resta quindi nascosto nulla, né dove si trova la dentiera, né quello che stanno pensando le persone vive.
1: Ciò significa quindi che non si può fingere nulla davanti ad una persona in punto di morte. Questa percepisce le persone intorno a lui come sono realmente e non come fingono di essere. A questo punto si presenta di nuovo la domanda in merito alla scienza, a ciò che viene documentato su queste esperienze di pre-morte e ciò che raccontano le persone che hanno fatto queste esperienze. Ci sono analogie tra ciò che raccontano queste persone che tornano indietro da un'esperienza di pre-morte come questa?
3: Sì, vengono raccontate spesso cose analoghe. Nella ricerca di cui abbiamo parlato prima, effettuata dal cardiologo olandese, si afferma che il circa 50% di queste persone che sono poi sopravvissute erano consapevoli di essere morte. Circa il 30% ha fatto un'esperienza del tunnel, come viene definita, e di cui si è già sentito parlare tante volte. Circa il 25% vede anche dei bei colori, o un altro 25% vede una luce. Circa il 30% di queste persone dicono di aver visto un bel paesaggio dei cieli, e circa il 30% hanno raccontato addirittura di aver incontrato parenti già defunti. Il 13% hanno affermato di aver rivisto la propria vita, come se il film della vita venisse loro presentato ancora una volta.
1: E questo significa forse che si sperimentano ancora una volta le diverse situazioni vissute nel corso della propria vita?
3: Cito la descrizione pubblicata nel libro Coscienza infinita del cardiologo Van Lommel, dove una di queste persone descrive le cose nel seguente modo. Sembrava quasi che davanti a me si dispiegasse tutta la mia vita fino al giorno d'oggi, come in un panorama, in una specie di riassunto tridimensionale. Osservai tutto non soltanto dal mio punto di vista, ma ero in grado di conoscere anche i pensieri di tutti gli altri che avevano avuto parte in un determinato evento, come se i loro pensieri fossero in me.
1: Sì, è molto interessante e naturalmente ci si chiede, la scienza come spiega l'esistenza di un tale film della vita?
2: Quello che queste persone hanno raccontato è stato semplicemente documentato, ma fino ad oggi non esiste una spiegazione scientifica valida. In questo libro, dal titolo Ognuno muore da solo, viene spiegato anche questo film della vita. Si spiega che questo film è costituito praticamente da aspetti memorizzati in noi. E ora leggo. In questa situazione, ossia al momento della morte, l'anima rivede passo per passo, ossia immagine dopo immagine, la vita terrena che si è per questa volta conclusa. L'anima che si è staccata poco a poco dall'involucro perituro recepisce ciò che è memorizzato nel suo involucro di sostanza sottile che la avvolge e che è attivo nella sua irradiazione, ovvero il suo involucro di sostanza sottile. Più avanti si legge che questo riassunto lo possiamo immaginare come una sequenza di innumerevoli immagini, ossia aspetti memorizzati che fanno parte del passato dell'uomo.
1: E ciò che sperimentiamo in questo cosiddetto film della vita, come hanno raccontato alcune persone che hanno avuto queste esperienze di pre-morte, non deve essere per forza positivo, ma può eventualmente essere anche molto deprimente o addirittura incutere paura. Mi ricordo di un'intervista con un'infermiera che era stata rianimata ed ha poi parlato delle sue esperienze. Aveva visto se stessa, come aveva curato i pazienti in ospedale e come infermiera aveva sempre pensato di essere altruista, buona, disponibile ad aiutarli e che in fondo aveva vissuto una vita abbastanza a posto. Nel film della vita che aveva visto, aveva riconosciuto di se stessa che in realtà aveva fatto tutte queste cose in modo egoistico. Voleva fare carriera, voleva dare una buona impressione sui medici, voleva essere lodata dai familiari e sentì e riconobbe che tutti i suoi sforzi, tutto il suo impegno erano stati totalmente inutili, perché nell'aldilà non le avrebbero portato assolutamente nulla. Queste immagini che vediamo nel film della vita possono quindi dirci molto sul nostro vero comportamento, dato che ciò che viene memorizzato come film della vita non sono le nostre parole esteriori o le nostre attività materiali, bensì ciò con cui riempiamo queste parole o queste attività, quindi il nostro animo, i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, le nostre intenzioni più recondite. E ciò che è forse negativo o un peso per noi o per gli altri, non lo vediamo soltanto nel film della vita, ma lo percepiamo anche nella nostra anima. Ciò significa che il dolore o la sofferenza che abbiamo provocato ad altri è poi il dolore e la sofferenza che percepiamo noi nella nostra stessa anima. Si arriva addirittura al punto che si può dire che se qualcuno ha cacciato gli animali come cacciatore, sentirà in sé la paura e il panico dell'animale cacciato. Oppure una persona che ha fatto soffrire gli animali o li ha uccisi, non vedrà soltanto di aver ucciso o fatto soffrire gli animali, ma percepirà nella propria anima anche il loro dolore, i tormenti, il terrore, il panico, tutto ciò che l'animale ha sperimentato. Ciò significa che con questo film della vita non vengono soltanto stralciate una per una le situazioni sperimentate, ma che in questa persona si sviluppa anche una specie di coscienza di ciò che è ingiusto. E naturalmente si presenta la domanda: ci sono documentazioni scientifiche su questi fatti?
2: Una delle persone intervistate di cui abbiamo parlato prima racconta quanto segue, e ora cito. Ogni evento era accompagnato da una conoscenza del bene e del male, o rispettivamente dalla comprensione delle sue cause e conseguenze. Ci sono altre persone che descrivono che nel corso delle loro esperienze in punto di morte hanno percepito in modo molto chiaro dentro di sé e hanno visto quali conseguenze hanno avuto ogni loro singola azione, i loro pensieri, i loro sentimenti nel corso della loro vita, non solo in merito a se stessi, ma anche riguardo alle persone alle quali li hanno inviati. Hanno quindi preso improvvisamente coscienza della rete della loro dipendenza interiore e come hanno influenzato altre persone e che cosa hanno provocato in loro. E tutte queste cose ricadono su chi le ha inviate,

0: Diciamo che è una cosa molto individuale. Può anche succedere che l'anima passi nell'aldilà come in uno stato di sonnambulismo. Non si rende nemmeno conto di essere morta. È come se morisse da sonnambula. Ciò avviene spesso in particolare nei casi di morte dovuti a incidenti, quando la morte subentra all'improvviso e la persona non si rende nemmeno conto di essere passata nell'aldilà. In questo caso, naturalmente, in questi attimi non avviene questa riflessione sulla vita condotta fino a quel momento. Credo che la cosa migliore sia leggere alcune frasi dal libro Ognuno muore da solo. Se un'anima è stata catapultata fuori dal proprio corpo, per esempio nel caso di un incidente automobilistico, come ho appena detto, oppure il suo corpo è stato distrutto da bombe e granate in guerra, oppure l'uomo è stato ucciso in un agguato, l'anima spesso non riesce a capire dove si trova e che cosa le sia successo. Molte di queste anime continuano a credere di essere in veste umana, finché a poco capiscono di non essere più in un corpo umano, dato che non ricevono più risposta quando chiedono qualcosa ai loro simili, ed essi non si accorgono più della loro presenza. Questo è il brano tratto dal libro. Ciò significa che è possibile che sia necessario molto tempo prima che un'anima si renda conto di essere nell'aldilà e di poter quindi fare in modo consapevole questo riassunto della sua vita terrena passata. È pertanto una cosa individuale.
1: Naturalmente è così, e anche questo lo sappiamo grazie alle rivelazioni date dallo Spirito del Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nei mondi dell'aldilà ci sono anche esseri spirituali custodi, ci sono aiuti per queste anime affinché possano andare avanti. In genere si parla di angeli custodi. Sono esseri spirituali che restano effettivamente intorno alle anime delle persone defunte e cercano di aiutarle. Ma non dobbiamo pensare che sia una cosa semplice. A volte mi immagino ciò che avviene tra noi uomini. Qualcuno viene da noi, ci dice qualcosa e noi reagiamo dicendo «È sbagliato, non è proprio vero, non credo a quello che dici, non è vero». E la stessa cosa può avvenire anche nell'aldilà. L'essere custode si avvicina all'anima, cerca di dare spiegazioni all'anima della persona defunta, ma lei non le accetta. Naturalmente ci sono anche situazioni diverse, quando l'anima è più luminosa, quando la coscienza è un po' più ampia, allora l'angelo custode può veramente dare aiuti e guidare. Non è quindi una cosa schematica e sempre uguale, ma ci sono tante, tante possibilità di come possono avvenire queste cose nell'aldilà. All'inizio abbiamo preso in esame le ricerche e le affermazioni scientifiche, chiedendoci se ci sono analogie, ma Dieter ha affermato che ognuno fa un'esperienza diversa. Com'è nelle documentazioni scientifiche? Si parla del fatto che queste esperienze di premorte possono essere molto diverse tra loro?
2: Sì, ma dobbiamo chiarire ancora una cosa. Le ricerche scientifiche di cui abbiamo parlato e i casi documentati riguardano sempre persone che hanno avuto un'esperienza in punto di morte, ma che sono poi ritornate in vita, quindi sono di nuovo nell'aldilà. Ciò che sappiamo dalle rivelazioni va molto più in là, tramite la coscienza dischiusa della profetessa e messaggera dell'epoca odierna, Gabriele, Dio dà spiegazioni approfondite all'umanità sulle vere correlazioni, ossia si tratta di una dimensione completamente diversa da quella che la scienza può studiare. Ciò nonostante, penso che si possano trovare alcuni paragoni. Nel 18% di questi racconti, queste esperienze vengono descritte come spiacevoli, a volte addirittura come esperienze che incutono paura. Quindi non si può presupporre che vedremo sempre un paesaggio dei cieli e una bella luce. E poi si aggiunge un altro aspetto. Queste esperienze negative fatte in punto di morte non sono quasi mai state oggetto di ricerche.
0: Sì, e ho qui un esempio interessante. C'è un libro molto valido dal titolo Ritorno al domani, scritto da George Ritchie, che era uno studente di medicina di 20 anni che durante la Seconda Guerra Mondiale era stazionato in una base dei Marines, dove ebbe un'esperienza di premorte che egli descrive in modo completamente diverso. E ora vorrei leggere uno stralcio da questo libro. Eravamo in movimento. Avevamo lasciato dietro di noi la base dei Marines, con il suo ambiente di strade squallide e bar, e ora ci trovavamo al margine di una pianura vasta e piatta, in una dimensione dove sembrava che non ci volesse alcun tempo per viaggiare. Fino a quel momento avevamo visitato luoghi dove i vivi e i morti esistevano gli uni accanto agli altri, dove essere senza corpo, senza che i vivi

0: Michelangelo Gesso minimamente, si libravano effettivamente sopra gli uomini terreni e le cose ed erano orientati su ciò che essi desideravano. Ed ora arriviamo ad una pianura. Questa pianura pullulava di vita, era piena zeppa di orde di esseri senza corpo. Da nessuna parte si vedeva una persona terrena circondata di luce. A quanto pare queste migliaia di uomini non avevano più un corpo, come io stesso, ed erano gli esseri più deludenti, arrabbiati e miserabili, in ogni senso, che io avessi mai visto. Signore Gesù, gridai, dove siamo? Inizialmente pensavo che stessimo guardando un grande campo di battaglia. E ovunque gli uomini erano condannati a condurre una lotta gli uni contro gli altri. Si piegavano, si picchiavano, lottavano come selvaggi. Ma non poteva essere una guerra dei nostri giorni, perché non c'erano né carri armati né fucili. Nonostante sembrasse che stessero letteralmente gli uni sopra gli altri, era come se ognuno di loro potesse colpire solo l'aria. Alla fine naturalmente riconobbi che non potevano toccarsi veramente, dato che non avevano dei corpi. Se avevo già pensato di sperimentare l'inferno, a quel punto ero certo che fosse così. Fino a quel momento avevo osservato tutta questa miseria che consisteva nel fatto di essere legati al mondo terreno, del quale non facevamo però più parte. Ora vidi che c'erano altri tipi di catene. Non c'erano cose o persone di sostanze solide che potevano incatenare l'anima. Queste creature sembravano essere legate ad abitudini dei sensi e dei sentimenti, a odio, a bramosie, pensieri distruttivi e concetti. Ancora più terribili dei morsi e dei calci che si davano a vicenda erano gli abusi sessuali che molti di loro mettevano in mostra come una febbrile pantomima. Intorno a noi si cercava di compiere perversità che io non avrei mai immaginato. Ciò che uno di loro pensava, anche solo di sfuggita o involontariamente, si manifestava subito intorno a lui in modo visibile a tutti, più completo di come avrebbe potuto essere espresso in parole, più veloce del suono. In questa sfera di esseri senza corpo non era possibile essere soli. Non c'erano angolini privati in un universo nel quale non esistevano pareti. Non c'era un luogo che non fosse occupato da altri esseri dei quali si era totalmente in balia in ogni momento. Come sarebbe, pensai all'improvviso, preso dal panico, se dovessi vivere lì in eterno, dove i miei pensieri più privati non sarebbero assolutamente più privati, senza poterli tacere, senza poterli nascondere. Nessuna possibilità di fingere, di essere diverso, ma soltanto di essere ciò che ero realmente, come sarebbe insopportabile, a meno che chi è intorno a me non abbia gli stessi pensieri.
1: Ciò che hai appena detto, soprattutto la prima parte, il modo in cui questi esseri si trattano, come si picchiano, eccetera, sembra proprio una descrizione dell'inferno. E la parola inferno incute molta paura, e un inferno come quello che ci viene insegnato dalla Chiesa non esiste realmente. Esiste, tuttavia, ciò che Hans Gunther ci ha letto in questo racconto, ossia degli stati di coscienza. Paradiso o inferno non sono luoghi in senso fisico dove ci soffermiamo, bensì il cielo oppure l'inferno sono il nostro stato di coscienza. E in base a ciò con cui abbiamo colmato la nostra esistenza, la nostra coscienza, avremo intorno a noi un cielo oppure un inferno. Lo Spirito del Cristo Dio ha rivelato molte cose in merito nei suoi libri e vorrei leggere un brano tratto dal libro La tua vita nell'aldiquà e La tua vita nell'aldilà, scritto per noi da Gabriele. In questo libro si descrive, per esempio, che le anime molto incolpate, che chiamiamo anche anime oscure, possono attaccarsi a vicenda in modo molto violento. Nell'aldilà vale la legge il simile attira il simile. Ciò significa che in una sfera vivono sempre anime con una coscienza simile o con la stessa coscienza. Pertanto, se un'anima ha una coscienza adombrata o oscura, sarà anche circondata da esseri simili o uguali, ed essi possono attaccarsi a vicenda in modo molto feroce, possono assillare l'altro, lo possono cacciare, possono cercare di esercitare violenza su di lui, non più in senso materiale e fisico. E ciò nonostante è veramente una cosa impressionante che incute paura. Leggo una frase da questo libro. Un'anima luminosa vivrà in un ambiente luminoso e bello. Un'anima oscura, tenebrosa, incontrerà a sua volta solo cose oscure. L'aldilà è quindi costituito da sfere tenebrose, dove regnano il terrore, la sofferenza e le pene interiori, e anche da sfere più luminose, fini, con paesaggi meravigliosi, i cui colori sono un incanto di armonia e sinfonia. Questo è un passaggio dal libro La tua vita nell'aldiquà e La tua vita nell'aldilà. Riconosciamo quindi che il cielo e l'inferno esistono come livelli di coscienza, ma non nel senso che ci vuol far credere la Chiesa.
0: Vorrei comunque sottolineare ancora una volta che questi inferni che ci siamo creati noi stessi, in merito ai quali ci ha appena letto questo brano, non sono eterni. Infatti, prima o poi ogni anima si vorrà ravvedere, dato che queste sofferenze diverranno così terribili per lei che prima o poi non potrà fare altro che decidere di ravvedersi, di riconoscere ciò che ha fatto di male e di cambiare. E così si può dire che per ogni anima arriverà prima o poi il momento in cui anch'essa diverrà più luminosa, diverrà di nuovo più chiara e potrà fare dei passi verso Dio. Quando? Questo lo decide ogni anima per sé. Ma non esiste un inferno eterno, esiste sempre un aiuto e la mano che ci viene offerta nell'aldiquà e nell'aldilà. Tutto ciò ci è stato rivelato molte volte dallo Spirito di Dio.
1: Riassumendo, possiamo quindi dire che la nostra vita nell'aldiquà influenzerà in seguito anche la nostra vita nell'aldilà. E naturalmente si pone di nuovo la domanda alle persone che hanno avuto questa esperienza in punto di morte. Come si sono comportate dopo? È cambiato qualcosa nella loro vita?
0: Per quanto riguarda le persone che hanno avuto un'esperienza così profonda in punto di morte, che hanno riconosciuto all'improvviso le correlazioni tra le loro azioni e gli effetti che hanno avuto su altre persone, che ricadono poi di nuovo su di loro, dopo essere stati rianimati, hanno vissuto in modo molto più serio. Si sono sentite più indipendenti dalle opinioni delle altre persone, non hanno più cercato di ottenere un riconoscimento ingiusto, ma questa esperienza così profonda ha segnato la loro vita da quel momento in poi, tanto che hanno vissuto in modo molto più serio. Per loro è quindi stato un beneficio.
1: Ma la scienza come spiega queste esperienze di premorte? La scienza in genere si limita a fenomeni materiali?
0: Sì, oltre alla ricerca di Van Lommel ci sono state altre due ricerche britanniche e una americana. In complesso sono stati esaminati 862 pazienti che sono stati rianimati e la cosa comune è che in tutti questi studi circa la stessa percentuale di pazienti ha raccontato questa esperienza di premorte e si è anche constatato che nel momento in cui si verifica un arresto cardiaco ciò provoca sempre anche un blocco delle funzioni cerebrali.
1: Si può quindi dire che nei pazienti che hanno fatto queste esperienze non si poteva più registrare alcuna attività cerebrale?
2: Sì, si può dire che è così. Quando il cuore si arresta, nel giro di pochi secondi si interrompe l'afflusso di sangue al cervello. Sulla base di diversi esami si è verificato che l'elettroencefalogramma, ossia la misurazione delle correnti cerebrali, nel caso di un arresto cardiaco mostra una linea piatta già dopo 10 o 20 secondi. E ciò significa che non si registrano più correnti elettriche nel cervello. Se un paziente per caso si trova in un reparto di rianimazione e viene colpito lì da un infarto cardiaco, il periodo di questo arresto può durare fino a 60-120 secondi. Se ciò avviene in un normale ospedale o addirittura al di fuori di un ospedale, questo periodo di tempo è ancora molto più lungo.
1: Ma allora questo vuol dire che queste esperienze di premorte non possono aver luogo nel cervello?
0: Credo che sia proprio questo il punto cruciale di tutta la questione. Infatti la medicina tradizionale parte dal presupposto che la coscienza sia legata ad un cervello normalmente funzionante. Secondo la medicina tradizionale, la coscienza sarebbe il prodotto di processi fisiologici e di processi materiali, mentre tutto ciò che abbiamo sentito indica che la coscienza è completamente indipendente dalle funzioni del corpo, ossia che la coscienza non dipende dalla materia. La medicina tradizionale ha sviluppato innumerevoli modelli, cercando di spiegare in qualche modo dal punto di vista fisiologico tutto ciò che è stato raccontato e che abbiamo appena sentito. Ma naturalmente non è riuscita a trovare una soluzione. Queste teorie sono una più astrusa dell'altra, dato che ci si rifiuta di accettare la coscienza come qualcosa di indipendente dalla materia. E proprio perché presuppone che la coscienza sia appunto dipendente dalla materia, la medicina tradizionale cerca di mantenere in vita il corpo con ogni mezzo e a tutti i costi, perché crede che se si perde il corpo di un paziente, egli perda anche la propria coscienza e tutto sia finito. Ma a quanto pare le cose sono diverse, la coscienza ha la parte più importante, la materia è soltanto un fenomeno concomitante.
1: La scienza è quindi arrivata ai limiti delle sue conoscenze.
0: Van Lommel, il cardiologo che ha portato avanti questa ricerca importante in Olanda, ha sviluppato un concetto completamente nuovo che è un aiuto per comprendere la NDE. Egli parte dal presupposto che la coscienza non abbia una base materiale, ma che esista già prima della nascita e continui ad esistere anche dopo la morte. Definisce tutto ciò come la coscienza non locale, che ricorda un po' la terminologia usata nella fisica. Egli afferma che questa coscienza non locale con i suoi ricordi avrebbe la propria origine in un campo, in una dimensione invisibile che assomiglia in fondo ai campi d'onda della fisica quantistica. E il cervello, secondo la sua teoria, al suo modo di vedere, non sarebbe altro che una specie di modulo di ricezione o un punto di collegamento con questa coscienza non locale. Questi campi di informazione possono essere senz'altro paragonati ai campi di probabilità che conosciamo dalla fisica dei quanti. E Van Lommel afferma che nel corso della vita esisterebbe un'interazione di meccanica quantistica tra questi campi di coscienza e l'uomo. Quindi lo spazio non localizzato nel quale sono memorizzati i miei ricordi comunica poi con il corpo e ciò che consideriamo come la nostra coscienza di ogni giorno sarebbe sempre solo una parte della coscienza infinitamente grande.
1: Se sono informato bene, non è poi una cosa tanto nuova. Già da molto tempo ci sono fisici che si occupano di quantistica, che hanno già descritto da tempo fenomeni di questo genere, è giusto?
0: Ci sono alcuni famosi fisici che si occupano di quantistica, come per esempio Hans-Peter Dürr, oppure l'americano Jack Sarvati, che affermano che la fisica quantistica moderna potrebbe essere la chiave per comprendere il dualismo tra corpo e anima. E la cosa importante è il principio dell'intreccio o entanglement, di cui forse avete già sentito parlare. Due particelle che appartengono una all'altra, se vengono divise, restano collegate tra di loro e lo scambio di informazioni tra loro avviene ad una velocità incredibile e si verifica anche se le due particelle sono lontanissime l'una dall'altra. Quindi, per esempio, un quanto su Marte e un quanto sulla Terra saprebbero allo stesso momento ciò che sta avvenendo all'altro. Questo fenomeno di entanglement o intreccio finora è stato dimostrato soltanto per i quanti, ma ci sono anche fisici o scienziati che affermano che anche il cervello umano segue principi analoghi e che anche in questo caso le informazioni verrebbero elaborate in modo simile a ciò che avviene nella fisica quantistica. E c'è una citazione interessante del professor dottor Thomas Görnitz, un allievo di Carl Friedrich von Weizsäcker, che è un altro fisico molto famoso che si occupa di meccanica quantistica. Nel novembre 2008 il dottor Görnitz affermò, e ora cito, se dalla teoria dei quanti si può dedurre un'equivalenza tra materia, energia e informazioni quantistiche, ciò comporta tra l'altro che i pensieri che si trovano nella nostra coscienza non sono meno reali delle particelle elementari che si potrebbero isolare dalle cellule del nostro cervello. I pensieri si comportano quindi come i quanti. Vorrei citare ancora ciò che ha scritto Sarvati, di cui ha appena parlato il dottor Kugler, sempre in merito all'intreccio quantistico. Egli disse: nella coscienza umana non avviene nulla senza che ci sia qualcosa che reagisca nell'universo. Con ogni pensiero, con ogni azione, memorizziamo dei dati non solo sul nostro piccolo disco fisso, ma anche qualcosa nell'universo dei quanti, che dura più a lungo della nostra vita terrena.
1: E sembra quindi che in punto di morte ci troviamo a confronto con queste informazioni quantistiche.
0: Sì, proprio così. In questo libro di Van Lommel dal titolo Coscienza infinita, il concetto dei quanti ha un ruolo essenziale nelle spiegazioni, anche se naturalmente non lo possiamo approfondire fino ai dettagli in questa trasmissione.
2: Anche altri ricercatori della NATO, come per esempio il neuropsichiatra Peter Wendig e il cardiologo Sam Banya, ritengono che i risultati che hanno ottenuto con le loro ricerche siano un'ulteriore indicazione che la vita continua anche nell'aldilà. Vorrei citare alcune loro spiegazioni. Se lo spirito e il cervello sono indipendenti l'uno dall'altro, ciò porta alla domanda se la coscienza continua a esistere anche dopo la morte e solleva anche la questione sull'esistenza di una controparte spirituale per l'uomo. Se il cervello è un intermediario dello spirito, potremmo dire che esso continua a esistere anche dopo che il cervello è morto.
1: Quindi se persone morte cerebralmente vengono poi riportate in vita, vuol dire che ciò che la fisica quantistica o Van Lommel definiscono come coscienza deve essere rimasto collegato in qualche modo al corpo.
0: Sì, e dal punto di vista spirituale questo collegamento è dato da ciò che definiamo il nastro d'argento. La cosa interessante è che ciò sta scritto già nella Bibbia, ossia nel libro di Coelet, dove nel capitolo 12 si legge una frase molto interessante. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni della malattia, prima che la corda d'argento si strappi. Questo è il passo citato dalla Bibbia, dal predicatore. Ciò significa che il nastro d'argento è una realtà spirituale. Questo nastro d'argento collega l'anima immortale con il corpo mortale, come ci è stato spiegato in modo dettagliato con le rivelazioni date dallo Spirito di Dio nella nostra epoca. Nel momento in cui il nastro d'argento viene reciso, non è più possibile rianimare una persona, riportarla in vita. In questo caso l'anima si è veramente messa in cammino nei mondi dell'aldilà. Questo collegamento non esiste più, ma in molti casi in cui si afferma che l'uomo è cerebralmente morto o morto, in realtà questo collegamento esiste ancora, ossia il nastro d'argento è ancora in parte intatto. Si afferma che l'uomo sarebbe morto, mentre è in realtà in punto di morte. E tramite questo nastro d'argento, che è un nastro che trasmette informazioni, l'anima cerca poi spesso di percepire per mezzo del suo corpo umano ciò che avviene intorno a lei. Cerca quindi addirittura di farsi sentire dalle altre persone, ma non è più in grado di farlo, perché la sua forza non è più sufficiente. Questo nastro d'argento può essere mantenuto intatto per molto tempo dall'anima, in particolare se l'anima si aggrappa ancora al suo corpo umano. Solo quando il nastro d'argento si è spezzato non è più possibile rianimare la persona. E ciò significa che in tutti i casi di queste persone che hanno avuto esperienze premorte possiamo essere certi al 100% che il nastro d'argento era ancora intatto e che tramite di essa è stato anche ristabilito il collegamento tra l'anima e il corpo, in modo che essa potesse poi riprendere la sua vita in veste umana. Dal punto di vista spirituale è quindi il nastro d'argento che conta.
1: E quali conseguenze hanno queste conoscenze anche per te, dato che nel tuo lavoro ti occupi di sepoltura di persone e si parte dal presupposto che l'anima non si separa dal corpo immediatamente dopo la morte o che ha semplicemente bisogno di un certo tempo per sciogliere questo nastro?
0: Sì, naturalmente quando mi occupo della sepoltura di una persona la mia coscienza non è sufficientemente ampia per percepire queste cose, ma in genere faccio così, che quando vado da una persona defunta mi rivolgo alla sua anima dal mio interiore e cerco di spiegarle che so che l'anima si trova ancora nelle vicinanze. E per quanto riguarda il corpo, occupandomi della sepoltura, lo tratto un po' come un malato grave, ossia parto dal presupposto che il corpo potrebbe ancora percepire dei dolori se l'anima sta ancora cercando di compenetrarlo. Ciò significa che faccio tutto con molta cautela e cerco di abituare a poco il defunto a ciò che avverrà passo per passo. Per questo secondo me non è bene che, per esempio, il corpo venga cremato già dopo un solo giorno. Io cerco sempre di fare in modo che il defunto possa stare sdraiato ancora per un certo tempo, in modo che l'anima possa staccarsi più facilmente e che il corpo non venga subito posto ad una temperatura di 2 o 4 gradi, ma che possa rimanere ancora per alcune ore ad una normale temperatura ambiente. e anche che la bara non venga subito chiusa con il coperchio, ma soltanto un po' alla volta. Cerco quindi di comportarmi con il defunto in modo che penso possa aiutare l'anima a congedarsi passo per passo da questo corpo. Naturalmente nelle sepolture si fanno ben altre cose. Facciamo un esempio contrario. Quando personaggi famosi o eminenze ecclesiastiche vengono esposti nella loro bara, si fanno interventi molto radicali sul corpo. Si arriva al punto di estrarre gli organi, di prelevare il sangue. E forse queste cose ci possono spaventare, ma sono cose che si fanno per conservare un bell'aspetto esteriore per 4 o 5 giorni in più. Ma nessuno si rende conto di ciò che viene fatto prima con il corpo, e per l'anima ciò può comportare delle sofferenze indicibili, dato che non si tiene conto del fatto che forse l'anima è ancora collegata al corpo. Riassumendo, chi si occupa di sepolture dovrebbe quindi trattare con molta attenzione e con cautela il defunto.
1: Ci rendiamo quindi conto che una morte non è uguale all'altra. Per la scienza esiste tuttavia una definizione secondo la quale la morte subentra nel momento della morte cerebrale, e questo è anche il momento in cui si possono prelevare degli organi dal corpo.
0: Questa medicina dei trapianti o prelievo di organi diviene ovviamente molto discutibile alla luce di tutto ciò che abbiamo appena sentito. E inoltre possiamo dire che la fisica dei quanti corrisponde in molti punti alla profezia divina. Con un organo che viene trapiantato vengono quindi passate anche informazioni da una persona all'altra. Quando subentra la morte cerebrale si pensa sempre che l'uomo sia morto, che non abbia più alcun dolore, mentre invece sappiamo che i dolori possono essere trasmessi anche per mezzo del nastro d'argento. Esso è quindi una specie di conduttore del dolore, e fino a che il nastro d'argento non sia completamente staccato, nel corpo possono essere ancora trasmessi dolori. Pertanto, se una persona muore di una malattia che le ha provocato dolori molto forti, è possibile che il medico dichiari che il paziente sia morto, ma che tramite il nastro d'argento esistente continuino a fluire informazioni mentre il paziente non è più in grado di farsi sentire nel caso abbia dei dolori. E questo è l'aspetto tragico di questa condizione, il fatto di non essere compreso da coloro che lo circondano. Se da un corpo vengono poi prelevati degli organi o viene fatta un'autopsia e il nastro d'argento non si è ancora staccato al 100%, ciò comporta sofferenze molto grandi per l'uomo. Penso che queste siano conoscenze di cui i medici dovrebbero tener molto più conto, soprattutto il fatto che ci vuole del tempo prima che questo nastro d'argento si stacchi dal corpo. Trovo che questo renda interessante e giusto il modo di comportarsi della persona qui presente che si occupa di sepolture.
1: Per quanto ne so, le chiese approvano che vengano prelevati degli organi, ritengono giusto farlo. È vero, si va però ancora oltre. Mi ricordo di un caso avvenuto alcune settimane fa in Germania. Ad Aachen, un parroco cattolico ha spiegato alla sua parrocchia per propria convinzione interiore che non avrebbero dovuto donare organi, proprio per i motivi che abbiamo appena spiegato qui nella trasmissione. La conseguenza è stata che nel giro di una settimana è stato sospeso dalla sua carica perché ha affermato queste cose pubblicamente. La Chiesa è quindi un'assoluta sostenitrice del prelievo degli organi. E perché lo è? Perché in fondo non sa nulla su ciò che avviene al momento del decesso e sulla vita dopo la morte. Nel corso di 2000 anni la Chiesa ha sviluppato molto sapere intellettuale, che viene definito teologia, ma non è in grado di dare spiegazioni in merito a ciò che avviene veramente all'anima, l'anima immortale che si trova nell'uomo, oppure su ciò che avviene al momento della morte e sulla vita dopo la morte, perché non sa nulla di tutte queste cose.
0: Questo mi ricorda anche il filosofo Friedrich Nietzsche, che una volta disse: ciò che un teologo ritiene sia vero deve essere falso. Potrebbe quasi essere un criterio per riconoscere la verità.
1: E se ora teniamo conto di ciò che abbiamo sentito prima dal punto di vista scientifico, ossia le scoperte della fisica quantistica, la scoperta che la coscienza dell'uomo non è appunto legata al cervello materiale e tutte queste cose di cui abbiamo appena parlato, devo dire che dovremmo valutare questo tema della donazione di organi e del trapianto di organi in modo molto più prudente di quanto non si faccia normalmente nella propaganda. Per me è anche molto interessante constatare che tutto ciò che ho appena sentito dal punto di vista scientifico corrisponde in gran parte a ciò che lo Spirito del Cristo Dio ci ha rivelato negli ultimi decenni per mezzo della sua profetessa Gabriele. Molte persone vivono con un atteggiamento che dice: dopo di me può anche venire il diluvio, io vivo come mi pare e piace, la cosa più importante è che io stia bene. Quello che avverrà dopo la mia morte non lo so in ogni caso. E secondo me è proprio colpa delle grandi chiese che con i loro insegnamenti sbagliati hanno portato gli uomini su una strada completamente sbagliata. È sbagliato pensare che il battesimo o un sacramento, che sia l'Eucarestia, la confessione o l'estrema unzione, possano cambiare qualcosa nella coscienza di un'anima. Non servono assolutamente a nulla. L'unica cosa che è importante per la salvezza della nostra anima è chiedersi come abbiamo vissuto. E anche in questo caso non conta più ciò che abbiamo presentato verso l'esterno, bensì come sono stati effettivamente e sinceramente i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri. Ciò vuol dire che tutto ciò che presentiamo al mondo come spettacolo non serve assolutamente a nulla, per quanto possiamo essere valutati in modo positivo dal mondo. Secondo me, quindi, negli ultimi secoli la Chiesa si è caricata di una colpa molto grave, proprio perché ha condotto gli uomini su una strada sbagliata. Dallo Spirito del Cristo Dio conosciamo una frase che dice: come l'albero cade, così rimane. E questo è importante. Nessun sacramento, nessuna cerimonia funebre, per quanto possa essere bella, nessuna estrema unzione, possono cambiare qualcosa in merito al livello di coscienza dell'uomo al momento della sua morte. Abbiamo sentito che ci sono anime che continuano a vivere in base ai loro sentimenti, alle loro sensazioni e ai pensieri che vivono in veste umana. Ad esempio, soldati caduti in guerra continuano a combattere nell'aldilà come soldati. E questo a volte per periodi di tempi lunghissimi, fino a che il loro essere custode riesce a raggiungerli e a dare a loro delle spiegazioni. Credo che sia importante usare del tempo per riflettere su queste cose. Le conoscenze sulla morte, la vita e il decesso possono così essere anche stimoli per riflettere sul proprio modo di vivere, per impostarlo in modo giusto e quindi non avere più paura della morte.
0: Sì, io cerco sempre di far presente a me stesso che ogni giorno potrebbe anche essere l'ultimo. Molte persone muoiono, per esempio, a causa di un infarto cardiaco o di un incidente. Anche molti filosofi hanno detto: sfrutta la giornata o cogli l'attimo. Sfruttare la giornata significa quindi anche prendere coscienza che sono qui sulla terra per imparare. Quindi posso fare errori, ma posso imparare dagli errori. E qual è la meta? Di fare pace con i miei simili, di mettere veramente in ordine ciò che non è in ordine. Tengo conto di queste cose, per esempio, anche quando mi occupo dei preparativi e della stesura dell'ultima volontà per il proprio funerale. Non si tratta tanto di vedere che tipo di bara dovrà essere o di che materiale dovranno essere le maniglie. A tutti quelli che vengono da me, io dico: prendete coscienza che se oggi fosse l'ultimo giorno, che cosa dovreste ancora mettere in ordine? Con chi dovreste parlare ancora una volta? C'è ancora qualcosa che è forse ancora importante dal punto di vista interiore? Credo che queste siano le cose decisive e se si affrontano un po' alla volta penso che non dobbiamo nemmeno avere più paura di ciò che verrà. In tutte queste cose per me è anche importante che la coscienza, in primo luogo, non ha nulla a che fare con il cervello, ma che è un gigantesco campo energetico nel quale sono memorizzati tutti i ricordi e il nostro cervello è soltanto il punto di intersezione, per usare parole moderne.
1: Per me è importante che riceviamo aiuti non soltanto nell'aldilà, eventualmente da un essere custode, ma anche ora, nella nostra vita attuale, abbiamo sempre l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio che è in ogni uomo ed Egli ci aiuta se gli chiediamo di farlo e se ci sforziamo di vivere in modo retto e di fare i passi per imparare che sono previsti per la nostra vita. Credo che sia un grande conforto sapere che Dio ci aiuta in ogni momento e il Cristo è sempre presente per ogni uomo. Ciò non ha nulla a che fare con la religione o con l'appartenenza ad una determinata fede. Il Cristo è presente per ogni uomo. Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione dal titolo Profezia divina e scienza, con il tema La vita dopo la morte. Ringrazio di cuore i nostri ospiti in studio per le informazioni che ci hanno dato, dal punto di vista scientifico e anche per ciò che abbiamo sentito in merito alla profezia divina della nostra epoca. Con questo ci congediamo anche da voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Arrivederci.
3: Auf Wiedersehen.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, un saluto cordiale a questa terza trasmissione nella quale leggeremo un testo tratto dal libro dal titolo Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge, che è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Milioni di persone desiderano pace, amore, libertà, e ciò nonostante il nostro pianeta è sopraffatto da discordia, da mancanza di amore, asservimento di interi popoli e dalla distruzione della natura. E tutto ciò nonostante la maggior parte degli uomini conosca da secoli i 10 comandamenti di Dio e anche il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che contiene tra l'altro anche la regola d'oro che dice «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Tuttavia è palese che l'umanità non ha prestato ascolto agli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio o non li ha compresi, comunque non li ha messi in pratica, e per questo il mondo si trova oggi nelle condizioni che ci vengono mostrate ogni giorno nei notiziari. Qualcuno si chiederà dove si può trovare un sostegno, dove si trova la salvezza. E molti percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è soltanto nel Cristo. Nei nostri giorni, in quest'epoca, Dio, lo Spirito Libero Universale, ci porge in modo possente di nuovo la sua mano tramite Gabriele, offrendoci un'istruzione tramite la quale noi uomini possiamo ampliare rapidamente la nostra coscienza per avvicinarci a Dio. Questa via dice, giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. Il Cristo Dio ci chiama continuamente dicendo, si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nel libro dal quale tratta questa trasmissione, dal quale leggeremo anche alcuni estratti, è riportato per iscritto il contenuto di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Continuiamo quindi a leggere il libro Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge.
2: Wir hören wieder Aspekte aus dem absoluten Gesetz Gottes.
3: Ascoltiamo ancora altri aspetti della legge assoluta di Dio. Dio è amore. La legge dei cieli, che è costituita dalle sette forze basilari, è la forza più elevata, è l'amore. Senza l'amore non esiste la forza basilare dell'ordine. Senza l'amore non esiste la forza basilare della volontà, della sapienza, della serietà. L'amore è la forza che sostiene e che agisce a sua volta nelle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, che unisce i figli e le figlie di Dio a Lui, il Dio padre e madre. L'unità dei figli di Dio, l'energia di amore dei figli e delle figlie dei cieli, fluisce poi di nuovo al cuore di Dio e costituisce a sua volta la forza creatrice nelle quattro essenze: ordine, volontà, sapienza e serietà. Questo grandioso confluire delle forze divine è la forza universale che dona l'amore.
4: Nel libro Giungi alla luce originaria in te, Gabriele spiega. In veste di Gesù, il Cristo ha dimostrato queste correlazioni cosmiche fondamentali. Per amore per gli uomini, in collegamento con la forza originaria che è amore, ha fatto fluire una parte della sua eredità divina. La sua eredità divina è fluita sotto forma di scintille in tutte le anime incolpate, sia che esse si trovassero in un corpo umano oppure no. Ognuno di noi porta quindi nella propria anima la scintilla del Cristo Dio, la forza redentrice, l'amore che ci unisce all'Eterno Padre. Ognuno determina per sé quando l'uomo o l'anima si immergeranno nell'assoluto, nella legge dell'amore, nell'oceano universale di Dio, per essere di nuovo a casa nell'eterna patria.
0: Das Kreuz der Auferstehung.
1: La croce della resurrezione è il segno dell'amore divino. Prendiamo coscienza che Gesù andò sulla croce perché amava noi uomini. Si lasciò quindi crocifiggere dalle forze delle tenebre. In tal modo dimostrò, tra l'altro, che, nonostante la crocifissione, è proprio per questo che Dio, il nostro Padre e Madre, e anche il Cristo, il cuore niente dei cieli, amano infinitamente tutte le anime, tutti gli uomini. Quindi la croce della resurrezione è il segno dell'amore per Dio e per il prossimo. Gesù non solo ci insegnò l'amore di nostro Padre, ma lo personificò fino al compiuto che egli pronunciò sulla croce, mostrandoci così che la vittoria è sua.
4: Gesù ci insegnò a senso. Chi ascolta questi miei insegnamenti e li mette in pratica è un uomo saggio. Ogni uomo veramente saggio è giunto alla convinzione che deve cambiare se stesso per raggiungere la sapienza. Ciò significa che deve analizzare se stesso e cambiare in modo positivo. La vera saggezza è sapienza, che non dipende dall'età di una persona, ma dall'atteggiamento che questa ha verso la vita. Un uomo saggio e accorto che esamina ogni giorno in modo nuovo la propria vita terrena si renderà conto che le situazioni, ciò che accade o i problemi non riguardano soltanto gli altri, ma soprattutto lui stesso. Sulla base di ciò che impara e dell'analisi su se stesso, si è reso conto che il linguaggio della giornata riguarda anche lui, qualsiasi cosa la giornata gli mostri. Imparare in modo giusto significa considerare la vita sempre sotto il punto di vista di ciò che vuole Dio e non di ciò che vogliamo noi come esseri umani.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Per comprendere a poco la vita che è amore, unità, sapienza e libertà, dovremmo renderci sempre conto che ognuno di noi è sulla via dell'ampliamento della coscienza. Per raggiungere la coscienza per la vita, dovremmo applicare la legge divina, che è la vita, per attivare il sismografo, che può essere per noi un compagno prezioso, che ci aiuta se vogliamo ampliare la nostra coscienza. Quanto più spesso ci colleghiamo con la forza originaria in noi, applicando il linguaggio della legge di Dio, quindi richiamando in noi il potenziale assoluto della forza originaria, tanto più spesso si farà sentire il sismografo che durante la giornata, qualsiasi cosa essa ci porti, ci indica che cosa dobbiamo decidere e mettere in pratica oggi.
5: Was heute von uns entschieden und umgesetzt werden sollte.
6: Jeder Mensch lebt in der Sprache des Bildes.
4: Ogni uomo vive nel linguaggio delle sue immagini. I suoi pensieri e le sue parole sono involucri, nei quali è memorizzata tutta una catena di immagini. Dato che noi uomini parliamo molto in fretta, in generale ci rendiamo conto soltanto di quello che vogliamo o non vogliamo dire e riprimiamo le immagini contenute nelle nostre parole. Per questo non riusciamo a esaminare a fondo la catena di immagini ed eventualmente a esprimerla, perché da una parola ne nasce un'altra. Così non ci rendiamo conto degli anelli di questa catena, ovvero dei vari e diversi anelli che possono essere anche definiti come sequenze di immagini. Quindi queste informazioni energetiche rimangono inconsapevoli in noi. Per questo la maggior parte delle persone si conosce solo in modo superficiale. Una persona che sa analizzare e che si impegna ad esaminare a fondo i suoi pensieri e parole nella sostanza che si trova nel loro profondo, sa chi è veramente. È anche consapevole di essere ciò che si trova dietro ai suoi pensieri e dietro alle sue parole, e che questo determina quindi la sua personalità.
1: Continuiamo a leggere. Tante, tantissime persone vivono solo alla giornata. Non conoscono le catene delle loro immagini, i contenuti dei loro sentimenti, dei loro pensieri e delle loro parole. Per questo, anche le loro azioni e le loro attività sono impregnate e influenzate dalle sequenze di immagini di questi contenuti. Spesso l'uomo non è veritiero in se stesso, ma vive nel campo di tensioni del suo stesso pro o contro senza rendersene conto. Ciò non solo provoca malintesi, ma ci impedisce anche di considerare le cose nel modo giusto e ci porta a prendere decisioni sbagliate nel campo personale o fare errori piccoli o grandi anche al posto di lavoro, fino ad arrivare a gravi mancanze. Chi prende coscienza di questi processi, di questi pericoli e chi dedica la propria vita terrena alla vita che è Dio, apprezza il sismografo che, se lo prendiamo sul serio, porta tutto alla luce, senza ingannarci. Il sismografo, che funziona in modo simile alla coscienza, non fa compromessi. Tuttavia, tante volte noi uomini lo mettiamo a tacere, lo abbelliamo volutamente, minimizzando le cose. Per esempio, con la scusa che il sismografo non intendeva veramente dirci le cose che ha portato alla luce dalla nostra anima e dal nostro subconscio. In questo modo illudiamo e inganniamo in fondo noi stessi.
3: Ciò che immettiamo nella legge assoluta, nella forza originaria, come abbiamo cominciato a fare, porta una grande svolta nel nostro pro e contro quotidiano e nelle nostre giustificazioni che cerchiamo di contrapporre al sismografo come programmi che servono per risparmiarci nel guardare le cose fino in fondo. Chi afferra in modo serio e coscienzioso la grande e possente mano che il nostro Padre dei Cieli porge ai suoi figli in veste umana, chi lavora in questo modo, restando orientato sulla meta, raggiungerà la certezza che questo aiuto proveniente dalla legge eterna di Dio non purifica soltanto i suoi sensi, ma amplia e acuisce anche la coscienza dei sensi. In tal modo riesce ad affrontare sempre meglio la propria vita terrena, perché è in grado di concentrarsi e con il tempo anche di analizzare se stesso. Ciò lo aiuta a vedere sempre più nel profondo, a vedere in modo più ampio le cose e gli eventi che si verificano nel suo ambiente e in questo mondo. Comprende quindi molte cose che fino a quel momento non riusciva ad afferrare o verso le quali non aveva interesse o era indifferente.
0: Alles. Tutto
1: ciò che i nostri sensi ci segnalano ci vuole dire qualcosa. I nostri sensi inviano impulsi in molti modi e influenzano il mondo dei nostri pensieri. Riconoscere questi processi nei singoli dettagli fa parte, tra le altre cose, della nostra giornata personale, per imparare dalla nostra energia della giornata. Questa mano possente che il nostro Padre dei Cieli porge dà la possibilità a chi si impegna ad anelare verso il proprio vero sé non solo di riuscire a vedere in breve tempo nel profondo dei propri aspetti umani tramite il sismografo, ma anche di percepire la vicinanza divina, una gioia profonda che non è di questa terra, un profondo senso di felicità da cui scaturisce una gratitudine indescrivibile nei confronti del nostro Padre dei Cieli. sentiamo di aver ricevuto tanti doni e ne siamo appagati.
4: Gabriele ha iniziato a richiamare la legge assoluta in noi con le seguenti parole. Comincio ora a ripetere brevemente gli aspetti che emettiamo nella forza originaria, nella legge assoluta. Cominceremo poi con un altro aspetto che immettiamo e che verrà accolto da Dio, la forza originaria in noi, ma anche dalla nostra anima e dai sistemi di cellule del nostro corpo. Affermando in modo deciso aspetti dell'assoluto in noi, agiamo in modo determinante su tutto il nostro essere umano. Da ciò si sviluppa il sismografo, che è un ammonitore che non si fa ingannare. Immettiamo ora in pensieri nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
3: Ora facciamo un passo avanti nella legge assoluta per liberarci dai nostri aspetti umani, dai nostri peccati. Con i pensieri immettiamo ancora una volta nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri.
4: Chi si impegna ad avvicinarsi a Dio nel proprio vero sé, senza compromessi, trova anche il sostegno in sé, presso Dio che è in Lui. La nostra epoca in cui non c'è alcun sostegno si fa sempre più oscura perché gli animi degli uomini si oscurano sempre di più, dato che ognuno pensa solo a se stesso, a salvare la propria pelle. Solo pochi pensano a salvare la propria anima, a farla divenire più luminosa, in modo che dopo la morte del corpo possa entrare nel vero paradiso, nella nostra patria eterna, che è il nostro paese di origine. Molte persone cercano la salvezza nella dimensione temporale e perdono sempre di più il sostegno. Per questo aumenta l'aggressività che sfocia in eccessi disumani, eccessi contro il prossimo, ma anche contro gli animali e la madre terra. Questa mancanza di orientamento e sostegno degli uomini in tutto il mondo e i loro eccessi brutali provocano la distruzione del pianeta terrestre e, non per ultimo, lo sterminio del genere umano. Perciò ripetiamo sempre il motto: si salvi chi desidera salvarsi.
3: Ripetiamo: si salvi chi desidera salvarsi. L'ancora è stata gettata. Sono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Chi si aggrappa all'ancora della legge divina non soccomberà. La sua via è la via con il Cristo, verso la luce eterna, nella pace e nella protezione che provengono dal Padre dei Cieli, che desidera di avere i propri figli nel suo cuore.

per le trasmissioni radiofoniche su CD, sempre con lo stesso titolo, Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di questa serie e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. È iniziata una nuova giornata e sicuramente percepite già i primi pensieri della nuova giornata. Li avete già riconosciuti? Infatti, proprio i pensieri che si presentano al mattino presto ci indicano chi siamo ancora e che cosa portiamo con noi nella nuova giornata. Forse si tratta di necessità esteriori o di desideri che si fanno sentire e che forse fanno vibrare più intensamente il vostro corpo. E che forse vi assillano. Se cedete a ciò che vi assilla, un pensiero si aggiungerà all'altro e prenderà in un certo senso possesso di voi. Se permettete che ciò avvenga, non riuscirete quasi più a formulare un pensiero di preghiera perché le vostre necessità e i vostri desideri si trovano al primo posto. Anche se vi costringete a formulare pensieri di preghiera, una preghiera di questo genere non è altro che una preghiera superficiale, che non viene accompagnata dai vostri sentimenti e dalle vostre sensazioni. È una preghiera divisa, poiché i vostri sentimenti e le vostre sensazioni si trovano in realtà presso i vostri desideri e le vostre necessità. Una preghiera di questo genere non ha forza e non vi potrà nemmeno donare calma interiore e sicurezza interiore. Che cosa si può fare, quindi? Che cosa ne dite di prendere brevemente coscienza di ciò che vi occupa e di metterlo per iscritto? Ciò vi aiuta a prendere un certo distacco da queste cose, per potervi così rivolgere di nuovo a Dio e chiedergli la sua guida in preghiera.
0: Dann spüren Sie auch die Kraft.
1: Così percepirete anche la forza per analizzare ciò che si presenta già al mattino presto. Potreste chiedervi perché questi desideri e queste necessità vi assillano, che cosa vogliono da voi e che cosa volete voi stessi. Potreste inoltre chiedervi se e in che misura questi desideri o necessità sono adeguati alle vostre possibilità. Forse potreste scegliere la via di mezzo e pianificare una o l'altra cosa che corrisponde alle vostre possibilità. Così nel vostro animo entrerà di nuovo il silenzio e potrete orientarvi di nuovo sulla vostra giornata, che non è più segnata da desideri assillanti o necessità. Facciamoci quindi coraggio. Ogni giorno è un grande dono per noi che dovrebbe portarci speranza e dovremmo nutrire ogni giorno questa speranza, affermando il bene, la legge di Dio e sviluppandoli con la nostra realizzazione. Così le nostre giornate diverranno più luminose perché riconosciamo che in ogni cosa, nei nostri desideri e nelle nostre necessità, nelle difficoltà, nella sofferenza, ma anche nella gioia, c'è l'eterna legge dell'amore. Essa è presente ovunque e desidera aiutarci.

0: wenden wir es an, hoffnungsvoll und freudig.
1: Applichiamola con fiducia e con gioia e ci avvicineremo al nostro vero essere, la nostra anima che si risveglia a nostalgia di questo. E noi uomini dovremo seguire questo profondo anelito interiore, superando ogni giorno, con l'aiuto del Cristo, ciò che riconosciamo in noi come aspetto umano e quindi superandolo. In questo senso potrebbe esserci di aiuto un sostegno di coscienza. Sii silenzioso. Pensa prima di parlare.
0: Controlliere deine Gedanken.
1: Controlla i tuoi pensieri. Guarda nel mondo delle sensazioni. Quali desideri ci sono ancora? Che cosa ci dicono i sentimenti? Le nostre parole sono in sintonia con i nostri pensieri? E se non è così, perché?
0: Sind unsere Gedanken mit unseren Empfindungen in Übereinstimmung?
1: I nostri pensieri sono in sintonia con le nostre sensazioni? E le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole sono in sintonia con i nostri sentimenti? Se vogliamo esaminare a fondo il mondo dei nostri sentimenti, dobbiamo dire continuamente a noi stessi: sii silenzioso, sperimenta te stesso in modo più profondo. Sii silenzioso e sii sincero con te stesso. Guarda te stesso nel mondo dei tuoi sentimenti.

0: Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, attingiamo fiducia in Dio, nostro Padre. Attingiamo fiducia in Cristo, poiché Egli ci dona la forza e desidera liberarci dai nostri aspetti umani, dal caos, dei nostri pensieri, dalle nostre sensazioni e sentimenti umani ancora esistenti, dai nostri desideri che ci assillano e dalle nostre necessità, dalle nostre passioni e dai nostri vizi. Prendiamo coscienza che noi non siamo abbandonati. Il Cristo è con noi. Se realizziamo ciò che Egli ci ha consigliato, allora sperimenteremo sempre più aspetti della nostra eredità divina.

0: So könnten Sie sich heute vornehmen, immer wieder über folgende
1: Oggi potreste quindi riproporvi di riflettere continuamente sulla seguente affermazione: Dio è amore. Se iniziate la giornata in questo modo, potrete anche affrontare le situazioni della giornata con il Cristo e verso mezzogiorno potrete riflettere brevemente e rivedere la vostra mattinata. Potrete così sicuramente constatare che questa giornata si è svolta in modo completamente diverso da come si era mostrata al mattino. Ringraziate colui che vi ha dato il suo aiuto e la sua guida e chiedetegli anche la forza per il vostro pomeriggio. Insieme a lui potrete affrontare anche le prossime ore della giornata e i compiti che ogni giornata porta con sé.

0: auch am Abend nach getaner Arbeit.
1: Anche alla sera, dopo il lavoro, dovreste rivedere la giornata e chiedervi fino a che punto siete riusciti ad affrontare la giornata con il Cristo. Non siate delusi se una cosa o l'altra non è riuscita bene, ma abbiate fiducia in Cristo e nella sua forza e così domani potrete affrontare in modo migliore le cose. Che cosa ne dite di pianificare in questo modo già la prossima giornata, già questa sera? Così potrete andare dalla vostra famiglia o dai vostri amici con gioia e tuttavia silenziosi nel vostro interiore e orientati sul Cristo e trascorrere così ciò che vi siete riproposti per questa serata e percepirete che è una buona giornata. Vi auguro una buona giornata in questo senso di tutto cuore. Un saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo.
0: Das uns letzten

che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Decimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Prendo ora coscienza che i miei movimenti sono i movimenti dell'amore interiore, poiché senza la forza dell'amore il mio corpo non potrebbe muoversi. Perciò voglio ringraziare e nel ringraziamento prendere coscienza che Dio, la forza universale, l'amore, si manifesta in ogni movimento del mio corpo, in ogni respiro, in ogni battito di ciglia, in ogni sensazione, in ogni pensiero,
1: in jedem Wort,
0: in ogni parola,
1: in jeder Handlung,
0: e anche in ogni azione.
1: Aus mir vermag ich nichts.
0: Da solo non sono in grado di fare nulla. Noi viviamo, percepiamo, pensiamo e parliamo solo grazie alla forza dell'amore. Non voglio sprecare queste forze, ma rafforzarle in me, compiendo ogni azione in modo cosciente e divenendo consapevole della forza universale di Dio. Ora seguo coscientemente le parole con i miei pensieri. Nel mio respiro dimora la forza dell'Altissimo. Respiro ora con calma e consapevolmente. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Lascio che lo spirito respiri in me. E mentre respiro, rimetto i miei pensieri, le mie inclinazioni umane, ciò che mi irrita e lo stress, i sentimenti di invidia e di odio, alla coscienza del Cristo, che è la fiamma della redenzione dentro di me che tutto consuma.
1: Ich atme ganz frei.
0: Respiro completamente liberato. Inspiro ed espiro consapevolmente. Inspiro ed espiro. Ad ogni respiro mi sento più leggero. Ad ogni respiro mi sento leggero ed alato. I miei piedi e le gambe diventano leggeri e rilassati. I glutei, il busto e le spalle sono leggeri e vibranti.
1: Mein Haupt ist aufrecht.
0: Il mio capo è eretto.
1: Nun kehre ich ein.
0: Ora entro nel Santissimo, nel mio Tempio.
1: Meine Seele ist unsterblich.
0: La mia anima è immortale.
1: Mein Bestreben ist.
0: Io aspiro a raggiungere la coscienza assoluta, Dio, per sentirmi protetto nel grembo dell'Onnipotente. Ora scendo col respiro fino al grado dell'ordine come ho imparato.

0: Dort verweile ich in meinen Empfindungen.
1: Qui mi soffermo nelle mie sensazioni.
0: Ich konzentriere mich also auf die Stufe der Ordnung.
1: Mi concentro quindi sul grado dell'ordine.
0: Nun gehe ich empfindungsmäßig
1: con le sensazioni passo ora con le forze etere ai successivi gradi di coscienza. Le mie sensazioni passano al centro della volontà. Poi al terzo grado di coscienza, il grado della sapienza. Al quarto grado, quello della serietà, qui lascio scorrere il mio respiro. Respiro nel quarto centro di coscienza. Pace ed armonia compenetrano la mia anima e il mio corpo. Tutti gli atomi del mio corpo sono in armonia. Pace e armonia inondano la mia anima. Respiro la forza di Dio. Essa è la sinfonia della vita. La sinfonia di Dio è amore, pace e armonia. Amore, pace e armonia pervadono la mia anima e il mio corpo. Io mi sento elevato. Il mio corpo è leggero e vibrante. Sento in me l'armonia della forza universale, il ritmo della vita divina. Con lievi sensazioni accompagno la forza vitale al quinto centro. E al sesto centro di coscienza, che è il centro dell'amore. Con le sensazioni entro ora nel settimo grado, il grado della misericordia. E mi trovo davanti alla porta del Santissimo. Busso nuovamente alla porta e chiedo che mi venga aperto completamente. Depongo davanti alla porta del Santissimo tutti gli aspetti umani che ancora mi occupano e che si trovano ancora nei miei sensi. Dal profondo del Tempio giunge un richiamo. Chiedi e ti verrà dato. Cerca e troverai. Bussa e ti verrà aperto. Io prego. Io ti cerco. Desidero trovarti dentro di me.
0: Bitte, Herr,
1: Signore, ti prego, apri la porta che conduce alla vita interiore. La porta si apre. Entro nel Santissimo, nella vita interiore. Luce bianca e splendente mi avvolge. Luce della sua luce. Amore del suo amore. Forza della sua forza mi avvolgono. Mi soffermo nel profondo del mio sé primordiale. Qui mi sento protetto. Questa è la mia patria.
0: Friede.
1: Pace, pace infinita, ricolma la mia anima. Amore, infinito amore, mi infiamma. Il mio cuore si spalanca sempre di più. Accoglie i raggi dell'amore divino, della pace e dell'armonia. Respiro l'alito della vita. Dio respira attraverso di me. Lo spirito respira in me.

0: Il mio cuore si apre sempre più. Le forze dell'amore, della pace e dell'armonia mi compenetrano sempre più intensamente. Respiro la forza infinita dello Spirito. Io sono libero, leggero e rilassato. Il mio essere è vibrante. La pesantezza se n'è andata. I fardelli della vita quotidiana sono nelle mani del mio Redentore. Sono circondato dalla luce bianca e radiosa. Essa mi compenetra. Nella sua luce non esistono ombre. Io affermo l'assoluto. Io sono senza ombre, un figlio, una figlia dell'Altissimo. Mio Padre mi ha permesso di entrare nel Santissimo. In me e intorno a me si compie la sua volontà. In tutti gli organi, in ogni cellula, in ogni atomo è presente il suo spirito. Sia fatta la sua volontà. Dal Santissimo si effonde in me la vita, che mi fa presagire quanto Dio, mio Padre, è vicino a me, suo figlio. Mi sento chiamato a compiere la sua volontà. Sento che Egli mi richiama a mettere e mantenere ordine nella mia vita. Mi sento chiamato a riconoscere e a compiere la sua volontà. A sviluppare la sua sapienza, realizzando le sacre leggi.
1: Ich fühle mich von ihm gerufen.
0: Mi sento chiamato da lui.
1: Ernsthaft und gewissenhaft.
0: A percorrere la mia via verso di lui coscientemente e con serietà e amarlo più di questo mondo.
1: Als diese Welt. Ich fühle mich von ihm gerufen.
0: Mi sento chiamato da lui.
1: Geduldig zu sein.
0: Ad essere paziente.
1: Vor allem mit
0: soprattutto verso il mio prossimo,
1: ihn zu verstehen,
0: a comprenderlo
1: ihm
0: e avere comprensione per lui.
1: Ich fühle mich von ihm,
0: mi sento chiamato da lui, dal grande spirito.
1: Die Liebe und Barmherzigkeit
0: a far prevalere l'amore e la misericordia
1: in mir selbst,
0: dentro di me
1: durch
0: e anche verso il mio prossimo
1: und
0: che è mio fratello e mia sorella, coltivando sensazioni e pensieri altruistici.
1: Ich fühle mich gerufen,
0: mi sento chiamato
1: meinen nächsten
0: ad accettare il mio prossimo nell'amore del Padre
1: und nicht über ihn zu richten,
0: e a non giudicarlo,
1: denn was er denkt,
0: poiché
1: und
0: ciò che egli pensa e fa riguarda solo l'Altissimo e suo Figlio. Mi sento chiamato da Lui, dall'Altissimo, ad avvicinarmi all'origine della fonte,
1: wo meine Heimat ist,
0: dove si trova la mia patria,
1: meine Geburtsstätte,
0: il mio luogo d'origine,
1: das Licht,
0: la luce
1: und das Leben,
0: e la vita,
1: mein Leben,
0: la mia vita.
1: Ich fühle mich von ihm, dem
0: mi sento chiamato
1: gerufen,
0: da Lui, dall'Onnipotente,
1: wieder göttlich zu sein,
0: a ridiventare
1: so
0: divino,
1: wie er mich
0: così come Egli mi ha creato.
1: Ich bin gerufen.
0: Io sono chiamato.
1: Nun möchte ich den Pfad
0: ed ora desidero iniziare a percorrere il sentiero che conduce al sublime per essere eletto. L'amore e la sapienza di Dio mi pervadono. Dio afferma la mia volontà e il mio desiderio. La sua parola vale ancora oggi. Seguimi. Inginocchiato davanti all'Altissimo dentro di me, sento pace infinita. Pace e armonia fluiscono in ogni cellula, in tutti gli organi, negli ormoni e nelle ghiandole del mio corpo. La pace apporta silenzio e forza in me. Dalla pace e dall'armonia fluisce la forza dell'amore. L'amore dell'Eterno infiamma la mia anima e il mio corpo. Io sono pieno di forza. Io sono sano. Percepisco il palpito dell'Eterno. Ogni respiro è il palpito della mia vita. Questo palpito mi sussurra. Io sono la vita. Io sono la via che conduce alla pace. Riconoscimi in ogni respiro. Nei tuoi movimenti. Nelle tue sensazioni, nei tuoi pensieri, parole ed opere. Riconoscimi, figlio mio, e sii cosciente del tuo modo di pensare ed agire. Riconoscimi nei movimenti del tuo corpo. Mantieni dunque un ritmo armonioso nel tuo corpo, affinché la tua anima e il tuo corpo possano essere pervasi e sorretti dalle mie sinfonie per giungere fino alla meta universale che io sono. Io sono inondato di luce, gioia e armonia. Il tuo amore, o Padre, mi rende felice. Mi inchino davanti al Santissimo. Varco nuovamente la soglia della porta interiore e mi ritrovo in questo mondo. Tuttavia, non come un uomo di questo mondo, ma come un essere incarnato in questo mondo, che percorre la via che conduce all'Altissimo.

0: Guten Morgen, liebe Mitmenschen.
1: Buongiorno, cari amici. Sta per iniziare un nuovo giorno. La luce del giorno appena iniziato lo annuncia. Com'è la luce del mattino in noi? Il giorno appena iniziato è forse già offuscato dalle nuvole oppure è sereno? Siamo motivati a salutare il nuovo giorno e ad affrontarlo come si mostra, con chiarezza e con gioia di agire? Oppure in noi c'è un rannuvolamento, un offuscamento del nostro stato d'animo che forse viene accompagnato da un sospiro che dice: «Ah, che cosa mi porterà questo nuovo giorno?» Già la giornata di ieri non è stata molto piacevole e tantomeno equilibrata, serena, né mi ha portato speranza. Cari amici, oggi è oggi. Ieri era ieri, una giornata passata. Ciò che non abbiamo superato forse si trova ancora in noi, come nuvole interiori che offuscano il nostro animo al mattino. Chi o che cosa potrebbe cambiarlo? Tuttavia, comunque sia la nostra coscienza, sia che ci sentiamo sereni e gioiosi di agire, oppure se il nostro umore è triste, un consiglio per voi. Se volete, andate davanti a una finestra aperta, oppure se è possibile, davanti alla porta di casa, e respirate alcune volte profondamente, con forza. Sarebbe bene fare ancora alcuni respiri profondi finché ci accorgiamo che i polmoni si riempiono di ossigeno. E poi iniziamo a respirare di nuovo secondo il ritmo del nostro corpo. Chi ha ancora un po' di tempo potrebbe sedersi su una sedia con il busto ben diritto, chiudere gli occhi ed esaminare nel proprio animo come si sente ora. Chi oggi ha un mattino pieno di luce si rialzerà ben presto e ordinerà a se stesso, per esempio: «Su, forza, al lavoro!» Eventualmente potrà poi iniziare la sua giornata facendo colazione. Anche chi oggi si sentiva rannuvolato, motivo per cui ci sono ancora nuvole che offuscano il suo animo, potrebbe ora fare colazione e rinfrescarsi prendendo un sorso di una bevanda che si è preparato e che lo rigenera. Inoltre, alcuni veli di queste nuvole che offuscano il suo animo potrebbero scomparire e rivelargli alcuni aspetti sulle loro cause se applica la parola perché, per esempio chiedendosi: perché questa mattina il mio stato d'animo è così offuscato? Che cosa mi vuol dire? Riceveremo sicuramente una risposta, perché oggi la nostra anima desidera liberarsi da un determinato peso. Quale potrebbe essere questo peso? Forse paura? Di chi o di che cosa? Oppure potrebbero essere preoccupazioni, perché ci chiediamo come andrà avanti la nostra esistenza. Oppure abbiamo paura di malattie o di preoccupazioni, anche per nostro marito, la moglie, i figli e tante altre cose. Chiediamoci, cosa possiamo fare? E soprattutto, dove possiamo dare il nostro contributo affinché altri possano stare meglio? Oppure, quali aspetti di discordia con gli altri dovremmo sistemare per chiarire la nostra parte di ciò che ci ha portati ad essere giù di morale? Sì, in alcuni aspetti non possiamo fare molto.

0: ognuno di noi, quando ci risvegliamo e ci alziamo dal nostro letto, si trova il nuovo giorno e ogni giorno ha un compito specifico per ognuno. Affrontare e superare questo compito significa vivere. La nostra giornata vuole essere vissuta. Prendete coscienza che è la vostra giornata e la vostra giornata vuole essere vissuta da voi. Cari amici, permettetemi di augurarvi una giornata piena di gioia e di speranza, una giornata che sicuramente vuole comunicare molte cose a voi e a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Un nuovo giorno è iniziato.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con quali pensieri iniziate la vostra giornata? A chi o cosa state già pensando questa mattina? Mi auguro non a discorsi di litigio. Nella maggior parte dei casi, un litigio viene costruito per prima in pensieri, per non rendere visibile la propria parte di colpa. Pensieri spiacevoli legano, pensieri liberatori e di riconciliazione rendono liberi e felici. Vi auguro una giornata che vi renda liberi. Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle,
0: im Geiste des großen inneren Arztes und Heilers,
1: ci siamo riuniti qui nello spirito del grande medico e guaritore interiore, Cristo. Il Cristo ci ha rivelato, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Un grande, grande dono del grande medico e guaritore Cristo, che è il nostro Redentore. Noi non siamo da soli. Egli è venuto a noi, è entrato nel Tempio di carne ed ossa, nell'uomo. Dio, la forza universale nel Cristo, il nostro Redentore e medico e guaritore interiore, dimora nella nostra anima ed è onnipresente in ogni cellula, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno, in ogni muscolo, tendine e legamento, ora, ora e in tutta l'eternità. Egli è presente in noi. Cari fratelli e sorelle, io non guarisco, io non posso guarire, ma c'è uno che può guarire la nostra anima e anche il nostro corpo, se noi lo vogliamo. Egli, il grande Spirito, vuole risvegliare tramite le nostre parole, tramite i nostri pensieri che portiamo a Lui, la vita interiore, nelle nostre anime, nel nostro corpo e quindi anche in ogni pensiero, in ogni parola, in ogni sentimento. Egli dice: la salute e la malattia hanno la loro sede nel cervello. Nel cervello l'uomo ha immesso ciò che il corpo rispecchia. Il corpo è l'eco di ciò che è attivo nel cervello. Se vogliamo ottenere la guarigione globale, se vogliamo raggiungere la pace dell'anima affinché il grande spirito possa irradiarsi attraverso la nostra anima nel nostro corpo, allora dobbiamo farci un'immagine della salute. Noi dobbiamo prendere consapevolezza che il grande, eterno Spirito dimora in noi e che noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo renderci conto che noi, ognuno di noi, dovrebbe voler giungere all'ordine del Tempio, così che lo Spirito, il grande medico e guaritore interiore, sia in grado di compenetrarci completamente. Una preghiera a voi. Lasciate che le mie parole prendano vita ora come immagini nel vostro corpo. Portatele con il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Jeder einzelne stellt sich die Frage.
1: Ogni singolo si chiede se crede al Cristo in sé.
0: Ich spreche langsam und wiederhole.
1: Parlo lentamente e ripeto.
0: Glauben wir.
1: Crediamo.
0: An Christus in uns.
1: Al Cristo in noi.
0: Glauben wir an die einmalige Macht.
1: Crediamo alla possenza e all'amore unico dello Spirito che desidera per noi il meglio.
0: Nehmt die Worte als Bild mit.
1: Portate queste parole come immagine nel vostro corpo. Lasciate che sorga l'immagine.
0: Glaubt ihr jeder einzelne von euch?
1: Credete. Crede ognuno di voi alla sua potenza guaritrice che aiuta? Se sì, allora rivolgete i vostri pensieri verso il vostro interiore e ponete le seguenti parole nel vostro respiro. Io credo. Io credo alla potenza dell'amore che mi guarisce.
0: Dabei geht der Atem ruhig.
1: Mentre pensiamo a queste parole, il respiro è tranquillo. Diveniamo più silenziosi.
0: Und nun die Frage an uns.
1: E ora ci poniamo la domanda.
0: Vertrauen wir uns Christus an?
1: Ci affidiamo al Cristo?
0: In allen Einzelheiten,
1: in ogni particolare, in ogni dettaglio.
0: Wir lassen diese Frage
1: lasciamo
0: in unserem Körper
1: che questa domanda sorga nel nostro corpo. La prossima domanda. Ho fiducia del Cristo in ogni situazione, nelle necessità e nel dolore, che Lui mi assiste. Accogliete queste parole come immagini in voi. Mi fido del Cristo in tutte le situazioni, in tutte le cose che mi si presentano, nelle difficoltà, nella sofferenza e nella malattia.
0: Wenn ihr euch ihm anvertraut.
1: Se voi vi affidate a Lui, se avete fiducia in Lui, allora con i vostri pensieri dite sì nel vostro corpo. Sì, Cristo, io ho fiducia in te. Il respiro accoglie questo sì e lo porta nelle cellule. Sì, Cristo, io mi fido di te.
0: Sollte uns noch einiges bewegen.
1: Se ci dovesse essere ancora qualcosa che ci muove, qualcosa che non riusciamo a lasciare, allora mettiamolo nelle mani del Cristo Dio in noi. Lo mettiamo
0: in unseren Atem hinein.
1: Nel nostro respiro,
0: der Odem,
1: l'alito,
0: ist die Hand der Liebe,
1: è la mano dell'amore.
0: Die Gedanken haben Abstand genommen.
1: I pensieri si sono allontanati.
0: Wir atmen ruhig.
1: Respiriamo in modo tranquillo.
0: Und nun legen wir beide Handrücken.
1: Ed ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I due piedi appoggiano sul pavimento. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo alcune volte profondamente ed espiriamo.
0: Nun lassen wir den Atem strömen.
1: Ed ora lasciamo che il respiro scorra.
0: Wir beten und rufen Christus an.
1: Preghiamo e ci rivolgiamo al Cristo.
0: Tu ewiges Licht in uns.
1: Cristo, tu eterna luce in noi,
0: tu Liebe,
1: tu pienezza, tu amore, tu ci vedi perfetti, ci vedi sani. Portiamo i nostri sensi verso l'interiore e diciamo: Cristo in noi, tu grande medico e guaritore interiore, tu vedi nella nostra anima. Tu sai di cosa ha bisogno il corpo. Luce eterna. Tu risplendi nel nostro corpo. Tu guarisci il nostro corpo e purifichi l'anima.
0: Ewiger.
1: Eterno.
0: Jetzt ist Heilung durch deine Kraft.
1: Ora avviene la guarigione tramite la tua forza, poiché tu sei eterno presente. Ora tu sei presente. Ora è eternità. Ora compenetri la nostra anima e il nostro corpo. Ora ricolmi la nostra anima di pace che noi respiriamo consapevolmente. Ora fluisce la forza guaritrice del medico e guaritore interiore nel nostro corpo. Percepiamo la corrente di forza nelle nostre mani. Ci concentriamo sul palmo delle nostre mani ed affermiamo la forza della salute in noi.
0: Der Strom des Heils fließt.
1: La corrente di guarigione fluisce, tocca ogni cellula del nostro corpo, ogni organo.
0: Nun legen wir die rechte
1: Ora appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo che deve ricevere forza e guarigione. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo. Così facendo, la mano si incurva e noi ci accorgiamo che si forma un campo di forza. E su questo ci concentriamo ed affermiamo la forza guaritrice del medico e guaritore interiore. Sotto la nostra mano si forma un possente campo di forza. È lo spirito che aiuta, che guarisce. Affermate la salute in questo campo di forza del vostro corpo. Affermate di tutto cuore e dite sì al Cristo. Rimanete concentrati. Rimanete concentrati sul campo di forza. O percepite lo spirito che agisce, che aiuta, che guarisce.

0: ist jedem so nahe.
1: Egli è così vicino ad ognuno. Egli è nella nostra anima e agisce nel nostro corpo. Credete, abbiate fiducia ed affermate l'aiuto e la guarigione che proviene dal medico e guaritore interiore. O Dio e Signore, tuo Figlio agisce in noi, o Eterno Padre, il tuo Spirito che agisce nel Figlio, aiuta, dà sollievo e guarigione.
0: O bejaht die große Macht der Liebe.
1: O affermate la grande potenza dell'amore.
0: Jetzt fühlt in euren Körper.
1: Ora percepite nel vostro corpo e sentite dal capo la corrente dell'aiuto e della guarigione scorre tramite tutto il corpo. Attraverso i piedi, le gambe, le braccia, le mani, torna indietro verso la testa e si sente il calore. Fluisce. È lo spirito dell'amore. Non permettete accesso ad alcun pensiero. Rimanete in Lui. Riportiamo indietro la mano destra e appoggiamo il dorso della mano di nuovo sulla coscia destra. Percepiamo che tramite di noi scorre un possente campo energetico. Sentiamo come il Cristo ci avvolge. Ci accorgiamo come la nostra aura fluisca. Cristo, la potenza dell'amore, ci dà sempre più forza, sempre più luce scorre nelle cellule del corpo, e in tutti gli elementi del corpo. E noi possiamo percepirlo. Ancora una volta, rivolgiamoci a Lui. Cristo, noi crediamo in Te. Noi ci affidiamo completamente a Te. Sentiamo la Tua forza sacra e guaritrice in tutto il corpo e consapevolmente nel palmo delle nostre mani. Ora appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta. Premiamo leggermente la punta delle dita al corpo e la mano si inarqua leggermente. Sotto ad essa sorge un campo di forza. Ci concentriamo sul campo energetico dell'amore. Affermiamo il Cristo in noi. Sentiamo il campo energetico. È il Cristo Dio. Egli guarisce.
0: Christus heil.
1: Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Cristo aiuta.
0: Christus schenkt
1: Cristo
0: uns den Seelen.
1: Ci dona la pace dell'anima.
0: Is heil.
1: Guarisce.
0: Denkt in das Kraftfeld hinein.
1: Concentrate i pensieri nel campo energetico. Guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: Bejaht die Heilung.
1: Affermate la guarigione.
0: Bejaht die Gesundheit.
1: Affermate la salute.
0: Bejaht die Kraft in allen Zellen eures Körpers.
1: Affermate la forza in tutte le cellule del vostro corpo.
0: Christus heilt.
1: Cristo guarisce.
0: O lasst keinen Gedanken zu.
1: Non lasciate che alcun pensiero venga a disturbare il campo energetico. Dite in continuazione sì al Cristo. Affermate l'aiuto. Affermate la guarigione. Le cellule accolgono la buona volontà. Cristo guarisce. In base alla nostra volontà, il Cristo guarisce.
0: Nun legt die rechte Hand wieder zurück.
1: Ed ora appoggiate di nuovo la mano destra al suo posto. Rimanete nel silenzio infinito che fluisce attraverso di voi.
0: Fühlt in euren Körper hinein.
1: Percepite nel vostro corpo.
0: Es strömt durch den Leib.
1: Fluisce tramite il corpo.
0: Es strömt in jeder Zelle.
1: La corrente fluisce in ogni cellula, in ogni organo.
0: es strömt.
1: La corrente scorre in ogni vaso sanguigno, in tutti i muscoli, nei tendini e legamenti. Scorre attraverso i nostri nervi. Silenzio. Silenzio infinito scorre attraverso di noi, dal capo ai piedi e di nuovo indietro, fino alla testa. Siamo nelle mani di Dio.

0: Sentiamo il nostro respiro, tranquillo e profondo.
1: Christus hat die Tempelordnung vorgenommen.
0: Cristo ha messo in azione l'ordine del Tempio. Egli ci vede sani. E così in noi c'è l'immagine della salute.

0: Wir danken dem inneren Arzt und Heiler.
1: Ringraziamo il medico e guaritore interiore.
0: Wir bleiben in dem mächtigen Kraftfeld.
1: Rimaniamo nel possente campo energetico che ci compenetra.
0: Wir danken in der Stille.
1: Ringraziamo nel silenzio.
0: All das hin,
1: e
0: uns noch bewegt.
1: Poniamo in Lui tutto ciò che ancora ci muove.
0: In diesem angehobenen Bewusstsein beten wir
1: in questa consapevolezza.

nel campo energetico della preghiera, pensiamo anche agli animali, alle piante e minerali, alla Madre Terra, poiché Dio è l'unità e noi facciamo parte dell'unità, perché siamo figli dell'Altissimo.

0: Nun beobachten wir unseren Atem.
1: Ed ora osserviamo il nostro respiro.
0: Wir kehren zurück in das Zeitliche.
1: Torniamo nella dimensione temporale, nella consapevolezza. Cristo ha messo in moto in ognuno di noi grandi cose.
0: Liebe Brüder, liebe Schwestern.
1: Cari fratelli, care sorelle, la guarigione globale proviene dall'interiore, dal Cristo. Noi, ognuno di noi, dovrebbe collaborare affinché il grande Spirito possa entrare in tutto il nostro corpo per erigere l'immagine della guarigione globale. Cosa possiamo fare noi per questo? Iniziamo, non domani, ora, a costruire nel nostro interiore una nuova immagine di uomo, un'immagine della salute, un'immagine di pace e di benessere interiore. Dobbiamo costruire questa immagine ogni giorno di nuovo, fino a che le cellule del cervello assorbono questa immagine e la trasmettono alle altre cellule del nostro corpo. Abbiate coraggio di rivolgervi ogni giorno di nuovo alla nuova immagine dell'uomo. Nel momento in cui pensate alla malattia, dite: alt, il Cristo è la salute in me. Non lamentatevi di sofferenze o difficoltà, poiché così trasmettete questo solo alle cellule che perdono energia. Andate dal Cristo, affidatevi al Cristo in preghiera. Credete che Lui aiuta ed affermate la soluzione in ogni problema, in ogni necessità, in ogni difficoltà. La costruzione della nuova immagine è lavoro che ognuno deve fare per sé. Ognuno deve quindi affrontare il lavoro per sé ogni giorno di nuovo. Abbiate coraggio. Non mollate, anche quando i dolori vi tormentano, dite sì al Cristo.

0: Und so ihr bei einem Arzt eures Vertrauens seid.
1: E se vi rivolgete a un medico che ha la vostra fiducia, rimanete a costruire l'immagine di un nuovo uomo, salute, benessere, pace dell'anima e coraggio. Dire sì al Cristo. E così i problemi si risolvono e trovate la nuova via che vi porta fuori dalle preoccupazioni e diverrete persone completamente diverse, persone che gioiscono, persone di pace, persone che sono sane. Perché i pensieri positivi, l'affermare il Cristo Dio, l'affermare ciò che è buono in ogni cosa, a poco viene assorbito dal cervello e si irradia verso il corpo. Questa è guarigione. Grazie al collegamento col Cristo.

0: Dritte Bewusstseinserschließung.
1: Terzo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: mi concentro sul sesto centro di coscienza.
1: Ich konzentriere mich ganz
0: mi concentro
1: auf die
0: totalmente
1: Kraft.
0: Sulla forza dell'amore.
1: Im sechsten Bewusstseinszentrum,
0: inspiro nel sesto centro di coscienza, nel centro dell'amore, e scendo contando fino al primo centro. Poi risalgo contando fino al sesto centro, dove mi soffermo. Ora inspiro nel sesto centro, espiro nel quinto, inspiro nel quarto, espiro nel terzo, inspiro nel secondo, nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

0: Ora risalgo contando fino al sesto centro. Inspiro nel primo centro, il centro di coscienza dell'ordine. Espiro nel secondo. Inspiro nel terzo. Espiro nel quarto. Nel quinto inspiro. Nel sesto espiro. Mi concentro completamente sul sesto centro di coscienza e lascio che lo spirito respiri in me e attraverso di me. Lo spirito respira.
1: Nun spreche ich zu meinem ewigen Vater.
0: Ora parlo al mio eterno Padre. Padre, tu sei l'amore. Tramite il mio sesto centro di coscienza, tu invii la forza del tuo amore alle cellule del mio corpo. Ora richiamo anche le cellule del mio corpo. La vita, la forza dell'amore, affluisce alle cellule del mio corpo. La forza dell'amore dà alle cellule del mio corpo la forza di eliminare tutte le negatività e di non assorbire più nulla di negativo. La forza dell'amore trasporta fuori dal mio corpo fisico tutte le cellule malate e inabili. La forza dell'amore fa nascere cellule sane. La forza dell'amore purifica il mio cervello e il cervelletto. I pensieri impuri e negativi vengono trasformati. Vengono sostituiti da sensazioni nobili e pensieri e sentimenti altruistici. La forza dell'amore affina tutto il mio essere. Io affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Io sono un essere cosmico che vive in eterno, che dispone di forza e potenza in eterno. L'Eterno è il Padre mio. Il suo spirito mi è più vicino del mio respiro. In ogni cellula del mio corpo pulsa lo spirito del Padre mio. Io sono un figlio che proviene dal suo spirito. una cellula del suo corpo. Io affermo l'assoluto in me. Io sono un essere cosmico. Io sono divino. Sono una cellula del corpo del Padre Universale. I miei occhi vedono solo ciò che è buono e bello. I miei orecchi sentono solo ciò che è positivo. Ascolto i suoni dell'universo, il canto degli uccelli, il frinire dei grilli ed il silenzio della notte con la sua melodia.

Il mio senso dell'olfatto si affina. Il profumo dell'erba, dei cespugli e dei fiori stimola positivamente anche il mio senso del gusto. Il mio senso del gusto si affina. Gradualmente mi distanzio dai generi voluttuari che rendono l'uomo impulsivo, goloso e violento. Affermo il positivo, la vita nobile in me, la forza divina, l'amore del Padre mio. I miei pensieri corrispondono alle mie parole. Io dico solo cose di essenziale importanza. Mi concentro sulle mie parole. Dico solo cose buone e nobili. Penso solo cose buone e nobili. Affermo l'assoluto in me. Io sono divino. Dal sesto centro di coscienza fluisce verso di me la forza dell'amore che mi mette in grado di mantenere tutto ciò che affermo. Affermo l'assoluto in me. Osservo i comandamenti. Affermo la vita divina in me.

Scendendo fino al primo centro, richiamo le forze spirituali dentro di me. Nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro, nel secondo inspiro e nel primo espiro. Mi soffermo brevemente nel primo centro e respiro.

Ora risalgo contando fino al sesto centro e richiamo di nuovo i centri. Nel primo centro inspiro, nel secondo espiro, nel terzo inspiro, nel quarto espiro, nel quinto inspiro, nel sesto espiro. Qui giunto, lascio che lo spirito respiri in me e mi concentro sul sesto centro di coscienza. Ora prego più o meno con le seguenti parole. Padre, tu che sei l'amore, tu calmi, sciogli e rilassi. Tu doni alle cellule del mio corpo la tua energia vitale e io ti ringrazio. Silenzio. Silenzio infinito fluisce nella mia anima e nel mio corpo fisico. Dal tuo centro dell'amore si effondono in me le forze dell'amore, dell'armonia e della pace. Queste forze mi collegano a tutti gli uomini, a tutti gli esseri e alla natura. Io sento l'unità cosmica, poiché sono un figlio dell'infinito.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono.
0: Ich bin.
1: Colui che è.
0: Das Licht.
1: La luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la
0: du
1: mia luce.
0: Mein Kind. Licht.
1: Tu sei mio figlio.
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io la luce.
0: Bin die Stimme der
1: sono
0: Wahrheit.
1: La voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada.
0: Bin da.
1: Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e
0: Licht
1: tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste,
0: ich
1: io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.

0: hell.
1: In te è chiaro.
0: Dich ist es hell.
1: Intorno a te è chiaro.
0: Nimm es so an.
1: Accettalo
0: und
1: così.
0: Freue dich.
1: E gioisci.
0: Das Licht spricht.
1: La luce dice. Realizzami.
0: Und es wird immer heller in dir und dich.
1: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht in dir ist die Stille.
1: La luce in te è il silenzio.
0: Das Licht in dir ist des Vaters Wille.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione,
0: Sicherheit,
1: sicurezza,
0: armonia
1: e soddisfazione.
0: Glaube,
1: credi,
0: erfülle,
1: realizza
0: und
1: e tu
0: bist Licht,
1: sei luce che proviene dalla mia luce.

0: Das Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Lichte
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: dich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Herzlich willkommen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari amici all'ascolto. Vi salutiamo per questa terza puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. I testi che ci sono stati tramandati riportano soltanto pochi frammenti sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù. Fino a poco tempo fa non si conoscevano le istruzioni approfondite che egli diede già allora a una piccola cerchia dei suoi discepoli. Nella nostra epoca ci sono stati rivelati per la prima volta in ogni dettaglio gli insegnamenti universali della libertà dati da Gesù di Nazareth. Infatti, all'inizio degli anni 90, Gesù, il Cristo, per mezzo della sua parola profetica, data tramite Gabriele, la grande profetessa, istruttrice e messaggera, ha rivelato i suoi grandi insegnamenti cosmici all'umanità. In questi insegnamenti non ci sono misteri, ma essi ci permettono invece di gettare uno sguardo nel profondo del senso e dello scopo della nostra vita terrena e di comprendere ciò che si trova ben al di là dell'orizzonte limitato della nostra esistenza terrena. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato spiegazioni dettagliate per aiutarci a comprendere in profondità i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste spiegazioni sono raccolte insieme agli insegnamenti del Cristo Dio in un'opera che comprende 5 volumi, dalla quale oggi leggeremo di nuovo alcuni brani insieme a Gabriele, che è qui con noi nello studio. Chi ha avuto la possibilità di seguire le trasmissioni precedenti probabilmente ha già fatto l'esperienza che questi grandi insegnamenti cosmici sono aiuti pratici con i quali si può imparare molto per la vita quotidiana, rivolti a tutti, giovani o anziani, e per tutti i campi della vita, sia nel lavoro, in famiglia o con gli amici. Se lo desiderate, fate anche voi le vostre esperienze, provando a metterle in pratica. Nella trasmissione di oggi continueremo a leggere dal testo, proseguendo dal primo volume a pagina 51.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: tutti risorgeranno in me. Io troverò tutti coloro che credono di essere perduti. E i deboli diverranno forti in me, dato che io sono la gloria nel Padre. Sentiamo ora cosa ci ha spiegato in merito Gabriele. Questo paragrafo dovrebbe infonderci coraggio, darci fiducia, poiché Dio è. E noi risorgeremo nel Cristo, poiché il Cristo è la luce della resurrezione in noi. Ogni giorno Egli ci porge la mano, mostrandoci ciò che dovremmo mettere in pratica, ossia realizzare, in modo che la luce del Cristo, possa crescere in noi e noi possiamo risorgere nel Cristo.
1: Io ritroverò tutti coloro che credono di essere perduti. Così dice il Cristo Dio. Cari amici, cosa ci vogliono dire queste parole? Nulla può andare perduto, nessun essere, nessun granello di polvere può andare perso, dato che nel granello di polvere c'è Dio. Se andasse perso un solo granello, l'infinito non sarebbe perfetto. Nessuna energia va persa, e Dio è energia positiva, eterna, splendente. Egli risplende nel granello di polvere, nel granello di sabbia, e questa piccola forma, spesso insignificante per noi, racchiude in sé, a sua volta, la divinità. Quindi, se questa piccola cosa andasse persa, non esisterebbe più una parte della creazione. Questo è impossibile, poiché Dio è. Sì, già la particella più piccola è sorretta e protetta dalla cura di Dio, quanto più il Cristo seguirà ogni essere, ogni uomo. Infatti, l'essere spirituale insito nell'uomo possiede tutte le forze dell'universo. Il più piccolo è nel grande e il grande nel più piccolo. E nulla può andare perso, perché Dio è. Egli è nella particella più piccola come nel grande.
0: Continuo a leggere. In Dio non esiste niente che passi, niente che si perda nel nulla. Quando diciamo che il mondo passerà, intendiamo che crollerà tutto ciò che è egocentrico, in modo che possa sprigionarsi ciò che è altruistico, la forza divina insita in noi. Quando diciamo che l'uomo, la parte umana, ossia ciò che è peccato, l'involucro dell'ego, passerà, che dovrà morire, questo significa che l'involucro deve trasformarsi affinché la parte pura, fine, nobile dell'eterno essere spirituale possa venire alla luce. Essa si trasforma poiché Dio, la vita interiore, è imperituro. Cari amici all'ascolto, Gabriele ci spiega in modo più profondo anche le parole del Cristo Dio e i deboli diverranno forti in me. Potremo trasformarci in senso divino per ridivenire forti nel divino solo se aspiriamo a farlo. Dal mondo dei nostri pensieri possiamo dedurre se intendiamo farlo seriamente. Se ruotiamo ancora molto attorno a noi stessi, nutriamo il nostro ego umano. E se nutriamo il nostro ego umano, come vogliamo giungere a Dio? Dio non nutre il nostro ego umano. Siamo noi stessi che lo nutriamo, rafforziamo ed ingigantiamo, facendo cattivo uso delle forze di Dio che ci vengono donate ogni giorno. Le trasformiamo in energia negativa, con il nostro modo di percepire, pensare, parlare ed agire egocentrico. Oppure sottraiamo forze al nostro prossimo, rendendolo dipendente da noi, in modo che faccia ciò che vogliamo. In tal modo ci appropriamo della sua energia, che impieghiamo poi per noi, e in fondo ne abusiamo.
3: Ogni attimo abbiamo l'opportunità di riconoscere, di afferrare nel negativo, nella debolezza, il positivo, il divino, la forza, e di scegliere quest'ultima costruendo su di essa. Le negatività che abbiamo accantonato verranno poi trasformate gradualmente nel Cristo. La debolezza diviene forza. Abbiamo sempre la possibilità di realizzare, di impegnarci a trasformare i nostri aspetti del tutto umani, le nostre debolezze umane. Dipende solo se lo facciamo veramente. Ciò che conta è che lo facciamo.
0: Il Cristo dice, e i deboli diverranno forti in me, poiché io sono la gloria nel Padre. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele che ci aiuta a comprendere in modo più profondo questa frase. Che cosa succede se, riferendoci a questa affermazione, diciamo Bene, allora restiamo deboli. Nella debolezza c'è la forza e prima o poi verrà alla luce.
4: Irgendwann wird die Stärke zum Vorschein kommen.
0: Anche se restiamo passivi, se continuiamo a far passare le giornate senza sfruttarle, la forza verrà alla luce. Tuttavia, attraverso la sofferenza, la malattia, le pene, attraverso l'espiazione. Un giorno, anche se sarà solo dopo varie incarnazioni, oppure nei regni delle anime, ci renderemo conto che dobbiamo percorrere la via del pentimento, del chiedere perdono, del perdonare, e che non possiamo più ripetere gli errori umani che abbiamo riconosciuto. Non possiamo fare a meno di riconoscere le nostre debolezze, affinché in esse si possa risvegliare la forza. Quindi se consideriamo le nostre debolezze e gli aspetti umani, e con questo si intendono gli aspetti umani più bassi, la parte debole in noi, allora la forza, la luce del Signore, si irradierà a noi. Se stiamo solo ad aspettare che ci venga data la forza, non la raggiungeremo. Siamo noi che dobbiamo riconoscere noi stessi. Infatti, se non riconosciamo i nostri errori e le nostre debolezze, continueremo a ripeterli. Siamo noi che li dobbiamo riconoscere, che dobbiamo percorrere la via della purificazione e non ripetere più gli errori. In questo modo si risveglia la forza, che è, in fondo, lo Spirito del Cristo Dio in noi, e poi giungiamo insieme a Lui nella gloria del Padre, dove si trova Lui, il Cristo.
1: E questo non è difficile sulla via che conduce a Dio, ci dice Gabriele per incoraggiarci, e ci spiega ancora: diviene difficile solo se non abbiamo fede in Dio, nostro Padre, e nel Cristo, nostro Redentore, se non ci affidiamo a Dio. Diviene difficile solo se non vogliamo accettare e accogliere noi il nostro prossimo, poiché giungeremo a Dio solamente attraverso il nostro prossimo, dato che questi fa parte della grande unità di Dio. Anche gli animali, le piante, i minerali e gli astri sono parti della grande unità di Dio. Non possiamo ignorare nemmeno una piccola scintilla di vita dicendo: vado da solo da Dio. Dobbiamo giungere a Dio attraverso l'uomo oppure attraverso l'animale o la pianta che noi rifiutiamo. Divenire puri significa dischiudere la nostra eredità eterna, che racchiude in sé le forze di tutte le forme di esistenza dell'intero universo. Non possiamo quindi escludere nulla dal nostro cuore, altrimenti non dischiuderemo la nostra eredità celeste.
2: Cari amici, dalle spiegazioni date da Gabriele impariamo quanto segue. Tutto ciò che percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è importante. Infatti, ogni pensiero, ogni sensazione ed ogni sentimento sono un aspetto della legge divina oppure della legge causale. La legge causale, la legge di causa ed effetto, è il termine globale. Noi siamo registrati con le nostre colpe nella legge di causa ed effetto. Ognuno di noi è una legge personale nella legge causale. La nostra legge personale è il nostro ego umano con tutte le sue varianti. Questo ego umano deve essere smantellato, ossia trasformato, affinché possiamo giungere nella legge impersonale a Dio. Rendiamoci conto ancora una volta del fatto che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola ed ogni azione sono un aspetto della legge. Chiediamoci: ciò che sentiamo, percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è divino o è contrario al divino? Ciò che è divino ci eleva e ci rende liberi, felici e sani. Ciò che non è divino, invece, è contro la libertà, contro la felicità, contro la salute. Per questo ci porta malattia, sofferenza, infermità e mancanza di pace. Così, ogni attimo, sia che ne siamo consapevoli oppure no, decidiamo di ingrandire la nostra legge personale, cioè le nostre colpe, oppure di divenire divini. Anche nel nostro subconscio avviene continuamente uno scambio, ossia una comunicazione con forze corrispondenti. Noi siamo responsabili anche per queste sottocomunicazioni.
0: Il senso e lo scopo della nostra vita terrena sono di giungere dagli aspetti umani, ossia dai nostri peccati, a quelli divini, dall'egocentrismo al collegamento con Dio, alla vita interiore. Ogni anima ed ogni uomo conoscono i criteri su cui orientarsi per vivere in modo conforme alla legge. Essi sono formulati nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se adempiamo passo per passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna, giungiamo dal conscio al subconscio. Diveniamo improvvisamente coscienti di cose di cui non eravamo consapevoli e in tal modo le possiamo sistemare. Dobbiamo quindi elaborare uno strato dopo l'altro. Se lo facciamo seriamente insieme al Cristo, potremo risparmiarci molte cose. È solo l'azione che conta, la realizzazione dei comandamenti di Dio. Se li realizziamo giorno per giorno, la grazia e l'aiuto di Dio interverranno continuamente. Possiamo essere consapevoli della grazia e dell'aiuto di Dio, tuttavia dobbiamo fare i nostri passi per sviluppare l'anelito di avvicinarci a Dio, nostro Padre, e quindi alla nostra eredità divina. Questo vale per tutti gli uomini e per tutte le anime.
1: Egli, il grande unico universale, mi ha affidato, quindi ha affidato al Cristo, il compito di ricondurre nell'eterno essere tutto ciò che sembrava essere perduto. Cari amici, sono parole del nostro Redentore, il Cristo, che ci confortano. La redenzione è data a tutti per divenire liberi e per trovare se stessi in Dio. Per questo dovranno scomparire anche tutte le religioni e tutte le istituzioni. In Dio non esistono né religioni né istituzioni. La religione interiore è il Cristo Dio, è la vita dell'uomo nel Cristo. Se dischiudiamo la nostra eredità divina attraverso la fede, la fiducia e la realizzazione della legge di Dio, facciamo risplendere in noi la scintilla redentrice. Zum Leuchten gebracht. Per far questo non abbiamo bisogno né di religioni esteriori né di istituzioni. Se abbiamo dischiuso il regno interiore dentro di noi, siamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, e quindi con tutte le forze dell'infinito, dato che siamo divenuti nuovamente divini.
3: Cari amici, continuiamo a leggere nel nostro libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ascoltiamo un altro insegnamento del Cristo Dio. Il Cristo dice: quale Gesù di Nazaret parlai della legge della vita a coloro che erano in grado di comprendermi, senza servirmi di similitudini. Le sacre parole erano dei segreti per coloro che non erano in grado di comprendermi. Per tale motivo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, in modo che abbiano a trovarmi. Infatti, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
0: Come possiamo imparare a comprendere le parole dello Spirito del Cristo Dio? Gabriele lo spiega a tutti noi. Dobbiamo imparare ad ascoltare e a percepire nel profondo delle parole, per afferrarne il profondo significato, altrimenti non riusciremo ad interpretare le parole. Tutto ciò che viene detto resta per noi un segreto. Possiamo comprendere la legge di Dio solo se impariamo a conoscerci. Chi non conosce se stesso non comprende se stesso, e chi non comprende se stesso non si conosce. Chi non si conosce non può nemmeno guardare nel profondo delle parole dello Spirito di Dio, ed esse restano segreti per lui. È per questo che esiste la via interiore. Chi percorre la via interiore con coerenza purifica la propria anima. Purificando l'anima, la coscienza si dilata e nell'anima e nel corpo dell'uomo scorrono sempre più luce e forza. L'uomo vede le cose più chiaramente e con una visione più ampia e più profonda, afferra e percepisce di più. Perché? Perché ha più energia. Quanto meno energia divina abbiamo, tanto meno comprendiamo, perché non comprendiamo nemmeno noi stessi, dato che non vogliamo vedere come siamo.
2: Il Signore disse: ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita. Perché? Chiede Gabriele e ci dà subito anche una risposta. Perché viviamo in una potente epoca di sconvolgimenti, in un'epoca mai esistita prima d'ora. Tutte le vecchie strutture scompariranno. In nessun paese, in nessun continente sopravviveranno le vecchie cose. Esse verranno spazzate via. E questo segna la venuta del Cristo. Il Cristo dice: io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. E Gabriele ci dice in merito: il suo regno dovrebbe essere anche il nostro regno, dato che noi siamo eredi di questo regno, poiché il regno del bene, della purezza, si trova in noi, è la nostra eredità spirituale. Non dovremmo accontentarci di sapere queste cose. Mettiamoci in cammino. Dobbiamo dischiudere di nuovo la nostra eredità spirituale per giungere nel regno interiore, per essere abitanti del regno di Dio, nel regno della pace di Gesù Cristo, in cielo o sulla terra. Quindi non possiamo fare a meno di dischiudere il regno interiore, la legge assoluta.
0: Il Signore dice: chi ha orecchi per intendere, intenda. Gabriele ci spiega il significato di queste parole. Se impariamo a sentire cosa c'è nel profondo delle parole, non avremo più bisogno del linguaggio delle immagini, costituito dai nostri concetti, da proiezioni del nostro ego umano, e vedremo in profondità l'immagine di Dio nella parola e in fondo noi stessi quali esseri divini. Il linguaggio si esprime in immagini. Se sono immagini umane, abbiamo bisogno di similitudini, delle immagini della legge causale. Se giungiamo alle immagini di Dio, afferriamo plasticamente le leggi di Dio e guardiamo più a fondo. Quindi, se sciogliamo ciò che è legato, si svelano anche i cosiddetti segreti di Dio. Dio non ha segreti. Con i nostri peccati che non vogliamo rendere palesi, ci precludiamo l'accesso alla vita interiore. In tal modo non guardiamo in profondità e definiamo tutto come segreto di Dio. Se sciogliamo le catene del nostro ego umano, ci sciogliamo dai nostri pensieri segreti, da ciò che vorremmo ancora nascondere, e così sveleremo anche i cosiddetti segreti di Dio.
1: Quindi, in Dio non ci sono segreti. Noi stessi siamo un nostro segreto per noi. Siamo noi stessi che abbiamo offuscato l'eterna legge, la nostra eredità spirituale, con il nostro errato modo di pensare, con i nostri peccati. Quindi, dobbiamo scoprirla di nuovo noi, dato che siamo eredi dell'eterna verità, esseri di luce. Sappiamo che percorrendo la via interiore giungiamo nella legge assoluta, alla nostra eredità spirituale. Tuttavia, non vi giungiamo se ci limitiamo a parlare della via interiore. In tal caso ne parliamo solamente, mentre invece dovremmo mettere in pratica. Non limitiamoci quindi a parlare, ma facciamo. Percorreremo così la via interiore seriamente. Solo se la percorriamo seriamente, ossia con coerenza, usciremo dal pantano dei peccati. Riflettiamo su quante belle parole sono state dette in merito al Cristo e su quanto è stato scritto sulla legge causale. Non serve a nulla se ascoltiamo e leggiamo soltanto le parole. Non serve a nulla se solo ne parliamo. Dobbiamo compiere le cose noi stessi e quindi metterle in pratica.
3: Cari amici all'ascolto, nella trasmissione abbiamo sentito come un filo conduttore l'indicazione che ciò che conta sono solo le azioni concrete. I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth sono quindi insegnamenti pratici, da mettere in pratica in modo concreto, che ci indicano la via per giungere nel regno interiore. Oggi abbiamo sentito tanti aiuti e indicazioni e chi lo desidera può provare a metterli in pratica. Se desiderate rileggere ciò che avete ascoltato oggi, potete trovare il testo nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro lo potete richiedere in libreria. Nelle prossime trasmissioni continueremo a leggere dal testo dei Grandi Insegnamenti Cosmici e nella prossima puntata parleremo, tra le altre cose, dei seguenti aspetti: come possiamo nobilitarci, come possiamo affinarci e come sviluppiamo il senso della comunità. Ci farà piacere se vi rimetterete di nuovo in ascolto per continuare a imparare insieme con noi. Vi auguriamo ogni bene, tante buone esperienze, arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.
5: Gott zum Gruß.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla. L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe liegt die Kraft.
1: Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger.
1: Diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo. Per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio.
0: che
1: agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit,
1: lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist,
1: lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Christus Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie lassen
1: e lasciate fluire la forza che aiuta Christus e guarisce del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate
0: sie
1: le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Die zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole. Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
1: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo. Grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno, in fondo, la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci. E se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito Dio è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, un saluto in Dio e benvenuti alla trasmissione di oggi della serie La vera scuola e la vita. Questa volta l'argomento trattato è Impariamo a focalizzare. Cosa significa focalizzare? In generale significa dirigere la propria percezione verso un determinato punto, convergere l'energia dei pensieri su un determinato obiettivo, in definitiva concentrarsi.

0: Sia che stiamo facendo funzionare dei macchinari o delle apparecchiature o guidando un'automobile, sia che siamo seduti alla scrivania o teniamo una conversazione con amici e collaboratori di lavoro in cui dobbiamo trovare soluzioni costruttive, sia che ci occupiamo delle faccende domestiche o stiamo cucinando, la nostra concentrazione rende molte cose più facili ed effettive nell'ambito della nostra vita professionale come in quella privata. Nel testo di Gabriele, da cui oggi abbiamo la possibilità di leggere, la capacità di focalizzare è intesa come un aiuto sul cammino che porta all'evoluzione spirituale. Più vicino a te, mio Dio, è il cammino che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth e che il risorto, il Cristo Dio, insegna oggi di nuovo. Da quasi 50 anni egli, lo Spirito libero, parla di nuovo in tutto il mondo, a tutte le persone, a tutte le generazioni, a tutti i popoli e nazioni. Lo fa tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ora vogliamo leggere in merito al tema «Impariamo a focalizzare» da un testo di insegnamento della Sapienza Divina. Gabriele ci ha spiegato.
1: Gabriele erklärte. Der Mensch hat sich von Gott, dem
0: L'uomo si è allontanato da Dio, la vita, chi più, chi meno. A riguardo un'immagine che ci aiuta a comprendere meglio. Se una parte della Terra si rivolge dalla parte opposta al Sole, su di essa diventa buio presto. Fa più fresco o addirittura freddo. Analogamente avviene anche con noi uomini. A seconda di quanto una persona si è allontanata dalla luce interiore, dalla vita, pensando e comportandosi contro la vita, essa è allora povera di luce e di calore. Questo comporta che non ha più alcun rispetto per la vita che è in lei, e anche nei minerali, nei regni della natura, in tutti gli astri materiali, in tutto ciò che noi esseri umani vediamo e non vediamo. Dio è la vita. La vita è buona. Rende le fibre della veste, ossia l'essere umano, luminoso e pieno di forza, felice e spiritualmente intuitivo. Lo rende comunicativo per la vita. Se l'uomo si nobilita e dà una possibilità alla vita, quindi al suo vero essere, tramite l'autocontrollo e sistemando tutto quello che lo separa dalla vita. Noi esseri umani siamo sulla Terra unicamente per rivolgerci di nuovo a Dio, alla luce interiore. Gabriele a proposito ci ha detto, questa potrebbe essere una frase su cui riflettere. Noi esseri umani siamo sulla Terra unicamente per rivolgerci di nuovo a Dio, alla luce interiore. E anche in questo caso ci può essere di aiuto il paragone con il Sole e una parte della Terra. Quando una parte della Terra si rivolge verso il Sole, diventa più chiara, più luminosa, le giornate si allungano, diventa più caldo. Tutto comincia a inverdire e a fiorire. La vita si dischiude, germoglia e si manifesta nelle forme più belle e rigogliose. Allora si può dire, lo spirito compenetra la materia.
2: Gabriele ha inoltre spiegato, se abbiamo ascoltato con attenzione le brevi spiegazioni che ci riguardano, ci siamo resi conto che ci sono due correnti alle quali l'essere umano può collegarsi con il principio trasmettere e ricevere. Da una parte, il bene, che è la vita, che è per l'essere umano e gli porta il bene. Dall'altra parte, le negatività, che definirei anche come il male, che è contro la vita e che è diretto contro la persona, contro la veste che è l'essere umano. Rendiamoci conto ancora una volta, esiste il pro e il contro. E pertanto esistono una focalizzazione negativa e una focalizzazione secondo la legge. Focalizzare significa trasmettere intensamente per ricevere in modo corrispondente. La focalizzazione negativa si basa sulla cosiddetta legge dell'isolamento, che inizialmente attiva immagini nella propria memoria, nel cervello, che vengono poi proiettate all'esterno e quindi trasmesse dal cervello e quindi dall'essere umano. Riceve poi aspetti uguali o simili tramite questo suo mondo dei concetti, tramite le sue immagini che provengono dall'ego, dalla legge dell'isolamento. Attraverso il principio negativo, che consiste nel trasmettere intensamente, cioè focalizzare, l'uomo può anche attingere alla cronaca atmosferica. In questo modo mette in movimento nella cronaca atmosferica ciò che è utile per lui, per i suoi scopi, che desidera eventualmente costruire e sviluppare, come per esempio la scienza e l'economia, lo Stato e la Chiesa. Verso di lui fluisce tutto quello che le persone hanno pensato o fatto di negativo in passato. Quello che riceve poi come risposta a ciò che ha trasmesso corrisponde al suo potenziale di trasmissione del tutto umano. Si tratta spesso di aspetti contrari all'etica, immorali, brutali, malvagi, che sono completamente riferiti alla legge dell'isolamento. Questi comportamenti umani non sono compenetrati dallo spirito.
3: Gabriele ha continuato dicendo: nella nostra epoca odierna sperimentiamo in molti modi questo trasmettere intensamente in maniera negativa, cioè focalizzare. Detto in sintesi, si tratta di influssi astrali. Tramite questi influssi si possono anche spostare degli oggetti e si possono manovrare persone che sono ricettive in questo senso perché hanno in sé aspetti simili. Vediamo con quali campi energetici possiamo entrare in contatto se non utilizziamo in modo responsabile le nostre forze. Se la nostra meta interiore, la direzione che prendiamo, il nostro orientamento e il nostro animo non sono rivolti verso Dio e verso quello che è divino. Prima di approfondire più dettagliatamente il tema impara a focalizzare, dobbiamo spiegare queste due possibilità: focalizzare in modo negativo e il focalizzare secondo la legge. Non vogliamo entrare sul livello di comunicazione del focalizzare in modo negativo. Nel nostro caso, impariamo a focalizzare come un aiuto sulla via che conduce all'evoluzione spirituale che dice più vicino a te, mio Dio, lasciando agire sempre di più Dio attraverso di noi, affinché si compia la sua volontà e venga il suo regno, il regno della pace. Il presupposto per focalizzare in modo positivo sul piano spirituale e divino è che il nostro cuore aneli a senso al seguente aspetto: sviluppare energie divine, rivolgersi verso la vita che è Dio, purificando la nostra anima e il nostro essere umano, la veste, da quello che è contro la vita. Ognuno può chiedersi, ad esempio, in un momento silenzioso di riflessione su se stesso, se desidera davvero di cuore rendere più luminosa la sua veste, affinché Dio possa compenetrare la materia e l'essere umano raggiunga la comunicazione con l'essere universale.
0: Gabriele ha continuato dicendo: la vita è luce, è forza e comunicazione universale. Se la nostra anima diventa più luminosa, anche l'essere umano diventa più puro e la sua veste di isolamento più fine. Questo significa che la luce comincia poco a poco a compenetrarlo e lo spirito quindi comincia a irradiarsi attraverso la materia. Nella misura in cui ci rivolgiamo verso la vita, Dio in noi, riceviamo più energia positiva. Questo ci permette di concentrarci meglio. Da questo si sviluppa una crescente intuizione per la vita. A poco ci rendiamo conto che la vita non è solo in noi, ma anche intorno a noi. La vita è comunicazione. Nell'essere tutto comunica. È il linguaggio dei gradi di coscienza. Ogni livello di coscienza comprende l'altro, perché tutte le forme pure sono contenute in un'unica legge, nella legge divina, la vita. Noi esseri umani ci troviamo in mezzo a un mare incommensurabile di processi comunicativi di energie positive e negative. Il nostro cervello può essere paragonato a uno schermo radar. Con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i pensieri, le parole, le azioni, sintonizziamo lo schermo radar su determinate emittenti corrispondenti per ricevere energie da lì. Le riceviamo in un primo tempo nel nostro cervello e poi nel nostro corpo e su di esso, che può essere paragonato a uno schermo televisivo. Quello che riceviamo lo irradiamo di nuovo in immagini. Pertanto, un giorno ognuno dovrà chiedersi da che parte è inclinato l'ago della sua bilancia, verso quali fonti di trasmissione è diretto lo schermo radar, il suo cervello. Verso il positivo o verso il negativo? In quale direzione si rivolge il nostro radar, il cervello, lo decide unicamente ognuno per se stesso.
2: Sentiamo cosa ha insegnato ancora Gabriele, che ci ha detto: se ci rendiamo conto che in tutto quello che vediamo, per non parlare di quello che non vediamo, c'è la vita, cioè la comunicazione più elevata, possiamo anche entrare consapevolmente in comunicazione con la vita, che è il bene. Il presupposto, come già detto, è che ci avviciniamo alla vita in noi, proprio come la parte della terra che si rivolge verso il sole. Focalizzare significa raccogliere le energie positive sviluppate spiritualmente in un fascio di energia, in un raggio direzionale, che poi dirigiamo verso un oggetto, una situazione, sul nostro lavoro e cose simili. Rendiamoci conto in continuazione che tutto è energia e che ogni volume energetico ha il suo livello di coscienza, quindi si irradia in modo corrispondente e ci trasmette informazioni. Molte persone parlano di coincidenze, intuizioni. Poiché tutto è energia, il caso non esiste. Se la nostra veste, cioè il nostro corpo, è diventata più luminosa perché la nostra anima è diventata più pura, lo spirito può inviare più raggi di energie divine attraverso di noi, affinché riusciamo a pensare e a vivere più consapevolmente. Più la nostra anima e il nostro corpo diventano luminosi, più l'essere umano può entrare in comunicazione in modo chiaro con i potenziali di coscienza corrispondenti, tramite il principio trasmettere e ricevere. Attraverso la focalizzazione. Un presupposto essenziale per imparare a focalizzare è prima di tutto liberarsi da idee e opinioni, da intenzioni e obiettivi come dovrebbe avvenire in uno o nell'altro modo, oppure questo dovrebbe corrispondere ai miei desideri, ai miei punti di vista, o voglio scoprire idee che mi servano personalmente.
3: Gabriele ci spiega ora quali opportunità ci vengono offerte se impariamo a focalizzare. dicendo: se abbiamo orientato la nostra vita interiore ed esteriore verso Dio e ci sforziamo ogni giorno di mantenerla in ampia misura, ci sforzeremo anche di afferrare il nostro mondo dei pensieri e sentimenti, il nostro volere. Ci esercitiamo nell'autoconoscenza e ci liberiamo sempre più dei nostri aspetti del tutto umani, anche per poter comprendere meglio il nostro prossimo, per entrare passo dopo passo nella vita, nella legge di Dio, che è il nostro vero essere. Per intensificare questi processi, per riconoscerci più rapidamente e più facilmente, e per superare il negativo, per comprendere le cause che abbiamo posto e le loro radici, che spesso sono svariate, e rimuoverle dal campo della nostra anima, è necessario raccogliersi, concentrare le forze della nostra coscienza. Per questo impariamo a focalizzare. Focalizzare ci offre quindi la possibilità di rendere più efficace il lavoro su noi stessi, la nostra vita interiore. Tutte le nostre colpe che costituiscono il nostro potenziale di colpa e di peccato del tutto umano sono registrate in noi a livello energetico come su una bobina di un film che scorre nel nostro conscio e nel nostro subconscio. La bobina del film nella nostra mente è composta di sequenze di immagini. Queste dicono molto su di noi. Quello che ci dicono è ciò che abbiamo immesso. Se impariamo a focalizzare in modo positivo per cancellare quello che abbiamo registrato sulla bobina del film, possiamo rischiararla e così molte cose potranno essere messe in ordine sul cammino della nostra vita e possiamo evitare molti colpi del destino. Se durante la giornata sistemiamo ciò che ci viene indicato, sistemiamo nel contempo il nostro futuro. Una frase molto significativa dice: se durante la giornata sistemiamo ciò che ci viene indicato, sistemiamo nel contempo il nostro futuro. La nostra anima, quando si sarà liberata dalla sua veste terrena, potrà poi andare in regni più luminosi.
0: Gabriele continua. Focalizzare non significa altro che sviluppare una concentrazione completa e prolungata che indirizziamo verso problemi, oggetti, processi di lavoro e cose simili. Lo facciamo per dischiuderli, per accogliere il messaggio che si trova in essi. Per poterci concentrare più a lungo, la prima cosa che dobbiamo fare è liberarci dalla pressione del tempo, dalla rabbia, dalle preoccupazioni quotidiane, dal volere personale, dallo stress e dai legami al prossimo. Abbiamo bisogno soprattutto di calma interiore, ad esempio attraverso l'introspezione per liberarci di caratteristiche del tutto umane, con esercizi meditativi per entrare nel silenzio per armonizzare la nostra attività cerebrale. Abbiamo quindi bisogno di calma interiore ed esteriore, affinché nel nostro cervello possano prendere forma immagini corrispondenti, che poi raccogliamo in fasce di energia e indirizziamo in modo preciso verso un oggetto, una situazione. Gabriele dice: ripeto, per poter focalizzare si deve imparare a farlo. Dobbiamo esercitarci in continuazione a concentrarci e a indirizzare le nostre energie raccolte in un fascio verso ciò che vogliamo dischiudere. Il focus è il punto focale. Focalizzare significa convergere le energie e dirigerle verso la situazione, verso un oggetto, come un raggio di luce attraverso una lente.
2: Continuiamo a leggere dall'istruzione di Gabriele. Soprattutto in questi tempi, l'uomo è in genere rivolto verso l'esteriore. La sua coscienza non è concentrata, ma distratta. È attirata e viene spinta da una parte e poi dall'altra. Chi teme di non riuscire più a stare al passo con la frenesia dell'esistenza umana, chi si lascia tiranneggiare dallo spirito del tempo per ricevere gli onori corrispondenti, o chi permette che altri decidano per lui, è l'artefice della propria infelicità. È una persona senza tregua, che non sa più cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra, e infine non sa più chi è. Per affrontare correttamente quello che ci occupa, per essere in grado di gestire la nostra energia e usarla in modo consapevole e mirato, dovremmo vivere con disciplina interiore ed esteriore, cioè con un atteggiamento equilibrato, onesto e raccolto. Chi invece si lascia trascinare sotto l'influsso della rabbia, delle preoccupazioni, della paura e di altri aspetti simili, non può lavorare in modo mirato e non può accogliere la coscienza presente ovunque come aiutante nel proprio lavoro e nel decorso della propria vita.
3: Gabriele ci ha spiegato a cosa dovremmo prestare attenzione dicendo: finché ci lasciamo andare, senza prestare attenzione ai nostri sentimenti e sensazioni, pensieri e parole, diventiamo poveri di energia, stanchi e svuotati. Perché? Non siamo in grado di concentrarci, disperdiamo le energie invece di raccoglierle. La prima cosa che dobbiamo fare è allenare il nostro cervello a mantenere la concentrazione. Sarebbe meglio eseguire i primi esercizi su noi stessi. Quando avremo imparato a esaminare quello che riguarda noi stessi, che ci distrae o ci opprime personalmente, e a eliminarlo, quindi a sistemarlo, riusciremo a concentrarci sempre meglio. Dovremmo esigere da noi stessi di impegnarci non solo durante questi esercizi, ma anche giorno per giorno, ora per ora. Se non raccogliamo consapevolmente le nostre forze, quindi se non sviluppiamo un atteggiamento spiritualmente disciplinato, non progrediremo e ricadremo indietro. Se esigiamo una prestazione da parte nostra, il cervello non potrà divagare nell'ozio e in cose simili. Richiedere a noi stessi una buona prestazione non significa fare le cose in fretta, ma eseguire un'attività in modo consapevole. Così facendo il nostro lavoro diventerà più vario e noi diventiamo più vitali, più gioiosi nelle nostre attività, più efficienti, sviluppando così concentrazione e quindi calma interiore ed esteriore. In questo modo impariamo ad essere attivi in modo equilibrato.
0: Gabriele riassume dicendo: focalizzare significa quindi scindere le cose, ricevere aiuti e stimoli dal livello di coscienza verso cui trasmettiamo. Questo vale non solo per il lavoro su noi stessi, ma anche nelle conversazioni. Vale per il nostro campo di attività, anche quando rispondiamo a delle lettere o cose simili. Concentrandoci, eseguiremo anche il nostro lavoro in modo mirato. Questo significa che la nostra prestazione sarà più efficiente. Vivere consapevolmente è vivere nello Spirito di Dio. Più consapevolmente, in modo raccolto e concentrato, viviamo le nostre giornate terrene orientati verso Dio, lo Spirito della vita, più ampio diventa l'orizzonte della nostra coscienza, l'irradiazione della nostra coscienza. Il lavoro delle nostre mani sarà poi sempre più ricolmo di energia divina e le nostre opere saranno un contributo alla costruzione di quel potenziale energetico da cui cresce il regno di Dio sulla terra. In questo modo la nostra vita sulla terra può diventare un beneficio per molti, per il nostro prossimo, il nostro secondo prossimo, gli animali, e per la madre terra. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, Al termine di questa istruzione permetteteci di riprendere le parole di Gabriele che abbiamo sentito all'inizio. Noi esseri umani siamo sulla terra unicamente per rivolgerci a Dio, la luce interiore. In questo spirito vi salutiamo e auguriamo a voi e a tutti noi buone giornate concentrate e vitali con un beneficio corrispondente per la vita. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto anche per la prossima trasmissione della serie La vera scuola e la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Wer ist denn dieser große Gott,
1: chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama.
2: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra.
3: was sie benötigt.
1: Vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali, sì, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.
2: In diesem Bewusstsein,
1: in questa consapevolezza, dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel figlio suo, nella figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia.
2: Gehen wir gemeinsam in ein stilles Gebet.
1: Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere

nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare, ci sediamo con il busto ben diritto, dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate, rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

0: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla 19ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, che inizia col grado dell'ordine. Sulla via interiore che conduce a Dio in noi, la via del Cristo Dio, impariamo che non siamo di questo mondo. Siamo esseri cosmici, creati dall'unico eterno Dio, nostro Padre, a sua immagine. Questo buon Padre, che è amore e che è sempre fedele ai suoi figli, ci chiama tramite il Cristo, suo Figlio, il nostro Redentore, a percorrere la via di ritorno alla nostra vera patria. Il Cristo Dio chiama in tutto il mondo. Non temete, poiché Dio è in voi. Venite tutti a me, desidero aiutarvi e guidarvi al Padre, poiché io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Le sue pecore, che conoscono la sua voce, seguono questa chiamata che conduce alla vera pace e libertà, alla protezione e alla sicurezza in Dio, e percorrono la via nell'epoca sofianica e messianica. È la via di ritorno al nostro vero essere, che i profeti di Dio in tutte le epoche portarono continuamente agli uomini e che oggi viene insegnata dalla sapienza divina. I compiti e le spiegazioni sulla via interiore, a partire dal grado dell'ordine, ci sono stati dati dal regno di Dio. Il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, li ha rivelati tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, che ci ha dato ulteriori aiuti. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Lisa, vi leggiamo dal testo di istruzioni quali allieve tra allievi. Se volete potete preparare carta e penna per annotarvi le spiegazioni che ascolteremo oggi. Se desiderate rileggerle, trovate tutti i compiti, gli esercizi e le spiegazioni nel libro con il testo di istruzione della via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi iniziamo con un bellissimo esercizio che ci ha dato il nostro insegnante spirituale fratello Emanuele. Gabriele ci spiegò: questo compito è sempre valido sulla via interiore, dato che contribuisce a nobilitarci. Il seguente compito non dovrebbe essere considerato un esercizio da fare una volta sola. Ci sarà utile ogni volta che non riusciremo a superare pensieri, difficoltà o preoccupazioni. Gli allievi del grado dell'ordine che hanno eseguito questo compito ne sono stati entusiasti. Hanno applicato questo esercizio ogni volta che non riuscivano a superare immediatamente qualche cosa.
1: Leggiamo dal libro le spiegazioni di fratello Emanuele su questo compito. Alcuni di voi sono ancora oppressi da preoccupazioni, difficoltà e problemi. Finché vivete nel mezzo di questi complessi che vibrano, ritenete che siano importanti e che non possano essere superati e rimessi facilmente. Fratello Emanuele ci ha perciò consigliato di fare il seguente esercizio. Con le vostre sensazioni immaginate di essere nel cosmo, nel mezzo dell'universo. Chiudete gli occhi, interiorizzatevi e vedetevi librare o in piedi nel mezzo dell'infinito, nell'universo. Lasciate le vostre difficoltà e i vostri problemi sulla Terra, dove li avete messi in moto o dove hanno avuto origine. Con le sensazioni elevatevi quindi verso l'alto ed esprimete le seguenti parole ad alta vibrazione che vi metteranno le ali, facilitandovi la riuscita del compito. Esprimete in parole queste forze positive, immettendole nel vostro interiore. Io sono un essere cosmico. La mia patria è l'universo, il cosmo. Mi libro verso i soli e i mondi dell'infinito. I miei problemi e le mie difficoltà rimangono sulla terra. Queste parole dovrebbero essere tutt'uno con il mondo delle vostre sensazioni e dei vostri pensieri. In tal modo vi sarà possibile fare bene questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, con le tue sensazioni ti trovi ora nell'universo. Guarda ora le difficoltà e i problemi che hai lasciato sulla terra, nella dimensione temporale, sulla materia. Gabriele disse: solamente se stiamo al di sopra delle nostre difficoltà e dei nostri problemi, riconosciamo che essi sono futili e poco importanti e che non dovremmo dare loro troppo peso. Vedendoli dall'universo, ossia prendendo più distanza dalle nostre difficoltà e dai nostri problemi, ci accorgiamo di quanto essi siano superflui ed effimeri. Da lì, dall'universo, riconosciamo improvvisamente quanto sia stolto occuparci continuamente di cose prive di importanza. Nell'universo, lontano da problemi e difficoltà, presagiamo che cosa significhi la coscienza cosmica, che cosa sia la vita in unità con l'Eterno. Nell'infinito, presagiamo cosa significhi vivere in unità con ogni essere. Dunque, se riusciamo a librarci con le sensazioni nell'universo, nell'infinito, percepiamo di essere come soli, che splendono e brillano in modo molto più luminoso degli innumerevoli soli della totalità.
2: Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni su questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, questo compito è meraviglioso. Esercitati ed eseguilo con gioia e riuscirai così a superare più rapidamente le infimità, le difficoltà e i problemi. Inoltre, fratello Emanuele ci ammonì a vedere il bello e il bene in ogni cosa. Anche nel negativo, ci ha detto, si trova il germe del positivo. Guarda coscientemente nel profondo e non vedrai solo il negativo, ma anche il positivo. Affermalo e diverrai a poco un uomo orientato in modo positivo. La vita è in tutto. Comunica con le forze positive nei cespugli verdeggianti, negli arbusti e negli alberi, nella natura in fiore, in tutto ciò che esiste. Ogni stagione ha la propria bellezza. Ovunque puoi trovare la forza di Dio, il positivo, nella pioggia, nella neve, nella tempesta e nel vento, nel freddo, nel caldo e nella calura. Fratello Emanuele ci disse: non lamentarti, ma accetta tutto ciò che la giornata ti porta e vedi il positivo in ogni cosa. Così ogni giornata diverrà per te un giorno ricco di avvenimenti, vissuto in Dio. Gabriele spiegò: se ci esercitiamo quindi a vedere il bene in ogni cosa e a comunicare con le forze dell'amore, diverremo coscientemente una parte del grande tutto. Se siamo disposti a staccarci dalle nostre difficoltà, dai nostri problemi e dalle nostre miserie umane, avanzeremo più rapidamente sul sentiero interiore, dato che anche i nostri 5 sensi si affineranno più rapidamente e le antenne, ossia i sensi, si orienteranno verso l'interiore, verso il nucleo centrale della nostra anima. Ciò che si irradierà poi dall'interiore verso l'esteriore sarà la purezza dell'essere, l'anima luminosa, la grazia dell'essere spirituale. Gabriele disse: fratello Emanuele ci ricorda che la via interiore dovrebbe essere una gioia. Lieti e grati verso Dio, dovremmo sconfiggere il nostro ego per ottenere forza divina. La via interiore, se percorsa con successo, porta dinamismo interiore e altruismo. Caro fratello, cara sorella, Le parole di fratello Emanuele ci hanno dato nuova forza. Percorriamo quindi la via interiore animati dalla gioia interiore, nella coscienza che il Cristo, la luce della redenzione, c'è così vicino e che possiamo avvicinarci a Lui, adornati della gemma della virtù e con la certezza che nel regno di Dio non ci sentiremo degli estranei.
0: Alla fine del sesto capitolo, Gabriele riassume ancora una volta i compiti e le spiegazioni per la nobilitazione dei sensi, soprattutto della scuola del senso del tatto. Il senso del tatto, di cui abbiamo parlato in questa lezione, fa parte dei cinque sensi dell'uomo. I compiti precedenti che ci sono stati trasmessi dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, sono serviti a mettere sotto controllo gli altri quattro sensi. Se prendiamo i cinque sensi nel loro insieme e li consideriamo dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che spesso la mano desidera toccare ciò che gli occhi vedono e che gli occhi desiderano vedere la fonte degli odori e dei profumi che giungono all'olfatto. Allo stesso tempo reagisce il tatto. Per esempio, l'uomo prende la bottiglietta che contiene il profumo e la avvicina al naso. Oppure, attratto dagli odori che provengono dalla cucina, si avvicina al fornello, solleva il coperchio della pentola e inspira pienamente il profumo del cibo che sta cuocendo. Un altro esempio. Una persona vede una bella stoffa e si avvicina per toccarla. Oppure vede dei mobili di varie forme e colori e si avvicina per toccarli, per esaminarli e per rendersi conto di come sono. Vede, per esempio, dei bei fiori in giardino, in un campo o nel bosco. Spinto dal senso della vista, dell'olfatto e del tatto, si avvicina per toccarli, per sentirne il profumo o addirittura per coglierli. Cerchiamo quindi continuamente di prendere in mano o di toccare ciò che registriamo. Anche il senso dell'udito ci stimola. Spinti dalla curiosità, tendiamo l'orecchio per sentire ciò che in fondo non ci riguarda né ci interessa. Questi moti e queste inclinazioni sono umani e dimostrano che i cinque sensi sono rivolti verso l'esterno. L'impulsività e la curiosità ci portano continuamente nel mondo degli stimoli dei sensi. I sensi incontrollati stimolano i nostri desideri e le nostre idee che vogliono realizzarsi. I desideri assillanti stimolano maggiormente i pensieri in merito al voler possedere, essere e avere. Da ciò possono sorgere sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia. Se il nostro vicino ha ciò che noi non abbiamo e se noi desideriamo le stesse o simili cose.
1: Continuiamo a leggere dal riassunto. Se i cinque sensi dell'uomo sono rivolti verso il mondo materiale, l'uomo desidera, per quanto possibile, vedere e ascoltare tutto, odorare profumi piacevoli, assaggiare buoni cibi e bevande e toccare tutto ciò che può afferrare. Questi tratti umani dell'ego non condurranno mai al silenzio interiore. I nostri cinque sensi sono nel contempo le cinque antenne dell'uomo. I cinque sensi, ossia le antenne, cercano continuamente di trasmettere alla ricevente uomo tutte le curiosità, i desideri e le esigenze insite in lui. I nostri cinque sensi ci afferrano e fanno di noi una marionetta in balia di forze terrene o di influssi provenienti dal regno delle anime. Spesso, senza che ce ne accorgiamo, siamo come un oggetto privo di volontà che si lascia spingere dai sensi indomiti. Il gioco che i sensi fanno con l'uomo può provocare ulteriori colpe karmiche, dato che l'uomo lascia libero corso ai propri sensi. Così facendo, assorbe tutte le vibrazioni che i sensi gli trasmettono. L'uomo resta quindi in balia dei propri sensi finché non riesce a metterli sotto controllo. Se la nostra coscienza è orientata al punto che possiamo compiere molte cose con la forza di Dio, subordinando i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere alla volontà eterna, non solo saremo protetti dagli stimoli dei sensi, ma in gran parte anche da numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi, a meno che questi non vengano attirati da una causa dell'anima divenuta attiva, che vibra allo stesso livello di vibrazione di un agente patogeno.
2: Nella sua rivelazione per il grado dell'ordine, fratello Emanuele ci ha spiegato: gli uomini toccano mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti. Lasciano ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. Vibrazioni di ogni tipo aderiscono a tutti gli oggetti. Quindi, chi non riesce a dominare il proprio senso del tatto, perché non ha ancora affinato ampiamente i propri sensi, dato che vive ancora proiettato verso la materia e non nella coscienza universale, assorbe molte vibrazioni che vibrano al suo stesso livello di coscienza. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Cara sorella, caro fratello, abbiamo quindi sentito che la nostra aura assorbe tutte le vibrazioni che corrispondono al livello di vibrazione delle rispondenze esistenti in noi o che si stanno formando. Le forze che assorbiamo influiscono a loro volta sul mondo dei nostri pensieri. Se si continua a pensare sempre nello stesso modo, si forma un complesso di pensieri. Un complesso di pensieri è più o meno una rispondenza, grande o piccola. La rispondenza che si sta formando può trovarsi nel conscio o nel subconscio. La rispondenza è un campo magnetico che attira tutto ciò che vibra sulla stessa lunghezza d'onda. Una rispondenza, un complesso di pensieri, funge perciò da bersaglio per i più disparati campi energetici, sia per quelli che si trovano nell'atmosfera o nelle sfere di purificazione, sia per quelli delle anime che hanno una vibrazione simile a quella del complesso di pensieri, ossia simile alla rispondenza. Le forze negative che ci influenzano provocano un logoramento e una contrazione del sistema nervoso, causano nervosismo e con il passare del tempo possono dare origine a malattie. Le forze positive, invece, stimolano il sistema nervoso, rilassano il corpo e fanno sì che l'anima e l'uomo giungano a vibrazioni più elevate e più fini. Perciò dovremmo fare tutto coscientemente. Dovremmo pertanto pensare e vivere in modo concentrato, orientando sempre più i nostri sensi, ossia le antenne, su cose belle, nobili, buone e pure, sul divino.
1: Nel riassunto, Gabriele ci ricorda l'esercizio delle giornate esteriori e interiori per nobilitare il senso del tatto. Leggiamo. Vi ricordo ancora una volta gli esercizi. Ci esercitiamo nel nobilitare il nostro tatto. Per 2 giorni viviamo dall'interiore verso l'esteriore, in modo completamente cosciente, affinando così il nostro senso del tatto. Poi, per 2 giorni, viviamo come abbiamo sempre fatto, ossia senza controllarci. In tal modo stimoliamo le nostre piccole o grandi rispondenze che vengono così alla luce, mostrandoci poi a quale livello di coscienza ci troviamo. Se eseguiamo questo esercizio senza fanatismo e soltanto una volta ogni 3 settimane circa, dal nostro interiore emergerà soltanto ciò che siamo anche in grado di superare con l'aiuto del Cristo. Durante le 2 giornate interiori tocchiamo o afferriamo gli oggetti dall'interiore e lo facciamo quindi con armonia. Non afferreremo gli oggetti e le cose bruscamente, né eserciteremo eccessiva pressione su di essi. Ciò che si compie dall'interiore avviene quindi con armonia, con leggerezza, agilità e scioltezza. Durante le due giornate esteriori afferriamo gli oggetti come siamo soliti fare, senza riflettere, esercitando pressione come in precedenza. Tocchiamo tutto ciò che ci viene in mente, che vediamo e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non lo facciamo con fanatismo, ma lasciamo che ciò avvenga come eravamo soliti fare quando non eravamo ancora coscienti dei nostri sensi. Caro fratello, cara sorella, non dimenticare di annotare nel tuo diario mistico ciò che hai riconosciuto, sia durante le giornate interiori, sia durante quelle esteriori. Dato che il diario ti mostra ciò che hai superato e ciò che devi ancora superare, dopo un certo periodo ti renderai conto dei progressi che hai fatto sulla via interiore. Inoltre, esso ti rivela i tuoi lati umani, nonché gli aspetti della tua vita che hai già affinato.
2: Ulteriori compiti e spiegazioni importanti che abbiamo imparato nel sesto capitolo sul grado dell'ordine sono il ritmo del corpo e il portamento. Gabriele ci ricorda: non dovremmo nemmeno appoggiarci e aggrapparci ovunque. Quando stiamo in piedi o seduti, dovremmo mantenere una posizione eretta. Avrai certamente già trascritto nel tuo diario la seguente frase che dice: gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto sia seduti che in piedi o mentre camminano, dato che il loro animo è eretto. Abbiamo imparato ad osservare il ritmo del nostro corpo. Con questo esercizio sperimentiamo anche che gesticolare in modo eccessivo è segno di inquietudine interiore, un segno degli aspetti del nostro ego che non abbiamo ancora superato. Quando parlano, le persone in armonia, orientate sul divino, accompagneranno le proprie parole solo con gesti aggraziati, ossia con movimenti armoniosi delle mani. Tuttavia, possiamo anche stare con le mani appoggiate l'una sull'altra davanti al corpo, all'altezza del centro dell'ordine. Possiamo anche stare in piedi così ed ascoltare coscientemente quanto ci viene detto, senza divagare coi pensieri. Quando stiamo in piedi, le braccia scendono lungo il corpo in modo rilassato e armonioso, e quando camminiamo, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Così facendo, il corpo assume un portamento ancora più eretto. L'uomo non guarda più solo verso il basso, ma anche in lontananza, abbracciando l'infinito, la forza, in tutto l'essere. Il movimento ritmico delle braccia apporta maggiore energia a tutto l'organismo. Ci rendiamo conto che l'uomo ha una struttura e una conformazione meravigliosa e che compiendo determinati movimenti ritmici ha la possibilità di apportare energia vitale al suo corpo dall'esterno. Quando siamo seduti non dovremmo incrociare le braccia o accavallare le gambe, né sostenere la testa con le mani. Questo atteggiamento, dice fratello Emanuele, è indice di pessimismo, rifiuto e indolenza. Inoltre esso disturba il nostro sistema nervoso e agisce in modo negativo sul campo energetico della nostra anima. Rifletti anche sul tuo abbigliamento, sui colori e le forme. Tutto è energia. Colori, forme e suoni agiscono su di noi, ci stimolano e provocano depressioni e aggressività a seconda di ciò che giace in noi. Non dimenticare di osservare l'armonia e la sinfonia della natura e includiti, quale essere divino, nella sinfonia e nell'armonia, nelle forme e nei colori della natura.
0: Gabriele conclude questo capitolo con parole che ci incoraggiano a percorrere la via interiore verso la coscienza cosmica, verso la grande meta dell'unità con il nostro prossimo, verso Dio in noi. Caro fratello, cara sorella, la via interiore è il sentiero dell'amore. Noi fratelli e sorelle in vita universale lo percorriamo con te. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà e i nostri problemi, che superiamo grazie all'aiuto del Cristo. Sulla via interiore non sei solo, neppure se tu sei in un luogo e noi in un altro. Chi ama Dio e il prossimo è collegato con tutti ovunque si trovi. La vera vita non conosce confini, non è limitata dal tempo e dallo spazio. Il vero amore congiunge di luogo in luogo, di eone in eone, e senza tempo, eternamente fluente. Vogliamo entrare in questa corrente. Ci diamo le mani e ci sosteniamo a vicenda. Dio ci aiuta ad avanzare per ritornare all'origine della fonte. Tutti coloro che hanno la tua stessa meta e che lottano insieme a te per liberarsi dall'ego umano, ti augurano l'unità con loro e la pace dei cieli. Con queste parole meravigliose di Gabriele giungiamo al termine della puntata di oggi, nella consapevolezza che tutti noi, in tutto il mondo, siamo collegati interiormente sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce in una nuova epoca, nell'epoca sofianica e messianica. In questo collegamento interiore ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ihr Tag hat schon begonnen.
1: La vostra giornata è già iniziata. Aspirate alla modestia o al desiderio di essere apprezzati? Un aiuto franco e immediato potrebbe stimolarci a riflettere per trovare noi stessi nella giornata. Gli artigli del diavolo innalzano l'ego. Chi rende omaggio all'ego viene stimato. Tuttavia, l'umiltà e la modestia sono la via verso la sicurezza, perché Dio è umiltà e amore in noi. Dio è l'Onnipotente, io sono, e voi siete i Suoi figli. Posso augurarvi di interiorizzare la frase «Io sono in Dio, nostro Padre».

Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, un cordiale saluto in Dio e un benvenuto a questa trasmissione che porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. In una piccola tavola rotonda parleremo oggi della quarta parte del tema La legge della rispondenza e la legge della proiezione. Il materiale di base per questa trasmissione è costituito da un libro interessante che abbiamo già presentato e che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. Ma quali sono i contenuti di questo libro? Sentiamo alcune frasi. Chi accoglie in sé le opinioni e le idee di un altro viene programmato dall'esterno e in parte non vive la propria vita. Oppure l'immagine e il carattere di chi la sa sempre meglio. In questo punto spesso troviamo anche noi stessi. Oppure l'influsso che le anime a basso livello esercitano sugli uomini, servendosi dei loro programmi, ad esempio i vizi. Ascolteremo quindi temi interessanti e vogliamo continuare trattando questi argomenti. Tuttavia alcuni di voi ascoltano per la prima volta forse queste trasmissioni. Vogliamo quindi riassumere brevemente le tre puntate precedenti. Nella prima parte abbiamo parlato del concetto di rispondenza e proiezione. Di cosa si tratta? Potremmo rispondere facendo un piccolo esempio. Incontriamo un collega che ci fa arrabbiare molto. Gli rinfacciamo di essere uno stupido e l'altro è sorpreso. A questo punto potremmo chiederci se ciò che noi rinfacciamo agli altri, la stupidità ad esempio, non è forse anche presente.

0: presente in noi. Lui mi fa arrabbiare, tuttavia non lo voglio riconoscere e ciò corrisponde quindi alla mia cosiddetta rispondenza. La proiezione invece, incontriamo un altro collega e gli raccontiamo dell'altro, di quanto sia stupido, dicendogli sicuramente la vedi anche tu così. Sì, dice l'altro, naturalmente la vedo anch'io così, ma lo fa senza esaminare veramente le cose o riflettere se la mia opinione sia giusta e in questo modo si può dire che si lega a me. Io gli proietto la mia opinione. Questo legame, questa energia negativa, viene memorizzata in noi nel subconscio, negli involucri dell'anima, eventualmente anche nelle cellule del nostro organismo, ma anche nei pianeti di memorizzazione dei quali abbiamo già sentito parlare. E un giorno dovremo sciogliere nuovamente queste cose per divenire liberi. Questo è il tema della prima trasmissione. In seguito si è trattato dell'influsso che può essere procurato dalle istituzioni ecclesiastiche sugli uomini, come con i dogmi, i riti, le cerimonie, e quanto sia questo influsso lo sappiamo dal battesimo fino alla vecchiaia. In seguito abbiamo trattato come ci influenziamo a vicenda attraverso la nostra irradiazione o attraverso ciò che emaniamo o attribuiamo invece agli altri. Oggi in questa quarta parte di questa serie di trasmissioni affrontiamo un altro tema, ossia che significato hanno limitare gli altri o l'energia proveniente dall'ammirazione o quali conseguenze portano, e di nuovo ci si pone la domanda, esiste il caso? Ma all'inizio di questa trasmissione vogliamo porci in particolare questa domanda. L'uno si impone sull'altro. Perché? Ed inoltre la domanda, Gesù di Nazareth, ai suoi tempi, si è forse imposto o ha sottomesso qualcuno? Sappiamo che non lo ha fatto, anzi, al contrario, egli disse, non fare agli altri ciò che non vuoi che venga fatto a te. Nessuno vuole essere dominato o sottomesso, ma noi uomini lo facciamo. E perché?
1: Sì, vorrei cominciare la trasmissione odierna leggendo un brano dal libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, di cui hai già accennato. Infatti, si possono imparare molte cose. Ora cito a pagina 107. Chi determina gli altri e impone il proprio volere non lo fa perché è forte, anche se così sembrerebbe, ma perché è carente di energia, ossia lo fa da una debolezza. Per raggiungere i suoi scopi, egli sfrutta con astuzia le debolezze del suo prossimo, senza tener conto del suo libero arbitrio. Pertanto, la vittima può sottrarsi alla manipolazione di questo influsso solamente se riconosce le proprie debolezze e le supera con l'aiuto del Cristo Dio. Moltissime persone sono legate e imprigionate nella propria ragnatela e in quella degli altri. Solo quando riconosciamo la nostra dipendenza e il nostro legame, il Cristo Dio, nostro Redentore, ci può aiutare a liberarci, passo per passo, sistemando le nostre colpe.
0: Ci troviamo già nel mezzo del tema, hai detto la parola mancanza di energia. Conosciamo la legge della fisica che dice che nessuna energia va persa. Quindi se ora una persona ci influenza e ci toglie questa energia con il suo modo di comportarsi, di imporsi, perdiamo energia. A poco diveniamo sempre più poveri di energia. L'altro impiega la sua energia solo brevemente per aggirarci, per conquistarci con i suoi obiettivi. Tuttavia, una volta che siamo dalla sua parte, nel momento in cui siamo della sua opinione e ci comportiamo così come lui desidera, si riprende questa energia togliendocela. E a poco diveniamo sempre più poveri d'energia. Conosciamo questo fenomeno definito anche come sindrome del burnout. Le persone non hanno più energia, non hanno più voglia né idee, divengono esecutori di ordini e vivono vegetando.
2: E se continuiamo a leggere nel libro, troviamo, dato che Dio non dona la sua energia per questo scopo, inizia più o meno consapevolmente la ricerca, infine la brama di ulteriore energia. L'uomo cerca poi di determinare, influenzare e programmare i suoi simili tramite la proiezione e di renderli dipendenti da lui, usandoli come fonti energetiche.
1: A questo punto potremmo chiederci come avviene questo praticamente, quando comincia questa ricerca intensa di energia. Questa brama può venire soddisfatta con le droghe, l'alcol, gli eccessi, la sessualità, le passioni eccessive, ma anche attraverso l'invidia, i dissidi, i litigi, fino alle guerre e molto di più.
2: O anche con il programma di mettersi in mostra dicendo guarda come sono bravo.
0: In un altro punto del libro, sempre a pagina 107, leggiamo: descriviamo brevemente un'altra variante del vasto campo della legge della rispondenza e della proiezione. Dato che il loro prossimo sembra essere forte ed avere molti pregi, una determinata categoria di persone, che potremmo definire imitatori, entra in uno stato di dipendenza. Essendo carenti di forze e pregi propri, esse si appoggiano ad una o più persone per vivere nel loro splendore, per esserne partecipi, per essere illuminate dal loro apparente fulgore. Imitando gli altri, assumiamo caratteristiche del comportamento, del modo di parlare e di vivere di un altro, per ornarci quasi dei suoi allori, per rivalutarci e uguagliare il loro esempio, al quale attribuiamo valori che ci mancano. Possiamo portare questo esempio anche in altri campi? Possiamo chiederci, ad esempio, se questi esempi si possono trovare anche in campi come quello della politica o della religione?
2: Sì, mi hai dato uno spunto. Se ci penso, mi vengono in mente le immagini che vediamo di frequente alla televisione, molti di questi personaggi famosi, che si tratti della politica o anche nel campo della religione, o per esempio della cultura, nel mondo della musica, le pop star o rock star, conosciamo tutti questi esempi. Non è così che spesso vivono di una certa energia di ammirazione, di venerazione che proviene dalla massa, dai loro fans o come vengono chiamati? Ma spesso cosa accade nella vita di queste persone? Cosa avviene ad alcuni di loro? Lo si legge poi nei giornali. Infatti, cosa accade quando improvvisamente l'energia o il successo vengono a mancare? Perdono energia, sono privi di energia e a volte addirittura si ammalano.
1: Sì, l'hai descritto bene. Questi artisti sportivi o politici o altre personalità della scena pubblica, in genere li vediamo raggianti sotto i riflettori, ma ad un certo punto arrivano al cosiddetto punto critico della loro carriera, che comincia a incrinarsi. Il successo diminuisce, le cose non vanno più così bene, poi subentra una tale carenza di energia che si ritrovano a dover compensare con tutto quello che abbiamo detto prima, forse con dei vizi, con le droghe, l'alcol e tutti quegli eccessi di cui sono pieni anche tutti i giornali. Quindi si tratta di una compensazione di questa carenza di energia.
0: Credo che quello che si sta spiegando lo conosciamo tutti, lo si vede nei mass media, in televisione, nei notiziari, si sentono di frequente queste cose, ma siamo coscienti che cose simili avvengono spesso anche nella cerchia più ristretta, quella della famiglia, quindi non solo in ambiti allargati della società, ma proprio anche nella famiglia. Ammettiamo ad esempio che dei genitori si leghino fortemente ai loro figli, e sappiamo che questo avviene spesso e facilmente. I figli vengono visti come proprietà e di conseguenza si prende anche energia da loro. I bambini possono dare molta energia, dato che possiedono questa spontaneità, questa naturalezza, questo amore che donano spontaneamente al loro prossimo. Ma dopo molti anni può darsi che arrivi la fase, così come avviene per i politici o per gli artisti che vivono anni e anni dell'energia del loro pubblico, una fase in cui, quando i figli se ne vanno, vanno a scuola o all'università, escono di casa, si sposano, improvvisamente la casa è vuota. Di colpo viene a mancare l'energia, subentra questo senso di solitudine e poi ci si accorge tutto d'un tratto che si è vissuto dell'energia dell'altro. Subentra anche un certo senso di disperazione, si è risaputo che proprio per questo motivo spesso i coniugi rimasti soli cominciano a litigare, in quanto improvvisamente non sanno più cosa fare delle proprie giornate e non hanno alimentato la propria energia.
3: Aber auch diese Streitigkeiten müssen eines Tages aufgelöst werden.
1: Ma anche questi litigi un giorno dovranno venire sciolti. Lo sappiamo e lo sentiamo. Leggiamo un altro passo sull'energia dell'ammirazione, in cui apprendiamo. Le rispondenze e i programmi umani che assumiamo dal nostro prossimo sono un bagaglio umano che dovremmo superare, sistemare o di cui dovremmo subire le conseguenze. Imitando gli altri, ci allontaniamo da noi stessi e non ci rendiamo più conto dei compiti e delle possibilità della nostra vita terrena, oppure solo in parte. Siamo poi legati alla persona dalla quale abbiamo copiato i programmi. L'altro è legato a noi in misura in cui ne ha tratto vantaggi personali, anche solo accettando l'energia dell'ammirazione.
2: Continuiamo a leggere. Di questa categoria fanno parte anche i fans degli idoli, sia nel campo della musica, del cinema e dello sport, sia in quello della politica o della scienza. Le persone famose e popolari e molte altre servono spesso da esempi che attirano gli imitatori nel modo che abbiamo appena descritto.
0: Sì, degli esempi, dici tu. Penso a determinati viaggi. Alcune persone si permettono di fare grandi viaggi con molto sfarzo e molti costi. Si recano in un posto accompagnati da migliaia di fans, si potrebbe quasi dire pellegrini o qualcosa del genere, che appunto venerano queste personalità. Si potrebbe quasi dire che queste persone illustri quasi prendono energia, questa energia di ammirazione dei loro fans, presa dai loro veneratori, si potrebbe dire in un certo senso, no?
1: Sì, e questo nonostante usino spesso parole così ben scelte e altisonanti, ad esempio qualora si parli di tolleranza o di unità. E ora se pensiamo ai politici, di queste parole cosa tocca veramente la gente? Il popolo si lascia motivare da queste parole? Arrivano alle persone? Raramente. Ciò significa che è sicuramente come dici tu, ossia che l'energia fluisce più nella direzione dal popolo verso gli altolocati o le stars, per dirla così, che nella direzione opposta. Spesso in tali occasioni vengono espresse parole così altisonanti come unità, tolleranza o modestia, ma il popolo si lascia veramente motivare in senso positivo? In realtà questi personaggi famosi, mettendosi in mostra, prendono energia che il popolo e le masse danno loro volontariamente.
0: Hai citato la massa. Nello sport si può osservare e riconoscere bene questo fenomeno. Pensiamo al calcio. Migliaia di spettatori. I tifosi incitano il gioco e può darsi che i giocatori ancora nell'ultimo minuto riescano a vincere sull'altra squadra. L'energia fluisce e ottengono nuova forza. In questo modo il gioco arriva forse alla fase cruciale. E da questo momento si può percepire l'energia in atto, quando migliaia di persone cominciano a incitare i loro giocatori, una squadra di calcio, ma anche questo avviene nei divi del rock, negli idoli o quelle personalità agghindate in modo appariscente. In questi momenti è chiaro che si percepisce addirittura l'energia che fluisce, potremmo dire che non è poca. Ci sono persino persone famose, stars, che ammettono coscientemente di farsi regolarmente un bagno di massa.
2: Ma la domanda è dove va a finire poi tutta questa energia?
0: L'energia non è solo quantità, ma anche qualità. Potremmo vederla così, l'energia che viene impiegata contro le leggi di Dio e che non è quindi nella sua volontà, non può appunto fluire di ritorno a Dio. Si tratta quindi di energie che praticamente fluiscono direttamente là dove sono attive le forze contrarie, fluiscono quindi la controparte.
1: E cosa se ne fa di questa energia? La utilizza per creare altrove nuove fonti di energia, dato che ha bisogno continuamente di energia. Infatti non ne riceve da Dio, questa energia proviene dagli uomini. Quando riesce a impossessarsi di una persona come fonte di energia, poi le prende energia fino a quando gli serve. Nel momento in cui non ottiene più da questa persona l'energia desiderata, la lascia cadere e questa caduta forse poi è un abisso senza fine e diviene molto difficile poi uscirne.
2: Sì. Nel libro di cui parliamo oggi ho trovato un passo che si riferisce bene proprio a questo tema. Nel libro La via interiore, grado della serietà, si dice a senso: l'ego di una persona può influenzare i suoi simili solo fino a quando essi non prestano più alcun tributo al proprio ego ed elevano sempre più la propria coscienza a Dio. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione.
0: Hai detto la frase «avere fiducia in Dio». Cosa significa questo? Per me significa anche sperimentare Dio. E come lo sperimentiamo? Ad esempio, realizzando sempre di più, giorno per giorno, i suoi comandamenti, i 10 comandamenti, il discorso della montagna, ad esempio, che è l'insegnamento di Gesù, del Cristo. Solo in questo caso lo Spirito del Cristo Dio può proteggerci con la sua forza e con il suo amore.
1: Dopo quello che hai detto, leggiamo ancora una volta nel nostro libro. In esso viene descritto come avviene con l'energia negativa.
4: Im Buch von Gabrielis zu lesen.
1: Leggiamo. A causa di questi influssi negativi, l'uno è legato all'altro. Se entrambi con questi programmi che vibrano in modo analogo proiettano le loro rispondenze, i loro programmi, i loro peccati in altre persone, si forma una rete del karma che costituisce allo stesso tempo una catena di influssi. Il virus della proiezione può quindi essere trasmesso ad altre persone. Ogni programma estraneo che è stato immesso determina la persona che lo ha assunto. Essa diviene simile a colui che l'ha determinata o che tramite il principio trasmettere e ricevere continua ad influenzarla.
2: E poi si legge: in base alla legge che dice il simile attira il simile, entrambi si incontreranno continuamente in questo mondo, oppure come anime nelle sfere di purificazione o in altre incarnazioni. Le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno in base ai programmi che i due hanno ulteriormente sviluppato. Da tutti questi processi risulta la rete mondiale del karma, nella quale molti uomini e molte anime sono ingarbugliati, annodati e aggrovigliati insieme.
1: Hai detto la legge mondiale del karma e che molti uomini e anime sono ingarbugliati l'uno con l'altro. Su questo tema abbiamo avuto la possibilità di avere un colloquio con Gabriele. Vogliamo ora ascoltarne una parte insieme.
2: Ciò significa quindi che il caso non esiste. Quando ci troviamo per strada, passiamo davanti a tante persone, le vediamo, le guardiamo in faccia. Se è tutto a posto, in noi non si muove nulla. Ci passano davanti 10 persone, 20 persone, tante persone. E improvvisamente, in mezzo a tutte, ce n'è una che ci irrita al punto che i nostri nervi sono in subbuglio. Cominciamo a guardarla, cominciamo a denigrarla. Il suo atteggiamento e il suo comportamento ci danno fastidio. Oppure partecipiamo a una conferenza, ascoltiamo la persona che parla, siamo d'accordo con alcune cose e con altre no. Poi improvvisamente dice una frase e questa frase ci fa arrabbiare moltissimo. Cominciamo a denigrare la persona che parla. Prima che dicesse quella frase, per noi era una persona che ci spiegava le sue conoscenze, ma ora ci ha irritati, ci fa arrabbiare e cominciamo a denigrarla. È la rete del karma. Vuol dire che abbiamo qualcosa a che fare con il passante incontrato per strada, che ci ha irritati, oppure con la persona che ha tenuto la conferenza. Che cosa c'è in noi? Quante volte ricorriamo in fretta all'insegnamento di Gesù, il Cristo, e lo invertiamo dicendo: la sua trave è la mia pagliuzza. Per questo mi arrabbio con lui. Proviamo invece a rigirare il tutto come ci ha insegnato Gesù. L'altro irradia verso di noi la sua pagliuzza e in noi diviene attiva una trave gigantesca. La rete del karma comincia a vibrare. Che cosa ci vuole dire? Che cosa ci vuol dire la nostra irritazione? Ogni irritazione ha dei sentimenti. Se lasciamo spazio a questi sentimenti, affiorano dei pensieri. E se vediamo i nostri pensieri nei confronti del passante incontrato per strada e i pensieri verso la persona che ha tenuto la conferenza, in fondo dovremmo chiederci: che cosa si trova nei miei pensieri? Che cosa voglio dall'altro? In effetti voglio qualcosa da lui, ossia che si comporti in modo diverso, che non esprima ciò che ha appena detto. E perché non lo dovrebbe dire? È una cosa che mi ha toccato. Che cosa mi ha colpito nel caso del passante per strada? Il contenuto dei nostri pensieri ci aiuta a comprendere la rete karmica. La persona che ha tenuto la conferenza è legata a noi e noi a lei. Forse il passante è legato a noi e noi a lui. Se ora chiediamo alla persona che ha tenuto la conferenza se la frase che ha detto lo ha fatto arrabbiare e ci dice di no, perché può star dietro a ciò che ha detto, vuol dire che la rispondenza è soltanto da una parte. Si trova quindi solamente in noi. Siamo noi che abbiamo la rispondenza. Se potessimo chiedere al passante se si è irritato per causa nostra, egli ci risponderebbe: perché? No, di certo. E allora la rispondenza si trova in noi. Si potrebbe quindi dire che si tratta di un ammonimento che proviene dalla legge causale, che ci indica che dovremo analizzare il più rapidamente possibile queste rispondenze e riconoscere noi stessi nelle nostre rispondenze, nel mondo dei nostri pensieri, sistemare velocemente e poi non pensare e tantomeno rifare più le stesse o simili cose. Se riusciamo a farlo, possiamo eventualmente evitare un colpo del destino, dato che si tratta di un avvertimento. Potrebbe accadere qualcosa. Potrebbe accadere un incidente automobilistico, si potrebbe manifestare una malattia, potrebbero subentrare pene, sofferenze o altre cose ancora. Alla base c'è quindi un avvertimento e se lo tenessimo presente potremmo sistemare diverse cose che quindi non ci colpirebbero più.
5: Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben soeben gehört.
0: Cari ascoltatrici ed ascoltatori, abbiamo appena sentito che ad ogni cosa precede sempre un ammonimento. E Gabriele ci dice anche che se facessimo attenzione a questo, potremmo risparmiarci molte cose e non dovremmo soffrire così. Ma in fondo non è forse questo il senso della nostra vita? Molte persone si chiedono: perché mi trovo qui? Qual è il senso della mia vita sulla Terra? Gabriele ci ha mostrato che si tratta di sciogliere tutti questi intrecci, questi annodamenti o legami che nascono con il nostro prossimo, le proiezioni, le rispondenze. Ma ancora oltre, questo accade con il mondo animale che tormentiamo e maltrattiamo e che questi intrecci, i legami vanno sciolti anche con loro e possono venire sciolti. Se ci liberiamo da questi legami, se chiediamo perdono e perdoniamo, se ripariamo a ciò che c'è da riparare, allora poco a poco sciogliamo questi intrecci, poiché con questi nodi e con questi grovigli non giungeremo mai di ritorno alla casa del Padre. Quindi è una possibilità grandissima che abbiamo qui sulla Terra, ossia di sciogliere, così da ritornare ad essere esseri liberi, spezzando questi nodi, liberandoci da questi legami che abbiamo costruito per così tanto tempo.
2: Quindi potremmo anche dire che ogni giorno è un giorno per imparare e noi praticamente frequentiamo la scuola di vita per imparare e più precisamente non per imparare a vedere come l'altro perché si comporta così per poi criticarlo, ma per vedere come sono io veramente, per esaminarmi ed eliminare ciò che è ancora in me. E questo di solito non lo vogliamo vedere. Spesso non rispettiamo la legge della rispondenza che dice se penso o dico qualcosa in merito al mio prossimo che mi fa arrabbiare, in me ci sono cose uguali o simili.
1: Ciò significa che grazie a questo senso di agitazione mi accorgo della rispondenza. Per esempio, se incontro qualcuno improvvisamente mi accorgo di questa rispondenza. In merito possiamo leggere nel libro una frase molto interessante che dice: le loro rispondenze si scontreranno oppure si completeranno. Sembra molto positivo, ma come va intesa questa parola completare?
0: Effettivamente sembra positivo, ma facciamo un esempio. Immaginiamoci che un uomo incontri una donna o una donna un uomo e questi si innamorano. A partire da questo momento è come se portassero degli occhiali rosa. Tutto viene tinto di rosa, i sensi vengono un po' offuscati, non si è più così obiettivi. E poi si dice, siamo così simili. Ci completiamo, ma non si tratta forse delle stesse rispondenze che si manifestano parallelamente, gli stessi desideri, le stesse esperienze, forse anche gli stessi pregiudizi, potremmo addirittura dire le stesse invidie. A volte infatti ci si unisce anche nel negativo e si dice poi che ci completiamo così bene a vicenda. Si parla di amore a prima vista, ci si scambiano parole che lusingano e si pensa sì, questo è proprio un buon rapporto di coppia, ci si sposa e poi per un po', finché questi programmi continuano a fluire in modo parallelo e pacifico, tutto va bene.
2: Sì, ma prima o poi anche questi programmi finiscono. Infatti ogni donna, ogni uomo, potremmo dire ogni persona, è intessuta in modo diverso e ognuno si sviluppa diversamente. Si presentano altri desideri, altre mete. E le rispondenze che si completavano cambiano, prendendo altre direzioni, così tutto a un tratto si vede l'altro con altri occhi. E che cosa rimane poi? Rimangono solo le altre rispondenze e si comincia così a criticarsi, si comincia a stancarsi dell'altro e alla fine le rispondenze si scontrano sempre di più.
0: Sì, può darsi che poi insorgano differenze di opinioni, incomprensioni, liti, ognuno dà la colpa all'altro. E poi si potrebbe anche dire, ma dove è andato a finire l'amore a prima vista che c'era?
1: Come è già stato detto, questi programmi negativi, uguali o simili, per un po' di tempo vibrano uno accanto all'altro, all'unisono, si può dire si completano. Ma dopo un certo periodo di tempo, potremmo anche ad esempio dire dopo i fatidici 7 anni, e chi non li conosce, questi programmi risultano poi sorpassati. A questo punto si vedono improvvisamente tutti gli aspetti negativi e si pensa l'altro è cambiato in negativo e poi tutto ricomincia da capo.
0: Sì, infatti si ricomincia poi a cercarsi un compagno, uno nuovo. Prima si divorzia o anche viceversa, prima si cerca un nuovo compagno, poi si divorzia. E così la giostra ricomincia da capo. Si cerca qualcuno che corrisponde o che ci completa e dopo un po' di tempo, quando questi programmi si esauriscono e ci si accorge che non era proprio quello giusto, tutto ricomincia di nuovo da capo. Ma cosa ne dite? È sbagliato o esagerato quello che dico? Guardiamo un po' cosa succede nel mondo.
5: Welt, wie es aussieht.
1: Qualcuno tra di noi ha sorriso un po' perché si sa come sono queste cose. E cari ascoltatrici, cari ascoltatori, forse anche voi avete sorriso. Forse invece avete pensato che stupidaggine nel mio rapporto di coppia non è così, nel nostro caso è amore. Attenzione, ciò che vibra potrebbe essere tuttavia solo un accordo delle rispondenze.
0: E questo accordo lo definiamo spesso così come amore.
2: Ma leggiamo ora dal libro dal quale abbiamo già citato alcuni aspetti qualcosa su questo tema. I nostri pensieri, desideri, passioni e brame non sono quindi esenti da tributo. Di ciò dovrebbe tener conto chiunque si lascia sedurre e attirare nel vicolo cieco tramite il materiale illustrativo in giornali oppure da trasmissioni televisive, video e molti altri modi. Chi produce, pubblica e rende accessibile ad altri materiale di questo tipo, rendendo molti uomini ed anime vittime delle proprie proiezioni, dopo aver letto questo libro, si renderà conto di ciò che ha provocato e in che modo ha incolpato la sua anima. Quindi la cosa è veramente molto seria.
1: Continuiamo a leggere nel libro. Con tutti questi programmi egoistici del nostro ego, non facciamo del male solamente a noi stessi. La rispondenza è sempre in agguato per coinvolgere altri, per crearsi dei complici. Dietro a ciò si trovano le energie contrarie invisibili, che vengono chiamate Satana dei sensi. Si tratta della parte demoniaca che vive dei peccati dell'umanità e si crea depositi di forze negative per sedurre le persone labili, deboli e vittime dei piaceri affinché si abbandonino ad ulteriori eccessi. Le vittime vengono stimolate abilmente a trasmettere ad altri, tramite la proiezione, il bacillo dei propri vizi.
0: In base a ciò che hai detto, si riconosce anche quanto siano pericolosi, ad esempio, i videogiochi che i ragazzi spesso usano al computer, e poi se la testa o le cellule cerebrali sono ricolme di tali negatività, può accadere facilmente, così come si sente ora sempre più spesso nei media, che venga assaltata una scuola, ci sia un massacro, in quanto poi pensano di dover risolvere i problemi in questo modo.
2: Ma in fondo è già pericoloso, nonostante appaia così innocuo, anche quando ci si lascia andare ballando in discoteca, a volte questo avviene fino a giungere a un completo sfinimento, oppure se si pensa ai concerti di musica pop dove i fan si esaltano a vicenda fino a raggiungere quasi un'estasi.
0: Lo stesso vale per il gioco del calcio. Sappiamo tutti come i tifosi, i fans si scatenano dando vita a vere e proprie battaglie di strada solo perché la squadra sbagliata ha fatto gol.
1: Oppure, parlando di un altro tipo di sport, anche nella box ci sono reazioni estreme tra gli spettatori. Ci si batte la testa e si esulta di gioia quando uno crolla a terra svenuto. In fondo tutto ciò è del tutto assurdo.
2: Un altro esempio ancora costituito dagli eccessi e dagli sfoghi estremi emozionali nel corso del carnevale, oppure qui in Germania durante l'Oktoberfest, o quello che avviene nelle cosiddette parate, pensiamo per esempio alla Love Parade.
1: Trovo che in questo caso anche i mass media hanno una certa parte di responsabilità, dato che queste cose vengono divulgate molto e in questo modo si propagano. Proprio grazie alle possibilità tecniche esistenti tutto va molto più veloce, ciò che viene detto si moltiplica, così come si moltiplicano gli effetti e le conseguenze.
0: Sì, questo mondo delle immagini è costituito da uno stile di vita, appunto in immagini, particolarmente pericoloso che ci viene offerto ogni giorno in internet e che è accessibile ad ognuno che possiede un accesso ad internet, ad esempio. Viene definito con il nome seconda vita e che cosa significa? È una possibilità di crearsi formalmente, virtualmente, una doppia vita, di allacciare quindi contatti in tutto il mondo. Attraverso questa cosiddetta simulazione al computer, l'individuo viene portato a vivere in immagini e quindi completamente aperto ad influssi.
1: Questo influsso totale avviene in modo tale che ognuno può costruirsi piuttosto facilmente una sorta di doppia identità. E questo avviene proprio nel senso che si comincia a vivere in queste immagini, si sceglie un'attività nella quale si può vivere, sperimentare tutto secondo i propri desideri e immaginazioni. Questa seconda vita, questa nuova identità in immagine è di conseguenza molto molto pericolosa.
2: E in pratica questo avviene così. Le persone si danno appuntamento in internet su scala mondiale e poi si incontrano e ognuno interpreta il proprio ruolo, il proprio personaggio. Praticamente nei veri giochi di vita li si può definire anche per nome. Uno è un artigiano, l'altro è un cavaliere, un guerriero. E alla fine del gioco, il giorno dopo, si va al lavoro. Ma non appena si torna a casa ricomincia la seconda vita. Tuttavia, per alcuni prima o poi non sarà più possibile sostenere questa doppia vita.
0: Una volta che si è iniziato a prendere parte a questi giochi, si vive poi quasi solo nel proprio mondo di immagini, si trova una sorta di compensazione, un modo di realizzarsi nella vita e si sa che alcune di queste persone poi non sono più in grado di andare veramente a lavorare.
2: Oggigiorno si conoscono ormai le conseguenze di queste persone dipendenti da internet, che sono sempre meno in grado di vivere, non sono più in grado di gestire la loro giornata, non sono più in grado di esercitare una vera prestazione. Perché sono carenti di energia. La loro energia va altrove. Ma chi la prende?
0: Prima abbiamo sentito che divengono letteralmente dipendenti. Allora chi è il signore o il padrone del vizio? In fondo è il Satana dei sensi, che manovra e influisce su tutti i nostri sensi e anche ci manipola continuamente per continuare ad ottenere la sua energia. Quindi questo mondo di desideri che si edifica in internet è la sua energia. E guardiamolo una volta un po' più da vicino, è veramente pauroso ciò che avviene. Gabriele, nel libro Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione, dice ciò che è importante è che già in questa vita, nella nostra vera vita, facciamo attenzione a come ci impigliamo, a come possiamo sciogliere questi grovigli, questi intrecci. E ora il tutto avviene ancora in una dimensione in cui al momento in internet si gioca ancora con questa energia che viene tolta, si potrebbe dire, senza rendersi conto della responsabilità, dando letteralmente vita ad un circolo vizioso in un mondo virtuale. Questa rete mondiale, il WWW che tutti conosciamo, questa World Wide Web rappresenta letteralmente questa rete del ragno della ragnatela di cui abbiamo parlato. Io, il ragno della ragnatela. E tramite questa rete, attualmente si diffonde a livello mondiale, tramite questi canali si può dire che è questa energia di tipo demoniaco, così come in fondo andrebbe definita.
1: Sì, però la cosa interessante è che nel campo dell'elettrotecnica, quindi dei computer, accettiamo che sia così e riconosciamo anche molto facilmente che tutto quello che facciamo in essi, quindi dove ci muoviamo, è memorizzato, registrato. Ma nel mondo delle nostre sensazioni, sentimenti, pensieri e parole, ci è difficile accettarlo. Ascoltiamo ancora un passaggio di cosa ci ha detto Gabriele in merito a questo tema.
2: Tutto questo lo accettiamo, ma non riusciamo invece a credere che i pianeti di memorizzazione registrano tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, sia positivi che negativi. E tuttavia, nell'aldilà, l'anima dovrà rendere conto del pro e contro in base agli aspetti che sono stati memorizzati, e questo in modo esatto e giusto. Ciò significa che nell'aldilà i contenuti dei pensieri molto negativi contenuti nei cinque aspetti che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, non permettono all'anima di andare in sfere più elevate. L'anima rimane nelle sfere di purificazione più basse o nei regni intermedi, vicini alla terra, e in tal caso viene definita un'anima legata alla terra, oppure passa in una sfera dell'ordine, e questo in base a ciò che lei stessa ha immesso. Quello che c'è in internet lo accettiamo, ma non vogliamo invece accettare che in fondo tutto ciò che immettiamo nella nostra anima, il pro e il contro, viene memorizzato. Il Satana, i demoni, non hanno creato un nuovo sistema. Essi prendono soltanto la legge, il principio trasmettere e ricevere, ossia la legge causale, e lo invertono. Lo traspongono in internet. Tutto è memorizzato, tutto è registrato, tutto è collegato da una rete. E nelle sfere di purificazione, nei pianeti, sono registrati tutti i contenuti delle nostre cinque componenti: sensazioni, sentimenti, pensieri, parole e azioni. La legge della giustizia agisce di conseguenza. Come anima non riesci a fare un passo avanti se non sciogli ciò che hai immesso. Tuttavia, per mezzo del Cristo possiamo liberarci da queste cose, perché il Cristo ci ha portato la scintilla redentrice, la scintilla di luce che ci illumina la via, indipendentemente da quanto tempo ci soffermiamo nel buio, e prima o poi accetteremo con gratitudine questa scintilla redentrice che ci indica la via che conduce alla casa del Padre. Ci indica come giungere alla casa del Padre, e per questo non esiste la dannazione eterna. Può esistere una lunga esistenza condotta nell'ombra che comporta preoccupazioni, pene, colpi del destino, malattie e tante, tante altre cose, ma tutto ciò non proviene da Dio, ma lo abbiamo causato noi stessi, eventualmente anche in questa rete del karma, in questo collegamento karmico nel quale abbiamo ceduto agli altri la nostra energia, indebolendo così il nostro corpo. Tuttavia, prima o poi scioglieremo tutto ciò con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, bensì assolutamente puri.
0: In questa registrazione di Gabriele abbiamo sentito: prima o poi scioglieremo tutto questo con l'aiuto del Cristo Dio e faremo ritorno alla casa del Padre, ma non se abbiamo una colpa, un peso, bensì assolutamente puri. Care ascoltatrici e ascoltatori, non è forse una frase che ci dà speranza, una buona novella, a differenza della storia della dannazione eterna? Ritorneremo quindi alla casa del Padre. La nostra anima ha nostalgia di questo. Ma la lotta precede la vittoria, la lotta contro noi stessi, contro i nostri comportamenti sbagliati, contro i nostri programmi umani di cui abbiamo sentito parlare oggi. All'inizio della trasmissione si è letto un passaggio che vorrei volentieri rileggere affinché ci possa accompagnare nelle prossime giornate. Il modo più veloce per liberarsi dai propri aspetti negativi è di affidarsi a Dio in ogni situazione. Ciò significa adempiere i suoi comandamenti e i comandamenti del discorso della montagna nella nostra giornata quotidiana. Chi lo desidera può provare. Vi auguriamo tanta forza per farlo. Cari amici, l'ascolto, per oggi ci congediamo da voi con un arrivederci ad una prossima trasmissione.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto, un saluto cordiale a questa terza trasmissione nella quale leggeremo un testo tratto dal libro dal titolo Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge, che è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Milioni di persone desiderano pace, amore, libertà, e ciò nonostante il nostro pianeta è sopraffatto da discordia, da mancanza di amore, asservimento di interi popoli e dalla distruzione della natura. E tutto ciò nonostante la maggior parte degli uomini conosca da secoli i 10 comandamenti di Dio e anche il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che contiene tra l'altro anche la regola d'oro che dice «Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te». Tuttavia è palese che l'umanità non ha prestato ascolto agli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio o non li ha compresi, comunque non li ha messi in pratica, e per questo il mondo si trova oggi nelle condizioni che ci vengono mostrate ogni giorno nei notiziari. Qualcuno si chiederà dove si può trovare un sostegno, dove si trova la salvezza. E molti percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è soltanto nel Cristo. Nei nostri giorni, in quest'epoca, Dio, lo Spirito libero universale, ci porge in modo possente di nuovo la sua mano tramite Gabriele, offrendoci un'istruzione tramite la quale noi uomini possiamo ampliare rapidamente la nostra coscienza per avvicinarci a Dio. Questa via dice, giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. Il Cristo Dio ci chiama continuamente dicendo, si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nel libro dal quale tratta questa trasmissione, dal quale leggeremo anche alcuni estratti, è riportato per iscritto il contenuto di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Continuiamo quindi a leggere il libro Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge.
2: Wir hören wieder Aspekte aus dem absoluten Gesetz Gottes.
3: Ascoltiamo ancora altri aspetti della legge assoluta di Dio. Dio è amore. La legge dei cieli, che è costituita dalle sette forze basilari, è la forza più elevata, è l'amore. Senza l'amore non esiste la forza basilare dell'ordine. Senza l'amore non esiste la forza basilare della volontà, della sapienza, della serietà. L'amore è la forza che sostiene e che agisce a sua volta nelle tre

0: caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, che unisce i figli e le figlie di Dio a Lui, il Dio Padre e Madre. L'unità dei figli di Dio, l'energia di amore dei figli e delle figlie dei cieli, fluisce poi di nuovo al cuore di Dio e costituisce a sua volta la forza creatrice nelle quattro essenze: ordine, volontà, sapienza e serietà. Questo grandioso confluire delle forze divine è la forza universale che dona l'amore.
1: Nel libro Giungi alla luce originaria in te, Gabriele spiega: in veste di Gesù, il Cristo ha dimostrato queste correlazioni cosmiche fondamentali. Per amore per gli uomini, in collegamento con la forza originaria che è amore, ha fatto fluire una parte della sua eredità divina. La sua eredità divina è fluita sotto forma di scintille in tutte le anime incolpate, sia che esse si trovassero in un corpo umano oppure no. Ognuno di noi porta quindi nella propria anima la scintilla del Cristo Dio, la forza redentrice, l'amore che ci unisce all'Eterno Padre. Ognuno determina per sé quando l'uomo o l'anima si immergeranno nell'assoluto, nella legge dell'amore, nell'oceano universale di Dio, per essere di nuovo a casa nell'eterna patria.
2: La croce della resurrezione è il segno dell'amore divino. Prendiamo coscienza che Gesù andò sulla croce perché amava noi uomini. Si lasciò quindi crocifiggere dalle forze delle tenebre. In tal modo dimostrò, tra l'altro, che, nonostante la crocifissione, è proprio per questo che Dio, il nostro Padre e Madre, e anche il Cristo, il Co-Regnante dei Cieli, amano infinitamente tutte le anime, tutti gli uomini. Quindi la croce della resurrezione è il segno dell'amore per Dio e per il prossimo. Gesù non solo ci insegnò l'amore di nostro Padre, ma lo personificò fino al compiuto che egli pronunciò sulla croce, mostrandoci così che la vittoria è sua.
1: Gesù ci insegnò a senso. Chi ascolta questi miei insegnamenti e li mette in pratica è un uomo saggio. Ogni uomo veramente saggio è giunto alla convinzione che deve cambiare se stesso per raggiungere la sapienza. Ciò significa che deve analizzare se stesso e cambiare in modo positivo. La vera saggezza è sapienza che non dipende dall'età di una persona, ma dall'atteggiamento che questa ha verso la vita. Un uomo saggio e accorto che esamina ogni giorno in modo nuovo la propria vita terrena si renderà conto che le situazioni, ciò che accade o i problemi non riguardano soltanto gli altri, ma soprattutto lui stesso. Sulla base di ciò che impara e dell'analisi su se stesso, si è reso conto che il linguaggio della giornata riguarda anche lui, qualsiasi cosa la giornata gli mostri. Imparare in modo giusto significa considerare la vita sempre sotto il punto di vista di ciò che vuole Dio e non di ciò che vogliamo noi come esseri umani.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Per comprendere a poco la vita che è amore, unità, sapienza e libertà, dovremmo renderci sempre conto che ognuno di noi è sulla via dell'ampliamento della coscienza. Per raggiungere la coscienza per la vita, dovremmo applicare la legge divina, che è la vita, per attivare il sismografo, che può essere per noi un compagno prezioso, che ci aiuta se vogliamo ampliare la nostra coscienza.
3: Je öfter wir uns mit der Urkraft in uns verbinden,
0: quanto più spesso ci colleghiamo con la forza originaria in noi, applicando il linguaggio della legge di Dio, quindi richiamando in noi il potenziale assoluto della forza originaria, tanto più spesso si farà sentire il sismografo che durante la giornata, qualsiasi cosa essa ci porti, ci indica che cosa dobbiamo decidere e mettere in pratica oggi.
3: Was heute von uns entschieden und umgesetzt werden sollte.
4: Jeder Mensch lebt in der Sprache des Bildes.
1: Ogni uomo vive nel linguaggio delle sue immagini. I suoi pensieri e le sue parole sono involucri, nei quali è memorizzata tutta una catena di immagini. Dato che noi uomini parliamo molto in fretta, in generale ci rendiamo conto soltanto di quello che vogliamo o non vogliamo dire e reprimiamo le immagini contenute nelle nostre parole. Per questo non riusciamo a esaminare a fondo la catena di immagini ed eventualmente a esprimerla, perché da una parola ne nasce un'altra. Così non ci rendiamo conto degli anelli di questa catena, ovvero dei vari e diversi anelli che possono essere anche definiti come sequenze di immagini. Quindi queste informazioni energetiche rimangono inconsapevoli in noi. Per questo la maggior parte delle persone si conosce solo in modo superficiale. Una persona che sa analizzare e che si impegna ad esaminare a fondo i suoi pensieri e parole nella sostanza che si trova nel loro profondo, sa chi è veramente. È anche consapevole di essere ciò che si trova dietro ai suoi pensieri e dietro alle sue parole. E che questo determina quindi la sua personalità.
2: Continuiamo a leggere. Tante, tantissime persone vivono solo alla giornata. Non conoscono le catene delle loro immagini, i contenuti dei loro sentimenti, dei loro pensieri e delle loro parole. Per questo, anche le loro azioni e le loro attività sono impregnate e influenzate dalle sequenze di immagini di questi contenuti. Spesso l'uomo non è veritiero in se stesso, ma vive nel campo di tensioni del suo stesso pro o contro senza rendersene conto. Ciò non solo provoca malintesi, ma ci impedisce anche di considerare le cose nel modo giusto e ci porta a prendere decisioni sbagliate nel campo personale o fare errori piccoli o grandi anche al posto di lavoro, fino ad arrivare a gravi mancanze. Chi prende coscienza di questi processi, di questi pericoli e chi dedica la propria vita terrena alla vita che è Dio, apprezza il sismografo che, se lo prendiamo sul serio, porta tutto alla luce, senza ingannarci. Il sismografo, che funziona in modo simile alla coscienza, non fa compromessi. Tuttavia, tante volte noi uomini lo mettiamo a tacere, lo abbelliamo volutamente, minimizzando le cose. Per esempio, con la scusa che il sismografo non intendeva veramente dirci le cose che ha portato alla luce dalla nostra anima e dal nostro subconscio. In questo modo illudiamo e inganniamo in fondo noi stessi.
0: Ciò che mettiamo nella legge assoluta, nella forza originaria, come abbiamo cominciato a fare, porta una grande svolta nel nostro pro e contro quotidiano e nelle nostre giustificazioni che cerchiamo di contrapporre al sismografo come programmi che servono per risparmiarci nel guardare le cose fino in fondo. Chi afferra in modo serio e coscienzioso la grande e possente mano che il nostro Padre dei Cieli porge ai suoi figli in veste umana, chi lavora in questo modo, restando orientato sulla meta, raggiungerà la certezza che questo aiuto proveniente dalla legge eterna di Dio non purifica soltanto i suoi sensi, ma amplia e acuisce anche la coscienza dei sensi. In tal modo riesce ad affrontare sempre meglio la propria vita terrena, perché è in grado di concentrarsi e con il tempo anche di analizzare se stesso. Ciò lo aiuta a vedere sempre più nel profondo, a vedere in modo più ampio le cose e gli eventi che si verificano nel suo ambiente e in questo mondo. Comprende quindi molte cose che fino a quel momento non riusciva ad afferrare o verso le quali non aveva interesse o era indifferente.
2: Tutto ciò che i nostri sensi ci segnalano ci vuole dire qualcosa. I nostri sensi inviano impulsi in molti modi e influenzano il mondo dei nostri pensieri. Riconoscere questi processi nei singoli dettagli fa parte, tra le altre cose, della nostra giornata personale, per imparare dalla nostra energia della giornata. Questa mano possente che il nostro Padre dei Cieli porge dà la possibilità a chi si impegna ad anelare verso il proprio vero sé non solo di riuscire a vedere in breve tempo nel profondo dei propri aspetti umani tramite il sismografo, ma anche di percepire la vicinanza divina, una gioia profonda che non è di questa terra, un profondo senso di felicità da cui scaturisce una gratitudine indescrivibile nei confronti del nostro Padre dei Cieli. Sentiamo di aver ricevuto tanti doni e ne siamo appagati.
1: Gabriele ha iniziato a richiamare la legge assoluta in noi con le seguenti parole. Comincio ora a ripetere brevemente gli aspetti che emettiamo nella forza originaria, nella legge assoluta. Cominceremo poi con un altro aspetto che immettiamo e che verrà accolto da Dio, la forza originaria in noi, ma anche dalla nostra anima e dai sistemi di cellule del nostro corpo. Affermando in modo deciso aspetti dell'assoluto in noi, agiamo in modo determinante su tutto il nostro essere umano. Da ciò si sviluppa il sismografo, che è un ammonitore che non si fa ingannare. Immettiamo ora in pensieri nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
0: Ora facciamo un passo avanti nella legge assoluta per liberarci dai nostri aspetti umani, dai nostri peccati. Con i pensieri immettiamo ancora una volta nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri.
4: Wer sich befleißigt,
1: chi si impegna ad avvicinarsi a Dio nel proprio vero sé senza compromessi, trova anche il sostegno in sé presso Dio che è in Lui. La nostra epoca in cui non c'è alcun sostegno si fa sempre più oscura perché gli animi degli uomini si oscurano sempre di più, dato che ognuno pensa solo a se stesso, a salvare la propria pelle. Solo pochi pensano a salvare la propria anima, a farla divenire più luminosa, in modo che dopo la morte del corpo possa entrare nel vero paradiso, nella nostra patria eterna, che è il nostro paese di origine. Molte persone cercano la salvezza nella dimensione temporale e perdono sempre di più il sostegno. Per questo aumenta l'aggressività, che sfocia in eccessi disumani, eccessi contro il prossimo, ma anche contro gli animali e la madre terra. Questa mancanza di orientamento e sostegno degli uomini in tutto il mondo e i loro eccessi brutali provocano la distruzione del pianeta terrestre e, non per ultimo, lo sterminio del genere umano. Perciò ripetiamo sempre il motto: si salvi chi desidera salvarsi.
0: Ripetiamo: si salvi chi desidera salvarsi. L'ancora è stata gettata. Sono gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Chi si aggrappa all'ancora della legge divina non soccomberà. La sua via è la via con il Cristo, verso la luce eterna, nella pace e nella protezione che provengono dal Padre dei Cieli, che desidera di avere i propri figli nel suo cuore. Gabriele conclude con le seguenti parole questa parte tratta dal libro «Trova la luce originaria in te, la mano che Dio ci porge». Quanto più spesso applichiamo questa legge dell'ordine, quanto più spesso facciamo ordine nel nostro ambiente, anche nel nostro animo e nei nostri pensieri, tanto più felici e liberi diventeremo. Auguriamo a tutti noi tanti buoni risultati spirituali interiori che portano tanta, tanta vita.
2: Cari amici, con questo augurio che Gabriele fa a voi e a tutti noi, concludiamo la nostra trasmissione. Desideriamo ricordarvi che potete richiedere la registrazione delle trasmissioni radiofoniche su CD, sempre con lo stesso titolo, Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di questa serie e vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti di Dio e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito libero, Dio, al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Prima di leggere alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, alcune parole introduttive. Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante dei cieli, nel febbraio 1979 diede tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, una rivelazione dettagliata sul tema L'anima nel suo cammino verso la perfezione. Desideriamo dare un'indicazione agli ascoltatori. Circa 40 anni fa il linguaggio utilizzato era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Molti aspetti oggi si esprimono in un altro modo e con altre parole. Tuttavia, la verità resta sempre la verità. Per questo si consiglia di non fermarsi alla parola, ma di comprenderne il senso, il contenuto. Infatti è il contenuto che guida l'uomo a fare ulteriori passi sul cammino della sua vita e l'anima sul suo cammino verso la perfezione.
1: Prima di iniziare a leggere la rivelazione data dal Cristo, leggiamo alcune spiegazioni sull'anima date da fratello Emanuele nell'introduzione. Le anime che costituiscono il corpo spirituale hanno una conformazione analoga a quella della creazione. Attorno e dentro questa veste spirituale c'è lo spirito, il soffio vitale. Ogni essere spirituale ha un corpo eterico sostenuto dalla forza odica, che è lo spirito. Questi corpi spirituali si personificarono dallo spirito universale del Padre, divenendo esseri identici all'universo. I loro corpi sono creati dal grande tutto, pertanto ogni essere è un

0: corpo nel corpo della creazione universale. Il corpo eterico è l'anima costituita da una struttura di particole. L'etere spirituale è lo spirito puro ed eterno che mantiene ogni forma di vita. L'anima, che quando si trova nella sua patria diviene un corpo eterico puro, la colleghiamo all'uomo. L'espressione anima deriva dalla caduta e si riferisce all'essere che a seguito della sua volontà personale dovette abbandonare passo per passo la patria del paradiso, recandosi nei livelli più bassi a causa delle colpe di cui si era caricato. In seguito alla caduta degli esseri spirituali, la forza spirituale si ridusse e la struttura di particole si rimpicciolì. Dato che l'essere spirituale, un tempo puro, divenne impuro, i livelli spirituali puri presenti in lui si ripiegarono in se stessi. Per poter ricevere più forza spirituale, si avvicinarono al cuore dello spirito, poiché il punto centrale in ogni anima è colui che mantiene la vita, lo spirito. Quindi il corpo eterico si rimpicciolì e a causa della volontà personale si raddensò sempre più, dato che l'essere spirituale dovette abbandonare il regno della purezza. Nel corso di miliardi di anni si formò l'uomo, costituito da una sostanza raddensata, adattata alla vibrazione della materia. L'anima si è ripiegata in se stessa. Il corpo eterico dell'uomo, chiamato anima, è collegato alle correnti cerebrali. In questo modo l'anima è divenuta il corpo che registra la vita terrena. In base alla legge cosmica di irradiazione che si trova in ogni anima cinetica, questa recepisce tutti i dettagli della vita umana. L'anima registra tutto, sia il positivo sia il negativo. Cadendo in basso, l'anima si è creata delle sfere che per mezzo di Gesù, il Cristo, sono divenute per lei sfere di purificazione.
1: Iniziamo ora con la lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, dove il Cristo comincia parlando del primo livello dell'anima, il grado dell'ordine. Io sono la libertà, così dice il Cristo, il Figlio di Dio, tramite il mio strumento in questa epoca. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi dischiude i propri sensi, mi riconoscerà nel cuore, quale figlio di Dio. Io sono venuto nel mondo per dare testimonianza della vita che rende libera l'anima. In quest'ora sottolineo che rende libera l'anima. L'uomo si lega continuamente a tradizioni e forme ed entra a far parte di organizzazioni. La mia vita, quale Gesù di Nazareth, fu ricolma dell'Eterno Spirito Santo e pertanto ero libero. Cercai di istruire coloro che insegnavano nel Tempio e di convincerli della libertà, ma essi volevano insegnare a me, il Figlio di Dio. Io amavo e amo la libertà. In veste di Gesù riconoscevo l'eterno operato di Dio, che si può contemplare ovunque. Io vi dico, voi siete figli liberi. In voi c'è il mio spirito. Non avete bisogno di tradizioni e non dovete far parte di nessuna organizzazione. In voi c'è la vita, questa vita sono io. Miei figli diletti, io parlo quindi in nome del Padre, dal quale ho ricevuto il mandato di condurvi nel regno eterno. L'uomo è privo di conoscenza. E perché? Perché si è radicato nelle tradizioni e nelle forme esteriori. Divenite liberi e ascoltate la parola dei primordi, la rivelazione divina. Fin dal principio, lo spirito della vita parlò all'anima, ma l'uomo ha bandito la parola dell'Altissimo, rifugiandosi in organizzazioni, senza più accettare lo spirito divino, la parola profetica data per mezzo dell'uomo. Dio istruì i suoi figli in tutti i tempi. Ora è iniziata una nuova epoca che, a sua volta, sta volgendo al termine per l'umanità. Tuttavia, porta una svolta nello spirito, poiché egli disse: ci sarà una nuova terra e un nuovo cielo. Io insegno per l'epoca attuale e in quest'ora spiego il primo livello basilare dell'anima, che è il livello dell'ordine. Nel livello basilare dell'ordine ci sono 7 livelli. Oltre al livello dell'ordine sono volontà, sapienza, serietà, pazienza, amore e misericordia, che costituiscono le 7 caratteristiche portanti del cosmo. La legge di Dio è irradiazione. Come la Terra viene compenetrata dai suoi campi magnetici, così avviene per tutti i pianeti. Indipendentemente dalla vibrazione e dalla massa, tutto vibra, si irradia e pulsa. L'intera vita divina è basata sulla vibrazione. Compenetra tutti i sistemi e i cieli ed è anche la vita degli esseri spirituali. Tramite l'irradiazione vengono vivificati anche i corpi eterici. L'intero universo della creazione è in ogni anima, dato che l'anima è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni anima deve trasformarsi e orientarsi sul sublime, su Dio, nostro eterno Padre. Nello spirito dell'Eterno, il Figlio di Dio è la luce del mondo che prepara la struttura di ogni anima alla perfezione che Dio, nostro Eterno Padre, ha donato a ogni essere. La perfezione è la vita che proviene da Dio e in essa dovrebbe essere realizzato l'amore divino.
0: La rivelazione del Cristo tramite Gabriele continua. Quando un'anima abbandona la sua veste terrena, i suoi familiari si chiedono: dove va l'anima? L'uomo dovrebbe porsi più spesso questa domanda o altre domande simili, e non soltanto quando decede una persona. Molte volte potrebbe dare lui stesso una risposta a queste domande se si chiedesse in modo giusto, per esempio, come ha vissuto questa persona? Amava l'ordine nella sua vita? Aveva fede? Ha riconosciuto il Cristo in sé? Sapeva della vita eterna? Sapeva che il Cristo guida l'anima? La persona ha vissuto i 10 comandamenti o era invece superficiale? Se era superficiale, l'anima rimane legata a uno di questi sottolivelli dell'ordine. Il pianeta Terra fa parte della sfera del livello dell'ordine. Questo è il palcoscenico di coloro che sono legati alla Terra. Tutte le anime prive di conoscenza chiedono dove andranno, che cosa è accaduto o cosa avverrà di loro. Erano tra l'altro persone di poca fede, erano assassini, persone con il vizio del gioco o del bere. Un tempo erano persone che credevano che la loro vita finisse con la morte terrena. Queste e simili anime si trovano sul livello dell'ordine. Come vivono queste anime legate alla terra? Spesso vivono in svariati modi anche tra gli uomini. Continuano ad andare nei locali in cui si vivono i vizi, si azzuffano e litigano, cercano di uccidere. Se l'uomo era un assassino, l'anima rimane incatenata a questo istinto finché non accetta gli insegnamenti divini. Le anime legate e prive di conoscenza che si trovano sul grado dell'ordine cercano di vivere con persone simili a loro. Vale a dire che si aggrappano a persone, poiché sanno poco delle condizioni della loro anima. Si potrebbe dire che vivono nel loro mondo apparente, poiché durante la vita terrena non hanno rispettato le leggi divine. Si soffermano nei locali di divertimento, fanno festa, si picchiano e si azzuffano come quando erano in veste umana. Nel momento in cui si risvegliano dal loro delirio e si accorgono che le persone non prestano loro ascolto, diventano aggressive. Cercano poi di influenzare alcune persone. Così facendo, vogliono dimostrare a se stesse di essere vive e di essere alla pari degli uomini. Il Cristo continua dicendo: aspirate al sublime e pregate vostro Padre in Gesù, il Cristo, chiedendo l'aiuto dei servi della purezza, poiché ogni figlio è una creatura dell'Onnipotente. Chi si circonda di infimità attirerà infimità. Chi chiede ciò che è sublime, con umiltà e amore, e vive l'amore per il prossimo, attirerà anche la luce, poiché il simile attira il simile. Se l'anima si è risvegliata nel divino, riconosce che il Cristo è la via che conduce alla liberazione. In questo modo, se l'anima vive di conseguenza, può essere guidata a compiere ulteriori passi.
1: Miei figli diletti, così dice il Cristo, l'anima può giungere a sfere più elevate e su pianeti spirituali solo se ha conoscenze e le vive. Se non vengono vissute, le conoscenze non servono a nulla agli uomini e alle anime, poiché ogni anima dovrà orientare le sue correnti magnetiche spirituali sul pianeta che ha dischiuso nella sua struttura di particole spirituali. Come l'uomo appartiene a questa terra e ne viene attirato, così l'anima viene attirata dal pianeta che ha la sua stessa frequenza spirituale. Subito dopo aver lasciato il corpo terreno, l'anima sente dei suoni, una specie di musica delle sfere. Riconosce colori e forme, che sono le vibrazioni dei pianeti e le intensità di luce verso le quali tende. Non appena l'anima si è dispiegata, viene attirata da essi. Sui pianeti si trovano abitazioni spirituali che gli esseri spirituali responsabili hanno creato dalla sostanza del pianeta. Ogni pianeta viene sorvegliato da un essere spirituale, al quale sono affidati anche gli animali, le piante e i minerali che vivono lì. Ogni essere spirituale dirige le opere del Signore in assoluto amore e armonia. In questo ritmo di vita vengono istruite anche le anime. Se non accetta i principi assoluti dell'ordine, l'anima rimane per un lungo periodo sul pianeta, finché non accetta gli insegnamenti e li vive. Ogni anima viene guidata e istruita in modo individuale, in base alle sue condizioni interiori e al suo grado di maturità. Miei figli amati, dice il Cristo, le ore di lezione per le anime non sono ore terrene, ma possono durare eoni, finché un'anima non riconosce se stessa. Dipende inoltre dalla volontà di imparare dell'anima. È esattamente come su questa terra. Le anime vengono istruite come avviene con i figli umani. Se l'uomo o l'anima affermano «mi sono limitato ad ascoltare», rimangono legati. È possibile fare passi avanti solo vivendo quello che si è ascoltato. Per l'amore eterno non esiste il tempo. Può attendere con pazienza finché l'anima non ha raggiunto un grado di amore. Solo allora l'angelo istruttore potrà continuare a istruirla. Seguendo la sua meta di vita, il magnete dell'anima si orienta poi su uno dei livelli di coscienza successivi, più elevati. L'anima, poi, percepirà di nuovo melodie di vibrazione più elevata, dalle quali verrà attirata solo quando avrà raggiunto un altro livello di vita nella sua struttura di particole divine. Cari amici, avete ascoltato alcuni estratti dal libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e co-regnante del Regno di Dio, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Tutti noi ci troviamo sul cammino verso l'evoluzione della nostra anima, per ritrovare la nostra origine, e siamo certi che le parole del Cristo sono state di aiuto per ognuno di noi. In questo senso vi auguriamo giornate positive e vi salutiamo cordialmente fino alla prossima trasmissione.

sentitevi liberi, nello spirito libero di Abramo, Mosè, Isaia e Gesù di Nazaret. È aperto il nuovo centro mondiale dello spirito libero, la Biblioteca Sofia, per tutte le culture in tutto il mondo. Potete trovare la parola per iscritto in formato audio e video in varie lingue e acquistare libri, CD e DVD. Informatevi anche in internet nel sito www.sofia-bibliothek.de. Vi invitiamo anche a partecipare ai numerosi concerti e presentazioni, letture di libri e varie manifestazioni. Venite a trovarci in Germania, a Marktheidenfeld-Alfeld, presso l'uscita dell'autostrada A3 tra Würzburg e Francoforte. Gabriele Verlag das Wort, numero di telefono 0049 9391 504 138. Saremo felici di darvi il benvenuto.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Benvenuti a questo spazio televisivo dedicato all'Associazione Vita Universale. Il tema di oggi è la libertà di religione. Ognuno dovrebbe avere questa libertà in qualunque nazione egli viva, osservando le norme di rispetto e convivenza verso coloro che hanno un altro pensiero. Questo è un presupposto fondamentale per uno Stato democratico. Eppure abbiamo tanti esempi di intolleranza religiosa nel mondo, dovuti proprio alle differenze religiose e al fanatismo. Non è questo il senso della religione, che non dovrebbe imporre ad altri il proprio credo con la forza, ma piuttosto proporsi con l'esempio.
1: Il modo di intendere la società da parte di un certo fanatismo religioso ha anche impedito lo sviluppo del libero pensiero, della scienza e della società, e purtroppo in alcuni stati è ancora così. Grazie a Dio, si può dire, il mondo e la scienza sono progrediti lo stesso, ma guardando la storia dobbiamo constatare che molte guerre sono state o sono ancora oggi causate proprio dalle religioni. Ogni religione crede di essere quella giusta e, basandosi solo sui propri dogmi, spesso limita la libertà e l'evoluzione di un paese e condanna all'inferno coloro che appartengono ad un altro credo o che sono atei. Così non abbiamo ancora la pace e la fratellanza tra i popoli, che sono divisi da confini sia religiosi che geografici.
0: Ma perché una religione pensa di essere l'unica in grado di dare la salvezza o di essere migliore di un'altra? Abbiamo bisogno di intermediari tra noi e Dio. Dove si trova Dio? Dio dice nella Bibbia: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E questa è un'affermazione che possono condividere sia gli ebrei che i cristiani o i musulmani. Sappiamo che ad un certo punto le stirpi si divisero e si formarono religioni differenti. Alcuni riconobbero il Cristo, altri no, altri seguirono il profeta Maometto. E seppure abbiamo tutti come base i 10 comandamenti dati da Dio tramite Mosè, siamo divisi. Chiamiamo Dio con nomi differenti, Allah, Yahweh o Dio Padre, ma si tratta sempre dello stesso Dio, giusto? Ma allora, perché le religioni si combattono?
1: Le guerre di religione, e mi riferisco ad esempio alle crociate o alla conquista dell'America, hanno lasciato una traccia di sangue dietro a sé e forse un odio che ha diviso popoli e che non è ancora stato sanato. Il cristianesimo non è stato portato con l'esempio, ma con la spada. Ma se, come abbiamo sentito prima, abbiamo tutti lo stesso padre spirituale, significa che siamo tutti i suoi figli e quindi tra noi fratelli e sorelle. Non importa che colore abbia la nostra pelle o in quale continente abitiamo, non importa se crediamo Dio o ci diciamo atei, questa provenienza comune ci fa intuire il senso della fratellanza e della pace, che è qualcosa che va al di là delle religioni e di ogni confine.
0: Nel pensiero del cristianesimo delle origini, riproposto oggi dall'Associazione Vita Universale, si riuniscono persone che sono libere da ogni legame religioso e che guardano all'evoluzione. Vita Universale desidera riportare in vita i valori del primo cristianesimo e dei veri profeti di Dio. Sappiamo che Gesù di Nazareth non portò alcuna religione esteriore, nessun rito, dogma o cerimonia, non fondò quindi alcuna religione. Egli ci indicò la via della libertà interiore, la via interiore verso Dio che può percorrere ogni uomo senza legarsi ad un'istituzione e che ci conduce a riconoscere la nostra vera origine spirituale.
1: Gesù di Nazareth si ricollegò ai profeti di Dio per compiere la legge, non per abolirla, e portò alcuni messaggi fondamentali e universali che possiamo prendere come esempio. Il discorso della montagna, l'amore per il nemico e quindi la non violenza. Chi approva la guerra in qualunque forma approva il fratricidio ed è quindi contro il Cristo. Ed è questa la prima critica basilare che si può fare alle religioni che parlano di libertà religiosa ma approvano la guerra. Anche più di un papa ha dichiarato anche di recente ed ufficialmente alla stampa: noi non siamo pacifisti. Cosa ha a che fare questa affermazione con l'insegnamento di Gesù Cristo?
0: Anche i dogmi sono contrari alla libertà. Naturalmente ognuno è libero di crederci se vuole, ma ad esempio il dogma della dannazione eterna o l'infallibilità del papa o il credere che solo coloro che fanno parte di una certa religione si potranno salvare non sono stati insegnati dal Cristo. Questo è un pensiero imposto da persone che è contrario alla libertà e al Dio amorevole. Infatti, quale padre condannerebbe a sofferenze eterne anche solo uno dei suoi figli?
1: Credo che si dovrebbe fare una distinzione tra ciò che comunemente definiamo religione, cioè un certo credo esternato tramite dogmi, riti, cerimonie

0: occulti, dall'etica e dalla spiritualità vissute nella pratica quotidiana. Anche gli insegnamenti di Gesù non comprendevano adorazione di reliquie e di santi. Uno solo è santo ed è vostro Padre nei cieli, disse il Cristo, senza equivoci. I dogmi della religione sono un'emissione umana. Il concetto di etica e morale accomuna anche chi è ateo e a tutti gli effetti una persona che cerca di migliorare se stessa, i suoi difetti e rispetto agli altri è certamente più vicina a Dio di chi si accontenta di mostrare la sua presenza in riti e cerimonie. Si tratta quindi di trovare il senso e lo scopo della nostra vita sulla terra e questo va molto al di là delle religioni.
1: Dunque la spiritualità va molto al di là della religione e consiste nel sapere che esiste una realtà spirituale che va molto al di là della nostra esistenza materiale. Comprende la conoscenza dell'esistenza di mondi spirituali e che lì la nostra vita prosegue anche dopo la morte, in base all'evoluzione della nostra anima. Comprende il sapere della reincarnazione e del fatto che facciamo continuamente ritorno su questa terra fino a quando impareremo la lezione della nostra esistenza. Siamo qui per evolverci spiritualmente, per migliorarci, ma anche per riconoscerci, pentirci, perdonare, chiedere perdono e non ripetere più il male fatto che abbiamo riconosciuto, divenendo liberi da ogni legame. La vera libertà è quindi la libertà interiore, la religione interiore, che dà esempio di un comportamento etico e morale che collega tutti gli uomini.
0: Spiritualità è anche lavorare su se stessi, è un carattere che mostra onestà, correttezza, lealtà, sincerità, saggezza, comprensione e tolleranza. I più grandi esempi li troviamo nel discorso della montagna e nella frase che troviamo in tutte le religioni che dice non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E questo basterebbe per una vita se lo mettessimo in pratica. Vi sono inclusi anche i 10 comandamenti che ci consigliano delle semplici norme di vita. Non uccidere, non dare falsa testimonianza, non rubare e così via.
1: Gesù di Nazaret non vestiva abiti pomposi, si guadagnava la vita lavorando come falegname e non praticava né riti né cerimonie. Dio non ha misteri e non ha bisogno di intermediari. Egli ci ha sempre parlato per mezzo di profeti che però il più delle volte sono stati perseguitati o uccisi dalla casta sacerdotale.
0: Dio non ha segreti, poiché vive in noi. Cristo disse, voi siete il Tempio dello Spirito e Dio dimora in voi. Chi cerca trova e a chi bussa verrà aperto. Io sono la via, la verità e la vita. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia. Se afferriamo il concetto che Dio è in noi e che siamo tutti figli dello stesso Padre, allora non possiamo che considerarci tutti fratelli e sorelle, sia che siamo atei, cristiani, ebrei, musulmani o di altre religioni, o abbiamo lingue e tradizioni differenti.
1: Questo ci potrebbe aiutare a superare paure e tabù che risalgono al Medioevo, portati proprio dalle religioni, come la paura della dannazione eterna. Allora avere opinioni diverse costava l'Inquisizione. L'insegnamento del discorso della montagna del Cristo ci conduce invece alla libertà interiore e all'edificazione graduale di un'umanità basata su valori universali che collegano anziché separare.
0: La pace comprende ovviamente anche la natura e gli animali che fanno parte della creazione e che ci sono stati affidati affinché ne portiamo la responsabilità e non per usarli per fare crudeli esperimenti scientifici o per cibarcene. Un uomo pacifico è anche vegetariano perché vede nell'animale il suo fratello più piccolo, il suo amico.
1: In conclusione vi invitiamo a leggere il libretto Dio in noi che viene distribuito gratuitamente anche su CD. Il sapere che Dio è in noi e che ci ama tutti allo stesso modo ci libera da paure, ci collega con tutti gli uomini. Potete ordinarlo telefonando allo 02 670 6058. Vita Universale vi invita anche a leggere il Vangelo di Gesù, questa è la mia parola, di oltre 1000 pagine, che contiene molti aspetti poco conosciuti sulla vita e le opere del Cristo. È spiegato ed approfondito nella nostra epoca tramite la parola profetica di una donna tedesca, Gabriele, che lui chiama la sua messaggera e profetessa per la nostra epoca. Ripeto il numero 02 670 6058 in internet www.vita-universale.org. Un saluto cordiale.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie,
1: alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione nella quale leggeremo un testo dal titolo La messaggera della pace che proviene dai cieli. Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Questa trasmissione ci aiuterà a comprendere in modo più profondo il grandioso operato del Cristo Dio nella nostra epoca. Ora leggiamo. Circa 2000 anni fa, il Figlio del Padre Eterno, del Dio Onnipotente, venne tra noi uomini. Divenne il figlio di Maria e Giuseppe. Il suo nome era Gesù di Nazareth, poiché egli, in veste di Gesù, venne al mondo a Nazareth. L'essere dei cieli, il figlio di Dio, nacque in una semplice famiglia di artigiani, quale figlio di Maria e Giuseppe. L'essere di luce, il figlio di Dio, la maestà dei cieli, venne tra gli uomini, e nessun uomo sapeva chi egli fosse. Da bambino Gesù giocava con gli altri bambini e amava gli animali, e nessuno sapeva chi egli fosse. Già da ragazzo cominciò a porre domande insolite e a stupire gli uomini con la sua sapienza. Eppure nessuno sapeva chi egli fosse. Gesù di Nazareth crebbe e divenne un giovane uomo, e nessuno sapeva chi fosse. Imparò da suo padre Giuseppe il lavoro del carpentiere e nessuno sapeva chi egli fosse. Tra i suoi coetanei e tra i suoi compagni di lavoro, Gesù era spesso in disparte, era diverso da loro e nessuno sapeva perché.
2: Quando fu giunto il tempo, egli percepì in sé la parola di Dio, suo Padre dei Cieli, che lo istruiva e lo guidava. Gesù di Nazareth apprese e sperimentò nel profondo della sua anima il mandato grandioso del Cristo Dio che operava in lui, che era quello di annunciare il regno di Dio come figlio degli uomini e di contrapporsi all'avversario di Dio per salvare la creazione divina dalla dissoluzione. Gesù di Nazareth iniziò a compiere il suo mandato spirituale divino proveniente dal regno di Dio dalla nostra patria eterna. Insegnò agli uomini a osservare le leggi di Dio e guarì molti malati ed infermi. Annunciò con coerenza totale il messaggio del regno di Dio. Insegnò che cosa significhi veramente vivere nello Spirito di Dio. Insegnò l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Egli insegnò e spiegò ai suoi apostoli e discepoli e a tutti gli uomini che si recavano da lui come adempiere passo per passo la vera vita, i contenuti dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Gesù di Nazareth, il portatore di pace, insegnò e visse la pace del regno di Dio. Insegnò l'unità tra gli uomini e la Madre Terra, con tutto ciò che vive su di essa, sottoterra e nell'aria.
3: Gesù di Nazareth fu il portatore della pace. Il Cristo, il Figlio di Dio, è il principe della pace e il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, come di tutte le forme di vita. Tramite il Cristo Dio, la vita interiore ritorna nel regno di Dio, nella pace. La casta sacerdotale si scandalizzò per il suo modo di vivere e per i suoi insegnamenti. I sacerdoti perseguitarono il portatore di pace proveniente dal regno di Dio, diffusero calunnie e menzogne su di lui, pagarono il traditore Giuda e si comprarono così con denari d'argento le informazioni sul luogo in cui si intrattenevano Gesù e i suoi discepoli per poi far assassinare Gesù di Nazareth dal governo romano. Quando si stava avvicinando il terribile momento della crocifissione, egli, Gesù di Nazareth, disse a senso ai suoi apostoli e discepoli: molte cose avrei ancora da dirvi, ma per il momento non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà il Consolatore, che io vi invierò, egli vi condurrà nella verità tutta intera.
1: Gesù di Nazareth seguì in pace e nella consapevolezza di Dio la via crucis che gli uomini gli inflissero. Il grande principe della pace, appeso alla croce della sofferenza, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E poco dopo disse: è compiuto. E mise il suo spirito nelle mani dell'Eterno Padre. È compiuto significa è fatto. Tutte le anime e tutte le anime incarnate negli uomini sono state salvate per il regno di Dio. Anche tutti gli animali e la Madre Terra sono salvi. Sulla croce, sul Golgota, il Figlio dell'Eterno Padre, il Cristo, il Principe della Pace, divenne il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, di tutte le forze negli animali, nelle piante e nell'intera natura. Ciò che è stato e viene dato da Dio tramite il Cristo, suo Figlio, non va perso.
4: Dopo quasi 2000 anni, il Cristo Dio, che un tempo era Gesù di Nazareth, ha avverato ciò che aveva promesso ai suoi apostoli e discepoli. Io vi invierò il Consolatore, che vi condurrà nella verità tutta intera. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», il Cristo dice: «Il Consolatore è lo Spirito del Cristo, che io sono, la vita in Dio, mio Padre». Nel 1933 venne di nuovo un elevato essere dei cieli che si incarnò in veste umana, in questo mondo. Una bambina, nata in una famiglia di artigiani, e nessuno sapeva chi fosse. La bambina ha una forza vitale che viene osservata attentamente e rifiutata da molti altri bambini. Nessuno sapeva chi fosse questa bambina. La bambina, la ragazzina di nome Gabriele, crebbe e divenne una giovane donna sportiva, aggraziata e di bell'aspetto. Fondò una famiglia con il suo compagno e visse per molti anni, come molte altre persone, una vita comune. Tra i 35 e i 40 anni percepì in modo chiaro e diretto le parole del Cristo Dio dentro di sé. Tu sei l'inviata dal regno di Dio. Io sono il Cristo Dio che un tempo venne in veste di Gesù di Nazareth. Per mezzo di te avvererò ciò che ho promesso in veste di Gesù di Nazareth. Condurrò gli uomini nella verità tutta intera. Per Gabriele, come lei stessa racconta, questo messaggio costituì un evento che segnò una svolta inevitabile nella sua vita.
3: Nel suo libro Pensatori profetici, il teologo Walter Nick descrive come avviene la chiamata di un vero profeta di Dio. E ora cito: il profeta viene richiamato da Dio al suo mandato, e ciò avviene con una chiamata inspiegabile che proviene dall'alto, senza la quale non esiste la capacità della veggenza. Dio irrompe con forza elementare nella vita di una persona e la prende al suo servizio. Si manifesta una chiamata diretta che va al di là dell'aspetto psicologico, e alla quale il profeta deve ubbidire. La chiamata porta con sé un elemento spaventoso, di cui in genere non si tiene conto. Il messaggero di Dio non ha il libero arbitrio per decidere se vuole seguire la chiamata oppure rifiutarla. Il fatto di essere prescelto si abbatte su di lui come una sorte superiore e gli viene negato di sottrarsi a questa costrizione. L'Onnipotente dispone semplicemente di lui. È un prigioniero di Dio, senza possibilità di salvarsi, per quanto questo possa far indignare la coscienza autonoma dell'uomo moderno. Essere profeta è una sorte fra le più dure che esistano per un uomo.
1: Dopo che Gabriele ebbe dato il suo sì a Dio, al Padre dei Cieli, dovette abbandonare tutto ciò che amava e che le era caro come persona per servire unicamente il Cristo Dio. Dal momento in cui il Cristo Dio la chiamò, l'avversario di Dio lottò giorno e notte contro di lei. Come il Cristo stesso testimonia nella sua rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, per gli uomini che vivranno un giorno nel regno della pace di Gesù Cristo. Ora cito da questo libro. L'elevato essere in veste terrena, l'ancella di Dio, dovette subire cose analoghe a quelle che subii io quando ero Gesù di Nazareth. La sua vita al servizio di Dio per gli uomini fu ogni giorno una via crucis. Portò la croce dello scherno, del disprezzo, della calunnia e della menzogna intenzionale diffusa da coloro che si definivano cristiani, tra i quali molti erano rappresentanti delle istituzioni ecclesiastiche di allora. La vita di questa donna in veste terrena fu una continua privazione. Nonostante molte resistenze, soprattutto da parte dei rappresentanti delle chiese di quel tempo, e nonostante alcune sconfitte causate da persone che mi avevano dato il loro sì, ma che ritornarono nel mondo, ella riprese ogni volta la battaglia. Si rialzò ogni volta per combattere contro tutte le avversità e le resistenze che le venivano procurate. Le tenebre erano in agguato, giorno e notte, per tormentarla e farla in tal modo tacere. Ma la donna, l'elevato essere spirituale in veste terrena, l'ancella di Dio, non tacque. Dopo ogni battaglia, anche se il corpo ne era stremato, si rialzava per continuare a combattere per la giustizia, per il regno di Dio sulla terra, per il regno della pace nel quale voi ora vivete.
2: Il mondo spirituale divino preparò Gabriele a portare questo fardello indicibilmente pesante. A poco il suo grande mandato proveniente dai cieli cominciò a divenire attivo. Ebbe inizio la sua via come profetessa e messaggera, come messaggera della pace del regno di Dio. Il Cristo Dio, il suo servitore, il cherubino della sapienza divina, chiamato sulla terra fratello Emanuele, insegnarono tramite Gabriele come strumento di Dio in modo dettagliato la via che porta alla libertà, la via interiore per tutti gli uomini alla ricerca di tutte le culture e la via che riconduce nell'eterna patria al regno di Dio. Pervasa dall'eterno Spirito di Dio, Gabriele parlò agli uomini del buon Dio Padre, colmo di amore, il Dio Padre Madre, che desidera riavere presso di sé i suoi figli nella patria eterna. Gabriele ha insegnato e insegna ancora a noi uomini come possiamo adempiere passo per passo e vivere in tutti i campi della vita i 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth.
3: Nello spirito dell'Eterno, Gabriele iniziò a operare sempre più come profetessa istruttrice di Dio, insegnando le leggi di Dio a tutti gli uomini di buona volontà. Insegnò e ci insegna, tra le altre cose, come possiamo raggiungere la pace con tutti i nostri simili, con la natura e con gli animali. Ci ha insegnato e ci insegna la legge del regno di Dio, che è amore, e che può essere messa in pratica da noi uomini nella vita quotidiana. Ha insegnato e insegna a noi uomini come, grazie allo Spirito del Cristo Dio in noi, possiamo raggiungere salute e vitalità fino in età avanzata.
4: Tramite Gabriele, la sua portavoce e messaggera della pace, il Cristo Dio chiamò persone di ogni professione e fede in tutto il mondo a seguire Lui, il Cristo Dio, per aiutare a costruire il regno della pace di Gesù Cristo affinché si possano compiere le parole divine rivelate tramite il profeta di Dio Isaia. Quasi 2700 anni fa, Dio, l'Eterno, annunciò tramite il profeta Isaia: «Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli». Il leone si ciberà di paglia, come il bue, e il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, ne saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra, come le acque riempiono il mare.
5: Gabriele è al servizio del Cristo Dio da circa 40 anni. Ciò che è iniziato in piccolo, ovvero l'opera del Cristo Dio, grazie alla sua profetessa, alla sua messaggera della pace, oggi abbraccia tutta la terra. La corrente del cristianesimo originario fluisce su tutta la terra. Oggi ci sono dei cristiani delle origini guidati dal Cristo, guidati dalla sua inviata, dalla sua messaggera della pace, proveniente dal regno di Dio, Gabriele. Per suo tramite, egli insegna agli uomini che non sono necessari edifici di pietra o chiese di pietra, poiché l'uomo stesso è il Tempio di Dio. Come già ci insegnò Gesù di Nazareth, anche il Cristo Dio ci insegna di nuovo che lo Spirito è insito in voi, come si può leggere ancora oggi nel Vangelo secondo Luca. E il Cristo Dio ci annuncia anche oggi di nuovo ciò che ci insegnò quale Gesù di Nazareth. Quando preghi, entra nella tua stanzetta e cerca il silenzio e parla con Dio, l'unico universale, rivolgendoti a Lui come tuo Padre. Non usare tante parole, poiché Egli conosce ogni cosa. E ancor prima che glielo chiedi, Egli sa già di che cosa hai bisogno. Perciò bussa e ti verrà aperto. Egli, il Padre Eterno, è insito in ogni uomo.
2: Come come pregano i cristiani delle origini. I cristiani delle origini hanno imparato che non serve usare tante parole e nemmeno recitare preghiere già formulate, o tantomeno esprimerle solo con le labbra. I cristiani delle origini hanno imparato a entrare nella stanzetta silenziosa, come ci ha insegnato Gesù, il Cristo. Può anche essere sufficiente un angolino in una stanza per ritirarsi a pregare di cuore. Eventualmente possiamo ascoltare anche un po' di musica tranquilla che ci può aiutare a divenire più silenziosi nel nostro interiore. E chi lo desidera può accendere una candela. Ciò è sufficiente, poiché Dio, l'Eterno, guarda nel nostro cuore e non tiene conto di un tempio di pietra per pregare. Anche quando i cristiani delle origini pregano in comunità, non esistono riti né cerimonie, bensì si prega insieme, rivolgendosi al Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, e a Dio Padre, che dimora in ogni anima e in ogni uomo. Nella corrente originaria non ci sono persone che recitano ad alta voce le preghiere ed altre che le ripetono. Dio, lo Spirito cosmico e universale, non ha bisogno di mediatori. Egli è presente in tutti i suoi figli.
5: I cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario pregano nella comunità anche la preghiera dell'unità, il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Essi pregano insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Viene il nostro regno e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male, poiché nostro è il regno e la forza e la gloria di eternità in eternità.
3: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato come l'uomo, che dovrebbe essere il Tempio di Dio, può purificare questo Tempio di Dio nel proprio interiore, percorrendo la via interiore che conduce al cuore di Dio, l'origine della vita. I cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, hanno imparato a mettere ordine nei propri pensieri e a tenere a freno le proprie parole nel proprio lavoro quotidiano, dato che tanti discorsi inutili portano spesso ad essere superficiali, a denigrare gli altri o a metterli al di sopra, tutti aspetti che fanno parte dei pettegolezzi. Hanno imparato a esaminare i propri pensieri negativi, di inimicizia o litigiosi, per sistemare le negatività con la forza del Cristo Dio e cercare di non ripetere più le stesse o simili cose. In questo sono loro di aiuto anche i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù. I comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù costituiscono per i cristiani delle origini il cosiddetto metro di misura con cui valutare i propri sentimenti e pensieri, le proprie parole ed azioni.
4: Tramite la sua messaggera di pace, Gabriele, il Cristo Dio ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe fare la pace con il suo prossimo e ha spiegato che cosa apporta la pace nel cuore e nell'animo dell'uomo. La regola d'oro di vita di Gesù, il Cristo, è la base, il pane quotidiano dei cristiani delle origini per quanto riguarda il lavoro e anche il tempo libero. Essa dice: tutto ciò che vorresti fosse fatto a te, fallo tu per primo agli altri. E ciò che non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri. Le parole di un animo orientato sul cristianesimo originario dovrebbero essere inequivocabili e sincere in ogni senso. I cristiani delle origini non adulano l'ego del loro prossimo, non fanno lusinga ai loro simili per servirsi né per le proprie necessità. Anche nelle situazioni che sembrano senza via di uscita, aspirano a trovare un collegamento e un buon modo di operare insieme.

0: cera porta alla luce talenti e capacità che, se vengono messi al servizio del bene comune, possono essere importanti. I cristiani delle origini di ogni età imparano a portare responsabilità per sperimentare tramite l'uguaglianza la libertà che porta all'unità vissuta, che è un valore incommensurabile, all'essere insieme. Per i cristiani delle origini nella corrente del cristianesimo originario, le parole contenute nel Padre nostro, ci dai oggi il nostro pane quotidiano, significano lavorare insieme per il pane quotidiano, occuparsi insieme delle necessità della vita, includendo comunque la natura e gli animali, poiché tutto vive e fa parte dell'unità universale che è Dio.
1: Zur göttlichen Einheit, die Frieden
2: dell'unità divina che è pace, fa parte anche la natura, fanno parte gli animali, le piante, fino ad arrivare ai regni dei minerali. Le parole del Cristo Dio, date tramite la sua profetessa e messaggera della pace, dicono ha senso. Fate pace con tutti gli animali che vivono nelle acque e nei mari. Fate pace con tutti gli animali che vivono nell'aria, sulla madre terra e sottoterra. Smettete di uccidere gli animali e di cibarvi della loro carne. Egli, il Cristo, ci insegna a fare la pace con i regni della natura e a comprendere che in tutto è presente lo spirito dell'infinito. Il principe della pace, Gesù, il Cristo, tramite la sua messaggera della pace, Gabriele, insegna a noi uomini a comprendere l'unità che è la comunicazione universale cosmica tra la parte più profonda dell'anima di ogni uomo e gli animali e le piante di ogni specie. Vivere in questa consapevolezza significa avere sentimenti e pensieri, parlare e operare in modo sempre più veritiero. È questo che significa seguire veramente Gesù di Nazareth, il Cristo Dio.
3: La via dell'amore per Dio e per il prossimo è la legge che abbraccia ogni cosa. Ogni uomo ha la libertà di decidere se desidera percorrere questa via oppure no. Per farlo non sono necessarie chiese di pietra, né cerimonie, né riti. Le religioni esteriori separano. Infatti, ogni religione istituzionale ha il proprio Dio. Chi separa si lega a cose esteriori, a tradizioni ecclesiastiche, a precetti di fede e a tante cose che hanno le loro radici nei riti magici. Questa è la legge applicata da tanti maghi e il loro principio dice separa, lega e domina. La legge dell'amore per Dio e per il prossimo è contrapposta a questa magia. Ciò significa che i cristiani delle origini si impegnano ogni giorno a vivere nella corrente del cristianesimo originario. Essi sono aperti tra di loro e ciò porta a una comprensione reciproca, dalla quale si sviluppano fiducia e benevolenza.
4: La vita dell'amore per Dio e per il prossimo è unità cosmica. I principi dell'unità cosmica sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, dai quali deriva la giustizia. I cristiani delle origini, in questa corrente del cristianesimo originario, non si isolano verso l'esterno. Vivere nello Spirito di Dio significa essere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. E ciò comporta, tra l'altro, che uno aiuta l'altro secondo la legge della vita, che significa ognuno porti il peso dell'altro, nella misura in cui corrisponde ai cinque principi della vita. Vivere secondo il cristianesimo originario significa seguire il Cristo, il principe della pace, includerlo in tutte le situazioni della vita, per apprendere come ci guida, per percepire la sua guida. Questo è ciò a cui

0: anelano i cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario. Nessun cristiano delle origini è perfetto. Per questo abbiamo il compito di imparare ogni giorno, per divenire sempre più liberi per i compiti della giornata, per raggiungere una visione più profonda delle cose e una maggiore chiarezza per le preoccupazioni e le afflizioni del prossimo e riuscire ad aiutare in modo giusto, soprattutto dove c'è veramente bisogno di aiuto. Di questo fa parte anche il prendersi cura degli animali e delle piante.
1: Tramite la sua profetessa, Gabriele, la messaggera della pace, il Cristo Dio ha dato la base spirituale e divina per tutti i campi della vita, per una nuova umanità spirituale. Per mezzo di Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, è stato dato, per esempio, un concetto scolastico completo e rivoluzionario, nel quale i bambini non ricevono una formazione soltanto per la loro vita da adulti e una qualificazione nelle prestazioni scolastiche, bensì anche in merito ai valori etici e morali della regola di vita d'oro di Gesù di Nazareth, per provare a metterla in pratica e poterla poi realizzare lungo il percorso della loro vita. Imparano ad essere gli uni per gli altri e gli uni con gli altri. Imparano a fare la pace e a mantenere la pace con i loro compagni di scuola e con i loro insegnanti, che sono per loro fratelli e sorelle maggiori. I genitori accompagnano tutte le fasi di sviluppo del bambino, accordandosi con gli allievi e con gli insegnanti. I bambini imparano già presto a esercitare comprensione e benevolenza e raggiungono un senso comunitario che permette loro di seguire il cammino della loro vita come persone dello spirito libero, che sanno portare responsabilità e sviluppare i loro talenti. Il concetto delle scuole Sofia in tutto il mondo viene accolto bene in molte culture e nazioni diverse, sperimentato ed applicato da diverse scuole sotto la propria responsabilità.
2: Anche per il campo della salute, la messaggera della pace, Gabriele, ci trasmette tramite lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore, il Cristo in noi. È Lui la chiave che, quando siamo colpiti da afflizioni, malattie e sofferenze, può condurre alla salute, al benessere e all'armonia. Tramite la profetessa di Dio, Gabriele, sono state date tantissime meditazioni di guarigione, irradiazioni del Cristo Dio, irradiazioni divine profetiche che sono state trasmesse in tutto il mondo, nelle quali lo Spirito del Cristo Dio stimola le forze di guarigione spirituali nelle anime degli uomini in tutto il mondo, per aiutare il singolo a riconoscere il proprio vero essere e a staccarsi così da pensieri negativi, da pensieri colmi di odio o invidia e da sentimenti di svalutazione nei confronti dei suoi simili e tante altre cose ancora, per imparare così a fare la pace con il suo prossimo, con il suo ambiente, con la natura, le piante e gli animali.
0: Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, trasmettono la guarigione di fede, secondo il cristianesimo originario, grazie alla quale l'uomo può avvicinarsi al proprio essere interiore per ricevere dallo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce, per la sua anima e, se possibile, anche per il suo corpo. Per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele, nella sua opera basata su rivelazioni che abbraccia ogni campo, lo Spirito del Cristo Dio ha insegnato e insegna la legge di causa ed effetto. Lo Spirito di Dio ha rivelato, tra le altre cose, come l'uomo dovrebbe vivere per contrapporsi all'egomania che fa ammalare l'uomo e per raggiungere la pace e l'unità con i suoi simili e poter così percepire sempre più l'unità di tutte le forme di vita e ristabilire poi l'equilibrio tra l'anima e l'uomo, ma anche tra l'uomo, la natura e gli animali.
3: Tramite Gabriele, lo Spirito del Cristo Dio ha dato indicazioni anche sulla coltivazione pacifica. Per gli agricoltori, nella corrente del cristianesimo originario, è di importanza essenziale prendersi cura della natura. Ciò significa che considerano la natura come una parte di se stessi, perché comprendono sempre più la grande unità cosmica, la vita in tutta la dimensione dell'essere. Chi coltiva la terra secondo il cristianesimo originario si prende quindi cura anche delle creature, degli animali e delle piante e anche della terra. Egli rispetta la natura e lascia alla madre terra il suo ritmo di vita naturale. È grato per i doni della natura che raccoglie senza arrecarle danno e che come ringraziamento per il suo raccolto divide con le creature della natura.
0: Gabriele, la messaggera della pace di Dio, trasmette l'armonia e la bellezza dei cieli anche nella progettazione di edifici, sia come abitazioni per gli uomini, sia per piccoli o grandi sale in cui riunirsi, strutture agricole o interi villaggi. Essa ha dato indicazioni per costruire abitazioni con forme incredibilmente belle per gli uomini, forme armoniose e nobili che per quanto possibile dovrebbero essere inserite nella natura. Anche gli interni degli edifici che Gabriele ha contemplato e ha trasferito a un livello più basso per il nostro mondo tridimensionale sono caratterizzati da un'irradiazione elevata e da una bellezza che trasmettono un senso di calore unico nel suo genere. La bellezza e l'equilibrio dello spirito, che chi percorre la via verso il cuore di Dio sperimenta sempre più dentro di sé, si esprime anche nell'esteriore in forme corrispondenti. L'operato creativo di Gabriele si esprime anche nel rapporto con la natura. Sia che si tratti di progettare un giardino di piccole dimensioni o un paesaggio più vasto, Gabriele è in grado di conferire a ogni cosa un carattere unico che esprime la grazia e l'unità originarie. Ulteriori spiegazioni a questo proposito si trovano nel libro L'operato del Cristo Dio e della Sapienza Divina.
2: Secondo la volontà dell'Altissimo, alcuni cristiani delle origini hanno acquistato dei terreni agricoli sui quali è stata e viene sviluppata e applicata sempre più la coltivazione pacifica. Possiamo quindi testimoniare: la terra della pace è molto importante. Alcuni cristiani delle origini, nella corrente del cristianesimo originario, secondo la volontà dello Spirito del Cristo Dio e collegati a Gabriele, la messaggera della pace del Cristo Dio, hanno edificato la terra della pace e continueranno ad edificarla e ingrandirla. La Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica dell'amore per il prossimo, la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, porta avanti questo compito per tutte le fondazioni Gabriele internazionali in tutto il mondo e crea così delle oasi di pace per l'uomo, la natura e gli animali. Nella visione del grande profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno ha annunciato che un giorno la pace della creazione diverrà di nuovo realtà quando la sapienza riempirà la terra come le acque riempiono il mare. La corrente della vita, secondo il cristianesimo originario, tramite lo Spirito del Cristo Dio nella nostra epoca, data per mezzo di Gabriele, ha portato la sapienza nella sua pienezza e dona e ricolma la terra con la sapienza di Dio. E da lì essa fluisce in tutto il mondo. In tal modo essa è divenuta la speranza della terra. In questo modo Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, apostole fondamenta per costruire il regno della pace di Gesù Cristo e per la venuta del Cristo Dio in spirito.
3: Già ora, con il più grande sistema di biotopi privato in Europa, creato dalla Fondazione Gabriele Internazionale, è stata dimostrata la possibilità di come la natura si possa riprendere in modo duraturo. Famosi biologhi, con un censimento delle specie presenti, hanno confermato la biodiversità straordinaria della Terra della Pace, documentando così questa biodiversità unica nel suo genere di piante e animali nel cuore dell'Europa, sulla terra della Fondazione Gabriele Internazionale.
1: Gabriele, la profetessa e messaggera della pace di Dio, per volontà dello Spirito del Cristo Dio, ha edificato anche la Biblioteca Sofia, per mantenere pura la parola di Dio per gli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. La ricchezza spirituale che si trova nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello spirito libero di oggi, comprende rivelazioni dello spirito del Cristo Dio e istruzioni spirituali divine date da Gabriele, in libri, pubblicazioni, registrate su CD o come immagini su DVD nel corso di 4 decenni. Da questa pienezza incommensurabile vanno citate in modo particolare le opere di insegnamento divine, basilari e fondamentali, che hanno una profondità e conoscenze spirituali dettagliate come non sono mai state insegnate prima su questa terra.
0: Si tratta in particolare delle grandi rivelazioni del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Un'altra opera rivelata con spiegazioni date da Gabriele in 5 volumi sono i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. La vita degli uomini veramente ricolmi di Dio. In questa grande opera divina che è stata rivelata, il Cristo stesso ha spiegato: «In veste di Gesù di Nazareth parlai della legge della vita senza similitudini a coloro che erano in grado di comprendermi. Per coloro che non erano in grado di comprendermi, le sacre parole erano dei misteri e per questo parlai ripetutamente in immagini». Ma ora è venuto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, affinché mi possano trovare, poiché io mi sono messo in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
3: Di importanza fondamentale sono anche gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, la via del discorso della montagna, la via interiore. Un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione dalla scuola della sapienza divina è l'opera L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela inoltre anche in merito a causa ed origine di tutte le malattie. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Gabriele, la profetessa e messaggera della pace del Regno di Dio, parla di questi temi a milioni di persone in tutto il mondo, tramite centinaia di emittenti radiofoniche e televisive, e dona ad ogni persona la ricerca dalla pienezza dello Spirito di Dio.
2: Quale cammino pieno di sacrifici abbia dovuto percorrere Gabriele nella sua vita, una donna del popolo, la messaggera della pace e profetessa di Dio, per poter adempiere il suo mandato proveniente dal Regno di Dio e molto di più, viene descritto nella sua biografia dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele».
4: Gabriele,
2: E Gabriele è la prova vivente del fatto che Dio non si fa mettere a tacere nemmeno oggi, nella nostra epoca, poiché lo Spirito libero di Dio soffia dove vuole.
0: Cari amici, oggi, dopo quasi 40 anni nel corso del quale lo Spirito del Cristo Dio opera tramite la sua messaggera della pace e profetessa, Gabriele, si può affermare: la corrente del cristianesimo originario scorre su tutta la terra. Sono sempre di più le persone che si risvegliano nello Spirito del Cristo Dio e in tal modo si compie la sua volontà. Sorge il regno della pace del Cristo Dio. Il Consolatore proveniente dai cieli, che è stato annunciato, il Principe della Pace, opera tramite la sua profetessa e messaggera della pace, Gabriele, con cristiani delle origini che adempiono passo per passo la volontà del Cristo Dio, di Gesù di Nazareth, nella corrente del cristianesimo originario. Cari telespettatori, con queste parole ci congediamo da voi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla seconda parte del tema L'assassinio degli animali e la morte degli uomini. Oggi, più che mai, siamo consapevoli che la natura e gli animali sono indispensabili per la vita sul pianeta. Ma noi come ci comportiamo nei loro confronti? In questo libretto, il profeta L'assassinio degli animali e la morte degli uomini è il profeta di Dio della nostra epoca che ammonisce l'umanità a riconoscere i crimini commessi anche nei confronti degli animali e della natura. Questo ha molte sfaccettature. Oggi parleremo in particolare del tema della caccia. Infatti, un gruppo collegato da sempre in modo macabro alla sorte degli animali è quello dei cacciatori. Ci domandiamo, la caccia è oggi ancora sostenibile? È una cosa giusta? A questo riguardo i cacciatori spesso giustificano il loro comportamento affermando che devono occuparsi di mantenere un cosiddetto equilibrio naturale. Dicono che altrimenti ci sarebbero troppi animali o che una determinata specie potrebbe prendere il sopravvento su un'altra. Ciò tuttavia non viene confermato dalla scienza e osservando le esperienze di paesi o di zone dove si è abolita la caccia si notano altri fenomeni. Leggiamo cosa dice il libretto. Secondo alcuni studi effettuati da ecologisti, gli animali possiedono un meccanismo intrinseco di regolazione della popolazione. Nel caso degli elefanti, per esempio, si è constatato che la crescita numerica non viene determinata dalla fame o dalla morte, bensì dalla flessibilità delle femmine all'inizio della maturità sessuale. Se c'è il pericolo di un aumento eccessivo della popolazione di questi animali, diminuisce il numero delle nascite. Lo stesso meccanismo è stato verificato anche nel caso dei cervi, delle alci, dei camosci e di altri grandi mammiferi. Anche molte specie di uccelli regolano la cova in base alla densità della loro popolazione. Se vengono uccisi molti animali della stessa specie, entra in azione la riserva di esemplari che ancora non covavano e così nascono di nuovo più uccelli di quanti ne esistevano prima che ne venissero uccisi molti. Quindi nessuna specie prolifica senza misura e senza uno scopo. Il numero di esemplari esistenti non viene determinato dall'esterno con la lotta e la morte, bensì da un criterio intrinseco.
1: Pertanto si può veramente dire che cacciare per mantenere l'equilibrio naturale non ha assolutamente senso, ma addirittura che è inutile e dannoso. Nell'opuscolo della Fondazione Gabriele Internazionale, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, leggiamo ciò che Dio, il Creatore, onnisciente e onnipotente dell'universo, ha da dire in merito. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi non hanno una patria, poiché il perfido uomo predone è sempre in agguato per ucciderli. Molti uomini sono erroneamente convinti di dover mantenere l'equilibrio naturale, ma Dio ha detto: «Io sono l'equilibrio in tutto l'infinito», e anche nei regni naturali sulla terra. Non ho bisogno di uomini che si reputano importanti e che credono di dover mantenere l'equilibrio naturale. L'uomo non ha quindi bisogno di diventare un predone artificiale per sostituire i cosiddetti nemici naturali. In tal modo l'uomo non fa che alterare l'armonia interiore della natura, disperdere i gruppi sociali degli animali, distruggere i loro rifugi e le loro fonti di cibo, provocando grandi migrazioni estranee al ritmo naturale. Nel caso della caccia ai cinghiali, per esempio, i cacciatori prendono di mira e uccidono innanzitutto la femmina, che ha un ruolo di guida all'interno del branco, e in tal modo essi non solo disturbano, ma addirittura distruggono la struttura sociale di questi animali. Ma questo non importa ai cacciatori. Ecco le spiegazioni che ha dato un cacciatore professionista su questo argomento. La femmina posta alla guida del branco conduce e organizza il gruppo. Chi la uccide distrugge la struttura sociale di un intero branco e lascia quindi dietro di sé un mucchio caotico di cinghiali che è privo di ogni senso di orientamento e comincia a vagabondare senza meta, prolifica in modo incontrollato e finisce per provocare danni alle coltivazioni. E da questo esempio possiamo vedere in che modo i cacciatori mantengono l'equilibrio naturale.
0: In che modo i cacciatori conquistano i propri trofei e cosa consumano come ringraziamento lo leggiamo ancora in questo libretto. Nel caso delle lepri, per esempio, il cacciatore conquista il proprio trofeo con una carica di pallini che non solo perforano la pelle della vittima, ma riducono anche il suo sistema nervoso ad un colabrodo. Le lepri si contorcono per il dolore e gridano spesso come dei bambini. Poi il cacciatore si avvicina con orgoglio e sferra alla vittima in agonia il colpo mortale con un bastone, con il manico di un coltello, con il proprio fucile o con il dorso della mano. Naturalmente sono necessari più colpi prima che il cacciatore riesca ad avere successo. E non si tratta di metodi illegali. Questo procedimento viene addirittura consigliato nei corsi per cacciatori. E come ringraziamento si potrà poi mangiare la lepre arrosto, anche se ogni tanto ci si può ritrovare sotto i denti un pallino. Cari amici, forse possiamo fermarci un attimo e riflettere. Possiamo immaginarci questa lepre che prima saltellava nel prato con i suoi grandi occhi, con le orecchie ben diritte, poi viene colpita da uno sparo mortale per essere servita come pasto. Non lo so, ce lo possiamo domandare. Io credo che forse potremmo rinunciare ad un pasto del genere, non credete?
1: Abbiamo parlato delle lepri, ma leggiamo adesso cosa succede anche con gli altri animali. Per colpire caprioli e cinghiali, il temerario cacciatore non usa semplici pallottole, ma proiettili che si dilatano nel corpo dell'animale, le cosiddette pallottole a espansione, oppure che si deformano. E perché lo fa? In tal modo dall'animale colpito fuoriescono il maggior numero possibile di cosiddette tracce. E che cosa sono? Sono sangue, parti del contenuto dello stomaco o dell'intestino, peli, frammenti di ossa e altre cose del genere. E ciò permette al cacciatore di trovare più in fretta l'animale che è stato ferito, ma che non è ancora morto. Affinché l'animale non continui a scappare nel corso di questo inseguimento, lo si lascia ammalare, come si dice, per alcune ore. Passato questo tempo, ci si mette alla ricerca per uccidere poi finalmente l'animale in agonia con un colpo di grazia. Oltre a questo modo di uccidere, le leggi venatorie ammettono anche l'uccisione con una pugnalata. La maggior parte della grossa selvaggina, come caprioli, cervi rossi, daini, camosci e cinghiali, muoiono in questo modo dopo un'agonia di molte ore. Non appena l'animale è finalmente morto, viene subito aperto. L'interiora e gli altri organi interni vengono strappati dal corpo ancora caldo. In questo senso, il comportamento dei cacciatori non si distingue quasi per niente da quello di un predone sanguinario e a questo punto possiamo veramente chiederci chi è che è bestiale.
0: Eppure tutti questi sono metodi che vengono detti conformi alle leggi venatorie. La prossima volta che qualcuno ordina un arrosto di capriolo, forse ci può pensare sopra e chiedersi per quanto tempo questa vittima si è trascinata nel bosco dopo essere stata colpita da una pallottola, quasi priva di sensi, per lasciare dietro a sé delle tracce. Le sofferenze subite dall'animale hanno provocato una sovrapproduzione di ormoni che si trovano ancora in questo arrosto. Quindi ci cibiamo anche di questi tormenti. Ci possiamo chiedere, lo vogliamo veramente? Alcuni dati, solo in Germania sono circa 300.000 i cacciatori che distruggono ogni anno la pace nei boschi e nei campi. In Italia sono circa 700.000. Questo porta stress, paura, disordine, sofferenza e morte. Pensiamo che ogni giorno i cacciatori uccidono da 13.000 a 15.000 animali, standosene spesso comodamente seduti in appostamenti fatti apposta, oppure catturando gli animali con trappole o uccidendoli in altri modi crudeli. Gli animali devono spesso sopportare sofferenze indicibili, perché restano feriti con una pallottola in corpo o cercano inutilmente di liberarsi da una tagliola, fino a che sopraggiunge la morte. Gli animali non hanno alcuna possibilità di scappare per salvare la propria vita. Per quanto terribile questa parola caccia, abbellisce ancora ciò che avviene nella realtà, e si tratta in fondo della passione di uccidere. La caccia è sempre stata una forma di guerra, affermò Goethe. La caccia è una forma collaterale della pazzia umana, constatò Theodor Heuss, il primo presidente della Repubblica Federale Tedesca, il quale, pur non essendo un cacciatore, doveva andare a caccia con i diplomatici. Dall'uccidere gli animali all'uccidere gli uomini il passo è breve. Questo lo affermò il famoso scrittore russo Lev Tolstoi. Cari amici, ma oggi sono sempre più numerose le persone che se ne rendono conto. I risultati delle inchieste condotte mostrano un crescente rifiuto della caccia. Quasi l'80% della popolazione in diversi stati, e soprattutto tra le donne, è contraria all'omicidio di massa perpetrato nei campi e nelle foreste.
1: E durante la stagione della caccia si sente parlare sempre più spesso anche di incidenti che avvengono proprio a causa della caccia, perché un cacciatore ne colpisce per sbaglio un altro. I mass media riportano sempre più spesso di questi fatti e possiamo provare a leggerne qualcuno. Un cacciatore ucciso da un altro cacciatore, tragico incidente provocato dalla caccia. Un 39enne ha ucciso per sbaglio il suo amico mentre erano a caccia di cinghiali e poi, preso dalla disperazione, si è ucciso con un colpo alla testa. E questo è soltanto uno degli esempi.
0: Sì, ne succedono tutti i giorni. Se dovessimo guardare in tutta Europa e leggere i giornali, purtroppo sono cose che accadono. E esiste anche un giornale che si chiama Weisse Pferd, tedesco, che ha riassunto diversi di questi incidenti, giusto per renderci un attimino conto che anche i cacciatori vivono in modo pericoloso. Per esempio, nell'anno 2000, all'apertura della caccia del cervo negli Stati Uniti, è successo una catastrofe. Infatti, questa volta, oltre a migliaia di cervi, sono stati uccisi anche 9 cacciatori. Nello stato del New York, 2 cacciatori sono stati scambiati per animali e sono stati uccisi. Un cacciatore, inoltre, è morto di infarto per l'agitazione. Un altro ancora è caduto dall'appostamento e si è rotto il collo. E anche nel Wisconsin è stato ucciso un cacciatore e altri 4 sono morti di infarto. A causa della crescita numerica dei cervi, nello stato di New York le autorità avevano sollecitato i cacciatori a uccidere il maggior numero di animali. Ma poi sono successe queste cose. E non vorrei continuare, sono cose che sentiamo. E credo che comunque ci possa far riflettere tutto questo.
1: Questa è la caccia che si pratica nei boschi, ma da alcuni anni c'è una nuova moda, che è quella della caccia comoda. E che cos'è? Si sono create delle zone recintate, i cosiddetti parchi per la caccia, nei quali si allevano e si curano anche, per esempio, i cinghiali e si lascia che prolifichino. Gli animali vengono addirittura ingrassati con dei buoni mangimi. E leggiamo che cosa succede. Per esempio questo in Germania. Il parco di Cloppenburg conta 280 ettari, una superficie sulla quale si potrebbero nutrire al massimo 15 cinghiali, e invece ne vengono allevati almeno 300. Chi andava a passeggio in questo parco anni fa aveva buone possibilità di incontrare alcuni di questi animali, che erano addirittura mansueti. Alcuni esemplari erano addirittura conosciuti per nome nel vicino villaggio di Niersbach, come per esempio una femmina di nome Rita, della quale si diceva che le piaceva chiedere pane e mele alle famiglie e anche ai bambini. E uno dei maschi, si raccontava, aveva addirittura cercato di chiedere cibo, ai suoi cacciatori. Fino a pochi anni fa, questi cinghiali avevano potuto godere di un'esistenza pacifica in questo parco per la caccia di proprietà del commerciante Ulf Kloppenburg di Düsseldorf, senza presagire però per quale scopo erano stati da lui messi in quel recinto e allevati. Uno dei cacciatori più noti in Germania, che si chiama Konstantin Freiherr von Heeremann, ritiene moralmente accettabile sparare per divertimento ai cinghiali mansueti e afferma: «Si è cacciato secondo le norme e le regole venatorie», e lo assicura. «Le norme venatorie», ha spiegato alla Giornata federale della caccia, «prevedono un modo di cacciare che fa del rispetto e dell'onore alla vita un proprio principio».
0: Anche la citazione che segue è tratta da un articolo pubblicato in Germania dal giornale Die Zeit e può darci un'idea in merito a che cosa sia questo rispetto e onore per la vita. In origine i parchi per la caccia furono istituiti dai signori feudali e divennero una moda soprattutto nel XVI secolo. Da un lato, essi permettevano ai cacciatori nobili di aumentare la media di colpi andati a segno, dall'altro avevano lo scopo di proteggere i campi dei contadini dagli animali selvatici e dai bracconieri. Oggi questi parchi agevolano i cacciatori benestanti. Essi possono così mettere a segno qualche colpo senza sforzo, tra un appuntamento e l'altro, senza dover aspettare a lungo in un appostamento. Nelle riviste specializzate per cacciatori vengono addirittura pubblicate numerose inserzioni che dicono più o meno: successo assicurato al 100%. Un parco dall'atmosfera tipica nel Bayerische Wald in Germania offre ai cacciatori la possibilità di sparare a selvaggina di diversa specie. Sono daini, cervi, mufloni. Uno degli argomenti presentati per convincere i clienti è che il parco è situato in un luogo appartato. Questo permette di sperimentare le ore di caccia più eccitanti dell'anno, sparando ai cervi di tutte le categorie di grandezza e a cinghiali selvatici, rimanendo nascosti e schermati dagli sguardi dell'opinione pubblica. Questo è un articolo che ha riportato la pubblicità per un parco per la caccia situato nell'Allgäu, ancora in Germania.
1: E leggiamo ancora in merito a questi parchi per la caccia. Non tutti hanno la grandezza e le sembianze di quello di cui abbiamo parlato, di Ulf Kloppenburg. Come scrive il giornale Die Zeit, i più piccoli arrivano a una superficie di appena 75 ettari. E quindi si può affermare a ragione che i parchi per la caccia, come conquiste feudali, servono per assassinare gli animali in modo subdolo. Ma in base al principio che conosciamo, a ogni azione segue una reazione, oppure a ogni causa segue l'effetto corrispondente, gli uomini dovranno anche sperimentare gli effetti corrispondenti. E per questo si può affermare che l'assassinio degli animali è la morte degli uomini.
0: Qualcuno dirà: in fondo si tratta di animali. Molte persone stanno a guardare e non riflettono molto su queste cose. A me viene una riflessione, mi viene in mente questo film che certamente molti conoscono, La lista di Schindler. Anche lì la maggior parte delle persone rimase a guardare come i loro simili venivano perseguitati e assassinati. E qui leggiamo che ci sono anche poi diversi partiti che adottano la definizione di cristiano. Tuttavia sostengono questo potenziale subdolo di violenza, distruggendo con successo ogni tentativo degli animalisti di ancorare la protezione animale nel contesto dei diritti costituzionali e di mettere così dei limiti alla passione dell'uccidere legalmente riconosciuta. Tuttavia, come nel film citato, Schindler, che era un industriale, egli lottava con il proprio impegno personale contro questo potere dei regnanti. Egli è riuscito a salvare, correndo molti rischi, la vita di molte persone, scrivendo il loro nome su una lista. E forse, leggo qui anche oggi, esiste una speranza per la natura e per gli animali. E queste potrebbero essere tutte le fondazioni che si impegnano per la protezione degli animali. Una di queste in Germania è la Fondazione Gabriele, l'opera samlinica di amore per il prossimo, per la natura e gli animali. Si tratta di un'opera che si è posta alla meta di creare degli spazi nel quale gli animali possano sopravvivere per salvarli dalla persecuzione fatta da persone di grezza natura.
1: Dopo quello che abbiamo sentito, si può veramente dire che se si lasciasse agli animali lo spazio vitale che spetta loro per poter vivere, si potrebbe smettere di assassinarli e non ci sarebbero più danni né al bosco, né alla natura, né alle coltivazioni. Leggiamo ancora dal libretto. Nello stretto spazio vitale che rimane loro, gli animali non trovano cibo a sufficienza. I signori feudali non sanno naturalmente che la fame porta alla disperazione e non permette di scegliere. Ciò vale anche per gli animali. Hanno fame e per questo mangiano tutto quello che possono trovare. Nelle riserve per la selvaggina, gli animali vengono stipati in spazi vitali ancora più ristretti, ma solo fino a che i signori feudali danno loro il colpo di grazia. I cacciatori dovrebbero essere guardia caccia, nel senso che dovrebbero prendersi cura della natura e degli animali, e invece sono divenuti, potremmo dire, dei predatori che inseguono, cacciano, opprimono e uccidono ogni animale che incontrano. Riportiamo a questo punto, sempre tratto dal libretto, alcune parole del Cristo date in quest'epoca nell'opera rivelata «Questa è la mia parola». Sentiamo: «Guai ai cacciatori e guai a coloro che esigono l'alimentazione basata sulla carne. Sia i cacciatori, sia coloro che consumano avidamente la carne degli animali, come dei cannibali, verranno tormentati e perseguitati dalle pene, dal dolore, dalla sofferenza degli animali. Lo stesso vale anche per coloro che oltraggiano i regni vegetale e minerale. Anch'essi soffriranno a causa dei loro misfatti. Ciò che l'uomo semina lo raccoglierà».
0: Sì, cari amici, certamente ci sentiamo richiamati da queste parole a riflettere sul nostro comportamento verso gli animali e la natura. Certamente nessuno di noi è perfetto, ma se riconosciamo oggi i nostri errori, possiamo anche cambiare. E se in futuro guarderemo negli occhi un animale, forse riconosceremo che non è molto diverso da noi. Infatti, anche in lui si trova lo stesso alito vitale che dà la vita a noi uomini. Quindi, anche l'animale è una parte della creazione e merita rispetto e protezione. Nella prossima puntata continueremo la lettura di questo libretto «L'assassinio degli animali e la morte degli uomini». Per oggi vi ringraziamo per l'ascolto. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, un richiamo dai tempi passati rimane presente finché non si compirà. Un giorno, prima che il mondo passi, si realizzerà. Sì, su questa terra un regno della pace ci sarà. Un regno di persone nobili, libere anche da

0: Wir dürfen Sie, liebe Zuschauer,
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più intera

0: Dovette spiegare queste cose appositamente perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
1: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi, ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
3: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo.

0: nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
1: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole. I nostri pensieri, le nostre parole, sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora e derompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
2: Cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo. E questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
3: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
2: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? quali figli di Dio, eleveremo il nostro sguardo a Lui, guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre. Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato, tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
1: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla. Un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi, quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
0: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è Egli stesso la verità, il Sé, l'Essere, l'Io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te, è il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
3: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te. Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
1: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
0: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
1: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
2: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
3: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni. Proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

buoni pensieri per una buona notte di Liu Bani. Buonasera, cari bambini. Sì, la giornata sta per finire. Il sole sta tramontando e la natura sta diventando più tranquilla. Prima che anche tu ti prepari per la notte, ascolteremo, se lo vuoi, qualcosa da Liu Bani, l'essere angelico che proviene dalla nostra patria eterna. Sono buoni pensieri che ti accompagneranno nella notte. Liu Bani dice: caro bambino, cerca di amare tutto ciò che vive. Allora sentirai l'amore di tuo Padre Celeste dentro di te. Sentirai gioia, pace e armonia. Rimarrai sano e felice, perché Dio, il nostro Padre Celeste, ti è molto vicino, nelle sensazioni altruistiche ed amorevoli di gioia, pace e armonia. Se ami come ti ama il Padre Celeste, allora vivrai in pace con i tuoi genitori, fratelli e sorelle, con i nonni, gli amici e i compagni di gioco, con gli animali del bosco, dei campi, delle acque e dell'aria. Allora diverrà come ti ho detto. La luce diventerà sempre più grande e tu diventerai più luminoso e più amorevole. Il tuo corpo interiore, il tuo corpo di luce di cui ti ho parlato, diventerà più puro e più luminoso, cioè pieno di luce celeste. Questi erano i buoni pensieri di Liu Bani per una buona notte. E se tra poco o più tardi andate a dormire, auguriamo anche a voi, anche a te, caro bambino, di dormire bene.

Cari amici, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa sesta puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. La via interiore è la via dell'amore e della sapienza che ci riconduce alla nostra origine divina, nel regno di Dio che è la nostra vera patria eterna, a Dio in noi. È la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica. In tutta la storia dell'umanità, questa via verso la coscienza cosmica non è mai stata rivelata e insegnata in modo così completo e dettagliato come avviene oggi tramite la sapienza divina. Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, l'angelo della legge della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato Emanuele, ha rivelato le istruzioni della via interiore e Gabriele ha dato ulteriori indicazioni e spiegazioni dalla sua coscienza dischiusa. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto compiti e indicazioni di base per la via interiore sul grado dell'ordine. Si tratta in particolare dell'orientamento su Dio nella nostra vita. Abbiamo parlato della stanzetta

0: incarnata e ci aiuta a rimanere più in noi. Se avete domande sugli esercizi e sulle indicazioni che abbiamo ricevuto fino ad ora, vi invitiamo a inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. E anche durante la trasmissione di oggi potete segnarvi gli aspetti più importanti o eventuali domande. Oggi continuiamo con il terzo capitolo del libro di istruzione, che ha come titolo Ritmo fisico ed educazione dell'organo visivo. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, iniziamo ora a leggere gli insegnamenti ricevuti dalla Sapienza Divina quali allieve tra allievi.
1: Fratello Emanuele, il cherubino della Sapienza Divina, ci ha salutati quali suoi allievi, augurandoci la pace interiore con le seguenti parole. Cari allievi, la pace e l'amore dell'Eterno sono con noi. Il sentiero che conduce all'amore divino è un sentiero sacro. Questo sacro sentiero lo può percorrere solo chi santifica veramente sempre più la propria vita, lasciandosi attirare sempre meno dall'esteriorità, dagli stimoli dei sensi del mondo. Solo quell'allievo che mette ordine nei propri pensieri, che controlla il proprio modo di parlare e diviene a poco padrone dei propri sensi, può quindi percorrere il sentiero interiore. Gabriele ci spiegò quanto segue riguardo alle parole di fratello Emanuele. E dato che siamo tutti figli dell'Eterno Padre, quindi fratelli e sorelle, si rivolge a noi cordialmente dandoci del tu, dicendo: sulla via interiore hai sentito parlare continuamente dell'ordine dei pensieri. Per conseguire l'ordine nei pensieri è necessaria la massima disciplina. Mettere ordine nei pensieri e orientarli verso la meta spirituale è per noi uomini la cosa più difficile da affrontare sul sentiero che conduce a Dio. Chi ha già fatto alcuni passi sulla via interiore ha dovuto continuamente riconoscere che soltanto l'amore per Dio, nostro Padre, e l'anelito per la purezza e per la spiritualità ci fanno compiere questi passi coscientemente. Chi ama Dio, suo Padre, più di questo mondo e più di se stesso, più dei suoi pensieri, della sua volontà e delle sue azioni, progredirà sulla via spirituale. Abbiamo parlato di disciplina spirituale e Gabriele ci ha spiegato in merito. La disciplina spirituale è determinante per riuscire a controllarsi, per conseguire il controllo sui nostri lati umani, sui nostri pensieri, sulle nostre parole ed azioni. Per raggiungere il silenzio e la pace interiori, in cui l'amore divino agisce in modo universale, dobbiamo educare noi stessi per acquisire un ritmo del corpo armonioso ed equilibrato. Dobbiamo sintonizzarci quindi sempre e ripetutamente su Dio, sulla forza centrale nella nostra anima. Dobbiamo rimettere all'Eterno e sottomettere alla Sua volontà le nostre sensazioni, i nostri pensieri impuri e il nostro volere. Dobbiamo sforzarci ogni giorno affinché i sentimenti impuri non penetrino nel nostro interiore. Questa è, in poche parole, la disciplina spirituale.
2: Gabriele continua dicendo: caro fratello, cara sorella, tutte le istruzioni, tutti gli insegnamenti di fratello Emanuele hanno l'unico scopo di condurre l'allievo verso il silenzio interiore e la verità interiore. Proprio sul grado dell'ordine dobbiamo impegnarci in particolar modo per quanto riguarda l'orientamento. Dobbiamo sintonizzarci sulla vita interiore, sulla verità interiore, che si può trovare solo nell'anima dell'uomo. L'allievo deve riconoscere e realizzare sempre più, attingendo alla legge della vita, alla legge cosmica, affinché gli sia possibile ottenere dei veri e profondi risultati spirituali sulla via interiore. Per raggiungere veramente l'orientamento sul Supremo, viene richiesto tuttavia a ognuno

0: uno spirito di sacrificio eroico. Il cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, nella sua rivelazione per il grado dell'ordine, ha ricordato più volte l'importanza della disciplina, con queste parole. Cari allievi, la disciplina spirituale e il controllo dei pensieri sono i presupposti necessari per riuscire a realizzare gli ulteriori insegnamenti che provengono dallo Spirito. Disciplina spirituale significa: metti ordine nella tua vita, nei tuoi sensi, nei tuoi pensieri e nelle tue aspirazioni. Raggiungi la nobiltà della tua anima ed anche il tuo corpo diverrà armonioso. La disciplina spirituale comporta pertanto un ritmo del corpo equilibrato ed armonioso, per cui l'uomo agitato e nervoso diviene più calmo, i suoi movimenti diventano più armoniosi, i suoi sensi si affinano. Gabriele spiegò in merito. Caro fratello, cara sorella, per giungere al controllo dei pensieri a cui aspiriamo, dobbiamo quindi esercitarci nella disciplina. Il primo compito per gli allievi del grado dell'ordine è quindi il seguente. Il viandante in cammino verso il regno interiore presta attenzione al ritmo del proprio corpo. Ognuno si sforza quindi di armonizzarsi dall'esterno verso l'interno. Ciò significa che farà attenzione non solo ai propri pensieri, ma anche ai movimenti del proprio corpo. Evitiamo quindi di fare movimenti bruschi. Camminare in fretta, senza armonia, apporta disarmonia esteriore ed interiore. Ciò non significa che non dobbiamo più vivere in modo dinamico e che dobbiamo rinunciare al dinamismo del corpo. O no, proprio al contrario. Aspiriamo al dinamismo interiore, al dinamismo spirituale, a movimenti dell'anima e del corpo nobili e ritmici. Né l'agitazione, né la disarmonia, né l'essere rivolti verso l'esteriorità portano dei buoni risultati. E nemmeno una vita sotto la pressione dell'aspirazione al successo. Bensì la dedizione al divino, alla forza che pervade il nostro interiore e il nostro esteriore, portando chiarezza nel nostro modo di pensare. Se ci abituiamo a camminare con un portamento eretto e armonioso, il nostro sguardo si alzerà da terra e spazierà più spesso verso l'alto. Con il tempo, questo atteggiamento ci aiuterà a pensare in modo più chiaro, dato che le forze cosmiche scorrono più intensamente in noi. Grazie a un portamento eretto, spaziando con lo sguardo e conducendo una vita che anela a Dio, parteciperemo sempre più all'operato divino, insito in ogni forma di vita. Il suolo è impregnato di pensieri tetri. Vibrazioni pesanti si trascinano al suolo. Nella vastità del cosmo, invece, scorrono forze più elevate.
1: Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni sul ritmo fisico per aiutarci ad armonizzarci dall'esteriore verso l'interiore. Anche contemplando coscientemente un fiore o un prato fiorito, i cespugli e gli alberi, l'uomo che anela a Dio riceve ristoro interiore e si orienta su Dio, il silenzio. Solo nel silenzio si manifesta l'Eterno. Potremmo anche contemplare il cielo stellato e il sole con i suoi raggi. Accogliere in noi ciò che stiamo osservando apporta in noi pace, fiducia, speranza, sicurezza e ci orienteremo di nuovo verso il Supremo. Diverremo più silenziosi e consapevoli di Dio, perché percepiamo la sua forza e la sua presenza. In tal modo potremo anche fare l'esperienza che i pensieri nobili, le parole pure, i sensi purificati e il dinamismo spirituale ci consentono di lavorare in modo equilibrato e ritmico. Ciò non ha nulla a che fare con un atteggiamento meditativo durante il lavoro. Significa lavorare con la forza interiore, senza essere frenetici, ma orientati con determinazione sulla nostra meta. Per i fratelli e le sorelle che aspirano a seguire la via interiore, l'interiorizzazione rappresenta un aiuto spirituale per poter assolvere più facilmente i compiti volti a nobilitare l'anima e l'uomo. I nostri cinque sensi non sono forze a sé stanti, ma un organo sensoriale influisce sull'altro. Per nobilitare i nostri sensi dovremo osservare il ritmo del nostro corpo anche mentre assumiamo il cibo. Mangiando in modo incontrollato, masticando in fretta o bevendo d'un fiato, provochiamo disarmonia che ci spinge verso l'esterno, nel mondo dei sensi. Non appena ci lasciamo prendere dalla fretta, il ritmo del nostro corpo si altera e riprendiamo le vecchie abitudini, come ad esempio il consumo di alcolici, fumo, eccetera. Anche bevande molto calde o molto fredde disturbano il ritmo del nostro corpo, provocando una rivoluzione nel sistema nervoso. I nervi si contraggono e possiamo dire che li sottoponiamo a uno shock e questa tensione si ripercuote a sua volta su tutto l'organismo. A lungo andare ciò può causare gravi disturbi nell'organismo. In tal modo non solo veniamo sopraffatti dallo stress e dall'agitazione interiore, ma possono subentrare anche indisposizioni e malattie.
2: Continuiamo a leggere dal libro di istruzione della via interiore verso la coscienza cosmica. Non appena ci agitiamo e diveniamo inquieti, veniamo colti da pensieri, oppure ci ricordiamo di avvenimenti che credevamo di aver già superato da tempo. Li abbiamo richiamati con la nostra disarmonia e ora li rimuoviamo di nuovo nei nostri pensieri. Se l'abbassamento di vibrazione del nostro corpo non ci portasse ad essere toccati da questi complessi energetici che vibrano intorno a noi, molti pensieri ed avvenimenti non dovrebbero più essere esaminati ed analizzati. A poco essi si inaridirebbero, dissolvendosi e restando in noi soltanto come un ricordo. Se non riusciamo ad avere sotto controllo in tempo il ritmo del nostro corpo e non trasformiamo la sua frequenza, elevandola con pensieri positivi, affermativi e orientati sulla meta, un numero sempre maggiore di pensieri vagabondi si susseguirà senza controllo nel nostro cervello. Di conseguenza, sia la nostra anima, sia il nostro corpo verranno trascinati in bassi campi di vibrazione, su livelli in cui vibrano pensieri e sensazioni completamente diversi, che possono così penetrare in noi. Questi complessi di pensieri che vibrano attorno a noi, queste ondate di pensieri, possono quindi influenzarci. Una persona agitata e un sistema nervoso contratto non sono spesso più in grado di respingere queste forze di pensieri negativi. Se non riusciamo più a far fronte ai pensieri che noi stessi abbiamo seminato, questi potranno colpire l'intero organismo e debilitarlo come fa un virus. Possono quindi anche causare malattie. Chi non combatte tempestivamente i propri pensieri, rimettendoli ripetutamente al Cristo, allo spirito dell'anima, sarà imprigionato da questi stessi pensieri vagabondi. Chi continua a pensare al proprio passato, alimentando in tal modo continuamente i propri lati umani con gli stessi pensieri, non fa che rafforzare questo complesso di pensieri che lo influenzerà sempre di più.
0: Fratello Emanuele ci ha ripetutamente ammoniti a essere disciplinati. Egli disse: senza disciplina spirituale non sarà possibile controllare i pensieri. affinché l'anima e l'uomo possano entrare nel ritmo divino spirituale, è necessario anzitutto l'orientamento dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto vanno affinati. Gabriele spiegò in merito. I sensi esteriori devono quindi essere educati e affinati affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diverranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e diventano così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale, ma anche i pensieri dell'uomo. Anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, i sensi dell'anima percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e afflizioni nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
2: Per aiutarci a comprendere meglio cosa siano i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele ci ha spiegato: i cinque sensi dell'anima sono le cinque specie atomiche spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura atomico-spirituale, si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, quanto più siamo orientati verso Dio, quanto più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale, tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. Dobbiamo quindi dapprima orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino, per poter in seguito percepire l'Eterno dentro di noi. Per poter comprendere meglio, la nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie atomiche spirituali. Tutti gli atomi spirituali, nei trilioni e trilioni di particole dell'anima, formano, nel loro insieme, l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
1: Gabriele ha ripetuto per noi allievi sulla via interiore alcuni aspetti degli insegnamenti contenuti nella rivelazione di fratello Emanuele, dicendo: caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, ci ha ammoniti a coltivare l'amore per tutte le forme di vita e a divenire altruisti, affinché l'amore possa crescere sempre più dentro di noi. Egli ha ripetuto nuovamente le seguenti parole che dovremmo annotarci sul nostro diario mistico, di cui abbiamo parlato in una delle trasmissioni precedenti. Senza l'amore per Dio non c'è disciplina. Senza disciplina non è possibile controllare i pensieri. Senza disciplina e senza controllo dei pensieri non è neppure possibile orientare i cinque sensi. Ripetiamo ancora una volta queste parole di fratello Emanuele per chi desidera scriverle. Senza l'amore per Dio non c'è disciplina. Senza disciplina non è possibile controllare i pensieri. Senza disciplina e senza controllo dei pensieri non è neppure possibile orientare i cinque sensi. Cari amici all'ascolto, con queste parole siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi. Vi auguriamo di fare tante belle esperienze con i compiti e gli esercizi che abbiamo ricevuto, nella consapevolezza che sono un aiuto per fare dei passi sulla via interiore nell'epoca messianica e sofianica, verso l'amore per Dio e per il prossimo e verso un'umanità pacifica. Se avete domande riguardo ai compiti e agli esercizi, vi ricordiamo che potete inviarle all'indirizzo che appare in sovrimpressione. Vi invitiamo a seguire anche la prossima trasmissione e vi salutiamo cordialmente. Un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, care ascoltatrici, ci fa piacere che vi siate messi di nuovo all'ascolto per imparare insieme a noi. E cosa impariamo nelle istruzioni donateci dalla Sapienza Divina? In quasi 50 anni, Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha insegnato e insegna a persone di tutte le culture la via verso la vera vita, verso il bene, verso ciò che è nobile, verso la libertà interiore e la felicità interiore, la via che conduce a Dio in noi. L'istruzione di oggi, in cui sentiremo anche un passaggio della registrazione originale con la voce di Gabriele, riguarda il tema delle mete, dei buoni propositi che ognuno di noi si prefigge, non solo all'inizio del nuovo anno. All'inizio dell'istruzione, Gabriele ha spiegato: per me un proposito significa proporsi qualcosa. Ci proponiamo, immettiamo qualcosa. Se ci prefiggiamo di fare qualcosa, significa che non l'abbiamo ancora adempiuto. Cosa mettiamo davanti a questo o a quello? E l'aspetto decisivo è: cosa vogliamo fare d'ora in poi in modo diverso? E come ci siamo comportati a riguardo negli anni passati?
2: Gabriele prosegue dicendo: uno dice: desidero smettere di fumare. Un altro dice: desidero esercitarmi nella disciplina o desidero avvicinarmi a Dio. Sentiamo sempre dire desidero. Quindi questo non significa ancora sono disciplinato, ho smesso di fumare, sono in Dio o sono più vicino a Dio. Pertanto la parola desidero oppure vorrei ci dice che non siamo ancora come ci prefiggiamo di essere. Di conseguenza la meta rimane un proposito e dobbiamo aspirare ogni giorno a realizzare questo proposito. Il proposito deve rimanere presente nella nostra coscienza, deve ancorarsi, per così dire, nel conscio e nel subconscio. E questo non avviene se oggi diciamo: desidero diventare più disciplinato o desidero avvicinarmi a Dio. Questo io vorrei deve essere presente in noi ogni attimo. Dobbiamo averlo sempre presente, anche quando ricadiamo nelle nostre vecchie abitudini. Deve risvegliarsi nel conscio e nel subconscio. Solo quando si è risvegliato nel conscio e nel subconscio, abbiamo anche la forza di superare quello che si trova dietro al proposito, ossia la trascuratezza, la mancanza di disciplina, l'indifferenza, la lontananza da Dio e molte altre cose.
1: In questa istruzione Gabriele ci ha spiegato inoltre: quando ci proponiamo qualcosa, quello che abbiamo fatto finora non scomparirà. Dovremmo e dobbiamo elaborarlo, perché non vogliamo ripeterlo più. Per smettere di comportarci così, dobbiamo impegnarci e dichiarare battaglia alle vecchie abitudini. È una lotta, ma vale la pena di lottare se accogliamo come ammonimenti nel conscio e nel subconscio il positivo, questi pensieri positivi, gli aspetti positivi che ci siamo prefissi. Il collegamento con il Cristo ci dà poi la forza di lavorare su quello che è ancora presente, su quello che è contenuto nella parola desidero. Questo significa che quello che vogliamo eliminare si trova ancora nel conscio e nel subconscio, e in fondo anche nella nostra anima e al di là di essa negli astri, dal momento che si tratta degli aspetti che abbiamo immesso. Infatti, quello che emettiamo si basa sui nostri sentimenti, pensieri, sulle nostre parole e azioni. Il primo passo, quindi, è quello di riconoscere quello che abbiamo immesso e che ha provocato il nostro comportamento negativo e trascurato. Gabriele descrive di seguito come possiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo riconosciuto. Ci dice: vogliamo comportarci in modo diverso. Ci siamo prefissi un proposito positivo. E questo proposito deve prima risvegliarsi. Pertanto, ogni giorno, soprattutto la sera prima di andare a letto, dovremmo riproporci questo buon proposito cristiano. E dico consapevolmente proposito cristiano, quindi che è contenuto nei comandamenti, nelle leggi di Dio. Se ci prefiggiamo questo proposito cristiano, inizialmente di sera, il subconscio lo accoglie e poi, poco alla volta, anche l'anima. Quando dormiamo profondamente, l'anima segue le sue vie nei mondi dell'aldilà, in base al nostro livello di coscienza, ma con sé questo proposito, e nei mondi dell'aldilà si confronterà con questo proposito, con questo aspetto cristiano che ci proponiamo. Infatti incontra eventualmente anime simili a lei, entra in una sfera di vibrazione dove sente parlare di queste cose, di come può realizzare il suo proposito cristiano in veste terrena. Con queste esperienze dei mondi dell'aldilà, torna poi indietro e quando ci svegliamo è rientrata nel corpo.
2: Gabriele ha continuato a spiegare. Abbiamo immesso il nostro proposito nel conscio e nel subconscio. Quindi è presente lì come magnete e attira nel subconscio e poi nel conscio quello che l'anima ha elaborato nel suo cammino mentre dormivamo profondamente. Tutto a un tratto affiorano pensieri positivi. Tutto a un tratto, al mattino, percepiamo che c'è qualcosa in noi che ci dà nuova forza, nuovo coraggio. Chiediamo al Cristo già al mattino di riuscire a mantenere fede a questo proposito, al proposito cristiano, di riuscire a esercitarlo e a metterlo in pratica durante la giornata. Così già al mattino, in preghiera, accogliamo di nuovo in noi questo proposito cristiano. Non sarà quindi solo un pensiero che ci siamo riproposti, per così dire, ieri, l'altro ieri o una settimana fa, dicendo «desidero avvicinarmi a Dio», ma è un proposito che si edifica poco alla volta. Come posso avvicinarmi a Dio? Cosa farò oggi? Tutto a un tratto, durante la giornata, si presentano dei problemi. Il nostro proposito, che si sta edificando sempre di più, che prende forma sempre di più nel nostro conscio e subconscio, ci ammonisce e ci guida nei colloqui, guidandoci eventualmente verso una soluzione secondo la legge. Cari ascoltatori, ora abbiamo la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione di Gabriele nella registrazione originale.
1: Se verso mezzogiorno ci siamo dimenticati del nostro proposito, come accade quando non ha ancora preso piede nel nostro conscio e nel subconscio, dovremmo entrare brevemente nell'interiore e immettere di nuovo in noi questo proposito. E sottolineo che si tratta di un proposito cristiano, quindi secondo i comandamenti, secondo le leggi di Dio. E prendere coscienza, io ora immetto questo mio proposito nel conscio e nel subconscio, e immetto questo proposito anche nella mia anima, affinché lo porti con sé. Questo porta subito alla comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio in noi. E allora non solo ripeteremo il nostro proposito, ma rivolgeremo anche alcune preghiere profonde al Cristo. Pensieri profondi di preghiera. Sono sufficienti anche solo 5-7 minuti verso mezzogiorno. Bastano anche solo 3 minuti. Se questi 3 minuti sono profondi, abbiamo fatto di più per la nostra anima e per il nostro corpo che se ci fossimo seduti 10 minuti per una meditazione superficiale, in cui semplicemente ripetiamo nel conscio quello che ci siamo riproposti. Riceviamo così nuova forza per il pomeriggio e il nostro proposito comincia ad affermarsi. Il Cristo diviene vivo nel nostro proposito ed è colui che ci ammonisce. È anche colui che ci ricorda, che ci ammonisce ogni volta che cadiamo di nuovo nel nostro desiderio, nelle nostre vecchie abitudini, che ci ammonisce, ci ricorda e allo stesso tempo ci dà degli impulsi su come dovremmo comportarci sul lavoro, su come possiamo iniziare e portare a termine un determinato lavoro, ci dà la forza per il lavoro, ci incoraggia nei colloqui e molto altro ancora. Abbiamo avuto la possibilità di ascoltare un breve estratto di questa istruzione con la voce originale di Gabriele, che ci ha dato anche il seguente consiglio. La sera, poi, poco prima di andare a dormire, immettiamo di nuovo il proposito nel conscio e nel subconscio e lo affidiamo di nuovo all'anima perché lo porti con sé nel suo viaggio. Se lo facciamo seriamente, sì, se vogliamo seriamente diventare persone nuove nello Spirito del Signore, ci sentiremo più forti ogni mattino. La nostra anima diventerà più luminosa, riceveremo molta più forza. Il nostro proposito o i nostri propositi si saranno risvegliati in noi. Ci ammoniscono, ci guidano, ci indirizzano. Le nostre preghiere diventeranno più profonde, i nostri pensieri più positivi, la nostra vita più consapevole. E poi avremo anche la forza per sistemare tutti gli aspetti del peccato che il giorno ci mostra. Perché i propositi positivi, i propositi cristiani, sono risorti in noi. Sono aspetti del Cristo Dio in noi che ci ammoniscono, che ci ricordano, che ci conducono e ci guidano. Gabriele conclude la sua istruzione con le parole: quindi, la persona nuova, come posso rimanere fedele ai miei propositi? Come? Attieniti ad essi. Il Cristo ti sostiene. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, le parole di Gabriele ci incoraggiano e ci invitano a sperimentare e a mettere in pratica quello che abbiamo sentito, poiché la vera scuola è la vita. Per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e arrivederci.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs Gebet
1: Oppure, Gott versuchen. Con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche All.
1: È l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio

0: ma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama, che il grande amore è sempre presente, che il grande amore ci è sempre vicino.
1: Warum spüren wir so wenig?
0: Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
1: So manche wird sagen,
0: alcuni diranno:
1: Gott ist mir fern.
0: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice: io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura, a meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà: gli animali sono esseri inferiori, hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora, perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché

0: perché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo.
1: Warum?
0: Perché?
1: Beten wir auch für unsere Mitmenschen.
0: Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre. Perché molte poche persone si esercitano nella misericordia.
1: Wir beten das Vater.
0: Preghiamo il Padre nostro.
1: Fragen wir uns,
0: chiediamoci:
1: warum gibt uns
0: perché
1: das Vater
0: il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
1: Der du bist im Himmel.
0: Che sei nei cieli.
1: Gesegnet geheiligt ist
0: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
1: Unser Reich kommt.
0: Viene il nostro regno.
1: Es kommt durch wen?
0: Attraverso chi viene?
1: Kann es durch uns kommen?
0: Può venire attraverso di noi?
1: Dein Wille geschieht.
0: Sia fatta la tua volontà.
1: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
0: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
1: Wie im Himmel,
0: come in cielo,
1: so auf Erden,
0: così in terra.
1: Warum?
0: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
1: Unser täglich Brot.
0: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
1: Und vergibst uns unsere Schuld.
0: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore. Se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

0: Tu ci guidi nella tentazione
1: und erlöst uns von dem Bösen.
0: E ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Benvenuti cari ascoltatori e cari ascoltatrici a questa puntata della serie La vera scuola è la vita, con altri insegnamenti dati dalla sapienza divina. Da 5 decenni il regno di Dio si rivela tramite il serafino della sapienza divina, la profetessa di Dio, Gabriele, e ci spiega le leggi della vita del regno di Dio. L'amore per Dio e per il prossimo, la libertà, la vera pace interiore, l'unità con tutti i nostri simili e anche con gli animali e la natura. Riceviamo aiuti su aiuti per comprendere la vita e anche per riportare il nostro interiore, per così dire, di nuovo sulla rotta verso casa, orientandoci sugli insegnamenti dati dal regno di Dio, per avvicinarci a Dio in noi e alla nostra vera vita quali figli e figlie di Dio. Nessuno può percorrere questa via per un altro. Nessuno può indirizzare il cammino della nostra vita verso il bene, verso Dio. Possiamo farlo solo noi stessi. E come? Lo sentiremo nell'istruzione di oggi data dalla sapienza divina. Sicuramente ognuno di noi desidera che nel mondo non ci siano più guerre né ingiustizie, che non ci siano persone che si mettono in alto e altre poste in basso, che la madre terra sia sana e regni la pace. E qualcuno spera che vengano fatte delle riforme, che ci siano dei cambiamenti. Nelle spiegazioni date leggiamo quanto segue. L'epoca odierna, il mondo odierno, non possono essere riformati da nessun riformatore esteriore. Ognuno di noi deve imparare a lasciarsi riformare e questo avviene dall'interiore verso l'esteriore. Tuttavia dobbiamo essere disposti a creare i presupposti necessari nell'esteriore, nel nostro modo di pensare e nel nostro comportamento, affinché il riformatore interiore, il Cristo, possa portare una trasformazione in noi, possa rinnovarci. Dobbiamo fare la nostra parte. Solo se facciamo un passo verso il Cristo, Egli potrà venirci incontro. Questo è previsto dalla legge del libero arbitrio, che il Cristo rispetta.
1: Leggiamo inoltre: che vogliamo crederlo o no, ormai abbiamo perso l'opportunità di riformare questo mondo, di rinnovarlo, di portare all'umanità benessere, un beneficio, gioia di vivere, sicurezza, lavoro e pane per tutti. È come un treno che è partito. I macchinisti non hanno più carbone. Di tanto in tanto il fanalino di coda del treno può ancora accendersi se segue i binari stabiliti dallo Spirito di Dio, la riforma interiore, veri valori cristiani e la vera giustizia nell'affermazione «Fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te». In ultima analisi, però, il treno ha già lasciato da tempo i binari stabiliti dal Cristo. Il responsabile che gestisce la circolazione sui binari, ebro del suo ego, ha impostato la rotta verso il basso. D'ora in poi, tutto si dirige solo verso il basso, ma l'aiutante, il Cristo, è sempre presente. Il suo appello, rivolto a noi esseri umani, dice «Si salvi chi desidera salvare se stesso». Non si dice più «Si salvi chi può», ma ora vale «Si salvi chi desidera essere salvato, chi vuole farsi salvare dal Cristo». Infatti, chiunque può salvarsi se vuole, poiché in ogni persona si trova la forza per aspirare spiritualmente verso l'alto. Si salvi quindi chi desidera salvarsi. Non si tratta più di farsi sorreggere dagli altri. In quest'epoca e nei tempi futuri vale. Abbi fede nella forza del Cristo. E credi nella vera vita che è in te. Conquista in modo nuovo la tua vita, nella coscienza della forza cosmica, che è il Cristo. Se vogliamo conquistare la vita e imparare a restare nella vita che è Dio, dobbiamo prima di tutto osservare noi stessi e lavorare su tutto quello che ci rende invidiosi, gelosi e litigiosi nei confronti degli altri. Perché? Queste tendenze del tutto umane, con le quali spesso avveleniamo la nostra esistenza, indicano sempre che siamo insoddisfatti di noi stessi e pertanto spesso infelici. E come possiamo liberarci dall'insoddisfazione e dal malumore? Ascoltiamo le indicazioni preziose che seguono. Un aiuto potrebbe essere quello di rendersi conto fondamentalmente di quanto segue. L'ego che ci siamo creati non è la nostra vera natura, non è il nostro vero essere. I nostri aspetti del tutto umani, il nostro ego, si sono sviluppati perché abbiamo rivolto la nostra attenzione, il nostro orientamento, dall'interiore verso l'esteriore. Abbiamo cercato la felicità dove non si può trovare, nell'esteriore. Chi è continuamente alla ricerca e si rende conto di non poter trovare quello che desidera, diventa insoddisfatto. Sente il vuoto dentro di sé. Si guarda intorno cercando. Vede alcune persone che, considerate attraverso gli occhiali della sua situazione in cui gli manca qualcosa, sembrano essere felici rispetto a lui. Se una di queste persone, ad esempio, è ricca, l'ego di chi è insoddisfatto trae immediatamente l'ovvia conclusione: essere ricchi è uguale a essere felici. E il suo ego si ribella esclamando: e io, anch'io voglio essere ricco. Ci sono anche altre persone che sembrano avere quello che ci manca per essere felici e soddisfatti. Di conseguenza, l'ego è una spinta insaziabile che esige costantemente. Per esempio, vogliamo essere amati, vogliamo essere rispettati, vogliamo ricevere regali. Vogliamo questo e quello. Vogliamo essere carini, aggraziati e belli. Oppure gli altri, i nostri simili, dovrebbero soddisfare le nostre aspettative, le pretese del nostro ego. Dovrebbero compensare le nostre carenze. Se non lo fanno, diamo loro la colpa per la nostra infelicità. Crediamo poi di avere il diritto di essere disperati e bombardiamo coloro che ci stanno intorno con le nostre accuse, affermando che sarebbero privi di amore e che penserebbero solo a se stessi. Se ci rendiamo conto che in questo modo non facciamo altro che scavarci una fossa del nostro ego sempre più profonda, fino a non sapere più cosa fare a causa dell'amarezza, dell'aggressività, della depressione e disperazione, coglieremo allora l'opportunità che il Cristo, il riformatore interiore, ci offre. Finora abbiamo pensato: le cause del nostro male egoistico sono l'insoddisfazione con noi stessi e vogliamo che gli altri ci portino un beneficio per la nostra vita. Ora vale. Divieni attivo in modo positivo. Conquista la tua vita. Il Cristo è la riforma interiore.
0: Forse vi chiederete: e come si può fare? Come posso diventare soddisfatto e riformare me stesso con il Cristo? Continuiamo a leggere. Il nostro motto quotidiano potrebbe essere: non pretendere niente dagli altri, aspettati il massimo da te stesso. Afferma in te stesso le forze e le qualità positive e donatrici. Ci sono. Trovale e applicale. Anche se devi superare delle resistenze interiori, farai l'esperienza che alcune nuvole che oscuravano il tuo animo si dissolvono e in te inizia a splendere sempre di più il sole interiore del Cristo Dio. Raggiungi una certa soddisfazione interiore e così preparerai al riformatore interiore la via per renderti felice nell'interiore. Deciditi di non essere più contro gli altri nemmeno in pensieri. Questo ti renderebbe infatti solo grigio, smorto e sgradevole. Il riformatore interiore in te è la bellezza. D'ora in poi, metti da parte il desiderio di trovare un cavaliere che ti renda felice o una donna ideale che soddisfi tutti i tuoi desideri e dia un senso e un contenuto alla tua esistenza vuota. Sappi e tieni presente quanto segue. La felicità proviene dall'interiore e rende ogni persona graziata e bella. Prepara le vie al riformatore interiore. Che una persona sia giovane, di mezza età o già in età avanzata, ognuno deve cominciare da se stesso. La prima domanda è: ho rispetto per me stesso?
1: La profetessa e messaggera di Dio ci incoraggia dicendo: lasciati riformare, poiché chi non ha rispetto per se stesso non può nemmeno liberarsi della propria bassa natura, che desidera soltanto appoggiarsi agli altri, che ha solo aspettative e pretese. La base per avere rispetto per se stessi è sapere chi siamo in realtà. Dovremmo immergerci spesso nella consapevolezza che nel profondo del nostro cuore siamo esseri divini, amati dall'Eterno Padre, dotati delle forze di luce dell'infinito. Se rafforziamo questa consapevolezza affermandolo, sforzandoci di interiorizzarci e aspirando a superare gli aspetti negativi e contrari al divino che abbiamo riconosciuto, tramite l'autocontrollo e l'autoconoscenza e con l'aiuto della forza del riformatore interiore, il Cristo, con il tempo riusciremo a raggiungere un certo distacco dai nostri aspetti umani. Ci identificheremo così sempre meno con le nostre debolezze umane ancora esistenti, con i nostri vizi e le abitudini negative. Di conseguenza riusciremo a superarle con sempre più gioia e facilità e ci rivolgeremo invece verso ciò che è nobile e fine e corrisponde all'essere luminoso nel nostro interiore. Prepara la strada al Signore. Lasciati riformare. Coltiva pensieri positivi e divini. Prenditi cura anche del tuo corpo, che dovrebbe essere l'immagine della vita. Come l'anima vuole essere purificata, anche il corpo vuole essere nobilitato. Tieni presente, la purificazione dell'anima e la cura del corpo fanno parte del rispetto di sé e della padronanza del basso ego. Acquisisci sicurezza interiore ed esteriore. Non appena fai ordine nei tuoi pensieri, si farà ordine anche nella tua vita esteriore. Come conseguenza della padronanza di noi stessi, con l'aiuto della luce interiore, ci prenderemo cura dell'anima e del corpo. Allora anche i tuoi vestiti saranno puliti. Fai attenzione che i colori e le forme del tuo abbigliamento corrispondano al tipo di persona che sei. Non vestirti in modo troppo variopinto. Questo ti renderebbe irrequieto e avrebbe un effetto disarmonico sul tuo animo e sui tuoi nervi. Impara a sentirti a tuo agio nei tuoi abiti. Assicurati di uscire di casa pulito e in ordine, di essere curato durante il giorno e di non lasciarti andare, nemmeno di sera. Comportandoci in questo modo nell'esteriore, riusciremo poco alla volta di smettere di paragonarci con gli altri, a staccarci da invidia e gelosia, dal voler essere e avere. Abbiamo trovato noi stessi nell'esteriore, diventiamo sempre più tutt'uno con noi stessi. Questo apporta altri aspetti positivi. Ci renderemo conto ogni giorno di più della vita interiore e potremo compiere sempre di più la trasformazione interiore ed esteriore con lo Spirito di Dio e raggiungere così la vera vita. Continuiamo a leggere. Impara a vedere nel profondo. Quello che una persona è segna il suo viso, il suo corpo, il suo abbigliamento. Il suo aspetto e il suo portamento corrispondono ai contenuti dei suoi pensieri e delle sue parole. Un ulteriore aiuto per dare una possibilità al riformatore interiore è un'alimentazione ben ponderata, che significa la giusta misura in ogni cosa. Chi aspira a questo non ha bisogno di diete particolari. Il nostro aspetto esteriore comprende anche l'ordine e la pulizia della casa e del guardaroba. Vale quanto segue. Prenditi cura di tutto ciò che ti circonda, perché in tutto c'è lo spirito dell'infinito, la vita. Così come tu ti prendi cura di te stesso, che sei la vita proveniente da Dio, così sarà anche l'ambiente che ti circonda, incluso il tuo posto di lavoro. Un altro aiuto per prendere coscienza e fare esperienza interiore. Chi non tiene in ordine la propria casa non si sente a casa da nessuna parte. Rimane un viandante inquieto che cerca di mettere gli altri al proprio servizio. Ripeto, dice Gabriele, chi controlla se stesso e si osserva in modo critico e si confronta con il criterio dei valori spirituali, si prende cura anche del proprio aspetto esteriore, perché l'essere umano è in fondo il tempio dello Spirito Santo e lo Spirito di Dio è amore, bellezza, equilibrio e sincerità. Per ogni età vale chi mantiene in ordine se stesso, i propri pensieri, l'intero comportamento, l'aspetto e l'ambiente circostante, è più soddisfatto di sé, perché è in armonia con se stesso e con ciò che lo circonda. Rendiamoci conto che chi ha trovato se stesso si sforzerà di mantenere un equilibrio nel suo matrimonio e nella sua relazione. Sarà anche una madre o un padre premuroso per i suoi figli. Darà il meglio di sé sul lavoro. Grazie alla sua affidabilità, otterrà fiducia da chi lo circonda e sarà un arricchimento.
0: Vediamo che la riforma interiore non avviene limitandosi a sperare, a pregare o meditare, ma si tratta di un cambiamento molto concreto e pratico nelle nostre abitudini di vita. Leggiamo ulteriori indicazioni. Rendiamoci conto ancora una volta che il treno dell'esistenza esteriorizzata è partito. I fanalini di coda che si accendono di tanto in tanto non possono più darci alcun sostegno. Cristo, il riformatore, è colui che trasforma ogni persona, se essa lo desidera. Ma è anche colui che trasforma e rinnova il pianeta Terra. Chi si lascia riformare dal riformatore interiore, il Cristo, sarà un buon esempio in ogni situazione. Resterà tranquillo e raccolto nell'interiore e troverà anche le parole adeguate e la giusta misura in tutto. Chi sacrifica la propria volontà egoistica e le aspirazioni a colui che è l'Io sono in tutto, è felice. In questo modo la persona diventa sincera e trova la vita. La paura scompare. La verità la rende libera. Sappi che la verità ti rende una persona felice. La falsità rende timorosi e infelici. Chiunque giunge passo per passo al proprio vero sé, al riformatore interiore, il Cristo, si distacca dall'uccidere o dall'assassinare. Uccidere e assassinare toglie la vita alle persone e agli animali. L'essere umano non ha dato vita né al suo prossimo, né alle persone, né all'animale. Non può dare respiro a nessuna forma di vita. Pertanto, non dovrebbe nemmeno togliere intenzionalmente il respiro, la vita, alle persone, agli animali o alle piante. Chi mantiene intatta la propria coscienza non farà del male a persone o animali. Inoltre non deruberà i suoi simili, non ruberà i loro beni e non sottrarrà loro l'energia vitale. Non priverà gli animali del loro habitat, perché chi deruba gli altri, anche gli animali, mette in pericolo i propri beni.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni dicendo: vivere significa tra l'altro anche dare in modo sincero, e questo richiede attenzione. Si tratta anche di essere desti riguardo a noi stessi e in riferimento agli altri, per riconoscere chiaramente di cosa hanno bisogno e cosa si può dire o confidare loro. Le persone che si trovano nella comunicazione universale, in collegamento con la vita che è onnipresente, sono sincere e laboriose. Portano una buona prestazione. Ogni falsità in qualsiasi campo provoca pigrizia e trascuratezza. Queste persone sono inaffidabili e non danno una buona prestazione. Per esempio, le persone che svolgono la propria professione personificano una competenza corrispondente. Lavorando con concentrazione, in modo effettivo e mirato, eseguono lavori di alta qualità, portano responsabilità e irradiano sicurezza. Le persone veramente competenti mantengono in ogni situazione un contegno e una padronanza e sono affidabili anche nei confronti dei colleghi e delle colleghe. Vivere significa rimanere nello spirito della verità durante la giornata, qualsiasi cosa accada. Da questo si sviluppano ulteriori capacità, sicurezza e bravura. Le persone veramente competenti sono sovrane, affermano la vita e agiscono in modo determinato. Chi non impara non sperimenta un beneficio. Imparare in modo giusto, esercitarsi sinceramente per raggiungere un beneficio per la vita nella nostra esistenza, porta sicurezza e stabilità. Spesso si chiede cosa si intenda per comportamento equilibrato, buono e positivo. E Gabriele spiega: Per me significa andare incontro ai miei simili e trattarli come vorrei che essi mi venissero incontro e come vorrei essere trattata io. Ognuno ha gli aiuti per lavorare su se stesso, per acquisire i valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci rendono felici. Dobbiamo imparare a pensare in modo consapevole, ad analizzare il nostro modo di pensare. Se i nostri pensieri sono consapevoli e orientati su Dio, raggiungeremo una vita consapevole. Dobbiamo dare alla nostra esistenza un contenuto conforme alla volontà di Dio e quindi dei valori. Solo così cominciamo a vivere. Chi aspira alla riforma interiore dovrebbe riflettere spesso sulla seguente affermazione. Una persona è quello che sono i contenuti dei suoi pensieri, vale a dire ciò che si trova dietro ai suoi pensieri. Quello che continuiamo ad affermare lo rendiamo realtà. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, abbiamo appena sentito che sono i contenuti dei nostri pensieri che si manifestano nella nostra vita, che si ripercuotono su noi stessi e anche sul nostro ambiente. In un colloquio su questo tema, Gabriele ha spiegato ulteriori aspetti in merito e ora possiamo ascoltare la registrazione originale.
0: Ognuno di noi ha un'aura e quest'aura è segnata dal nostro conscio e dal subconscio. Quindi irradiamo ciò che si trova nel conscio e nel subconscio, anche nelle cellule del nostro corpo. E in fondo è quello che siamo. Pertanto abbiamo un'aura corrispondente che si muove intorno al nostro corpo. Cosa succede quando vediamo una persona che non ci è gradita e che viene verso di noi? Come reagiamo? Con rifiuto? O chissà cosa vorrà? Perché viene verso di me? Ah, se solo non lo vedessi. Nel momento in cui formuliamo questi nostri pensieri, la persona è già entrata in un aspetto della nostra aura, anche tramite il senso della vista. Il subconscio dà impulsi e immette nel nostro conscio esattamente quello che ha memorizzato. Non deve per forza riguardare la persona che entra nella nostra aura. Forse ha solo degli aspetti simili che fluiscono nella nostra aura e che abbiamo inviato ad altri in pensieri. Questo significa, quindi, che siamo in una comunicazione negativa con una persona. Le abbiamo inviato alcuni aspetti che ha accolto in sé e a causa dei quali forse soffre. Lo stesso vale in senso positivo. Se siamo gioiosi e non ci aspettiamo nulla, quando qualcuno entra nella nostra aura, il conscio segnala di nuovo quello che abbiamo memorizzato. Noi esseri umani siamo collegati con tante persone. Sono legami di sangue, sono legami di odio, di invidia, di inimicizia, di lotta, di litigi.
2: Questi legami sono comunicazioni negative che inviamo e riceviamo di nuovo. L'inimicizia attira di nuovo l'inimicizia. La sensualità attira di nuovo la sensualità, non solo persone, ma anche anime. L'avidità, la paura, la speranza, tutto ciò che muoviamo nel conscio e che va nel subconscio, passa nel subconscio, che lo fa fuoriuscire in un determinato momento. Quando una persona o una situazione o un oggetto o un'anima entrano nella nostra aura. Il subconscio dà i comandi. Il subconscio dice ciò che abbiamo memorizzato. Di solito lo mascheriamo nel conscio con belle parole vuote. Ma chi desidera sinceramente fare dei passi in avanti, chi vuole svuotare il proprio recipiente da questi aspetti gravi che ci caratterizzano, che portano pericoli, che provocano malattie e molto altro, deve essere sincero con se stesso.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, queste spiegazioni sono veramente uniche e molto esaurienti e sicuramente, mentre le abbiamo ascoltate, in ognuno di noi sono affiorate immagini di noi stessi riguardo al nostro modo di comportarci con gli altri, in merito a quello che pensiamo di loro, a come ci atteggiamo quando determinate persone entrano nella nostra aura. E forse ci siamo anche chiesti cosa memorizziamo giorno per giorno nella nostra anima e come vogliamo comportarci in futuro. Leggiamo in merito un'altra parte dell'istruzione. Ora qualcuno potrebbe pensare che la nostra vita sulla Terra sarebbe molto piacevole se l'umanità prendesse a cuore le semplici regole di vita che abbiamo sentito. Ma perché dovrebbero farle i nostri simili? Chiediamo a noi stessi, ognuno di noi, cosa ci impedisce di farlo? Chi rispetta le regole della vita matura al di là di se stesso e si mette a

0: separa, perché non lega a sé niente o nessuno. Le persone che pensano in modo cosmico, che aiutano e donano altruisticamente, diventano felici e libere. Il beneficio per la vita si trova quindi nel proprio cuore. Il mondo di oggi porta in sé paura e infelicità. In qualsiasi modo vediamo le cose, da qualsiasi prospettiva cerchiamo di considerarle, una persona non è felice, forte e al di sopra delle negatività finché non ha imparato a sentirsi a casa in se stessa, nel profondo della sua anima. Solo allora sarà raccolta in se stessa, nel suo vero sé. Sarà giunta a casa nel regno di Dio che è insito in lei.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, con queste parole incoraggianti provenienti dalla Sapienza Divina, siamo giunti al termine della puntata di oggi, basata su un'istruzione sul tema Cristo il riformatore interiore. Il Cristo è sempre presente, in noi e con noi, sulla nostra via. Ci aiuta, come abbiamo appena sentito. Ognuno di noi ha ricevuto tutti gli aiuti per lavorare su se stesso e raggiungere valori spirituali che rendono la vita degna di essere vissuta e ci portano alla felicità. Se lo desiderate, vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Ci farà piacere se vi rimetterete in ascolto. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono, che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, se osserviamo E sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger,
1: diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo.
0: Von unseren Gedanken
1: per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre e ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa, perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio. che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende.
1: Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie lassen
1: e lasciate fluire la forza che aiuta Christus e guarisce del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate
0: sie
1: le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Die zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate. Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza

0: È buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
1: Unstimmigkeiten rechtzeitig.
0: Sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo. Grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Cari amici, è iniziato un nuovo giorno. Ogni giorno è istruttivo. Ogni giornata ci vuol dire e insegnare molte cose. Posso esprimere dalla mia esperienza una breve considerazione per la vostra giornata? Si dovrebbe imparare a sorridere anche quando ci è difficile, anche quando il carico che oggi abbiamo da portare è faticoso da sorreggere. Sorridete e rimanete fedeli a Dio nella consapevolezza che Dio è presente. Così un raggio del suo sole illuminerà di nuovo il vostro animo. Vi auguro una giornata luminosa e facile da portare. Gabriele.

0: Viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci». E raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini, quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci e la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto. Molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie. La moglie, il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà, e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni. Malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

0: fühlen in den Menschen hinein.
1: Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime, possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in innen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello Spirito del nostro Eterno Padre siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi

viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti. Gli elementi corrispondenti, quindi, registrano,

0: mostrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
1: nehmen wir seine Worte ernst.
0: Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino, che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima, che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio.
1: Wir wissen alle,
0: Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce. Egli ci ama. Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi? È il Padre che ci ama. È l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
2: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
2: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore.
2: So ruft er uns, Tropfen zu werden.
1: Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili, se pensiamo alla natura e agli animali. E come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la Madre Terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
2: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
2: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
2: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
2: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra. Vedendo di che cosa ha bisogno, portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo. In questa consapevolezza dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio, ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: «Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te, sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro, sii la goccia di bontà e misericordia». In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale parleremo di alimentazione e cercheremo di sapere di più sul contenuto degli alimenti. Oggi abbiamo in studio come ospite Diana Ciprandi, consulente alimentare. Benvenuta Diana. E, cara Diana, tu lavori in una clinica a livello internazionale e vorrei cogliere l'occasione oggi per farti un po' di domande, chiedendoti, in base alla tua esperienza personale, se oggi, come di fatto molti scienziati dimostrano, e il più noto in Italia, ad esempio, è il professor Veronesi, che l'alimentazione vegetariana sia un vantaggio per la salute.
1: Sì, la risposta è senz'altro sì ed è anche molto semplice. Eliminando la carne dalla nostra dieta alimentare, eliminiamo una componente collegata a diversi fattori di rischio per diverse malattie. Forse possiamo cogliere l'occasione di citarne alcune. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte a livello mondiale, questo già da parecchio tempo. Già nel 2005, ad esempio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il 30% dei casi di morte in assoluto a livello mondiale è stato riconducibile a malattie cardiovascolatorie. I fattori di rischio per le malattie cardiocircolatorie sono diversi. Primo fra tutti lo conosciamo, il fumo, ma anche la mancanza di movimento, lo stress psicosociale e soprattutto le abitudini alimentari. Un fattore importante nella prevenzione delle malattie cardiovascolari è l'abbassamento del colesterolo. I vegetariani, mangiando meno carne e meno prodotti animali che contengono molto colesterolo, assumono di conseguenza meno di questa sostanza dannosa per le malattie cardiocircolatorie. I vegetariani assumono anche più proteine vegetali e si sa che le proteine vegetali hanno il vantaggio di diminuire l'insorgere del colesterolo endogeno, ossia il colesterolo che il nostro corpo produce lui stesso. Inoltre queste proteine hanno anche altri vantaggi nei confronti di malattie tipo le malattie renali, ma anche l'equilibrio acido-basico, malattie collegate al metabolismo delle ossa. Un altro problema importante è il sovrappeso. Attualmente il sovrappeso sta diventando un problema diffuso a livello mondiale e anche questo è collegato con l'insorgere di malattie cardiovascolari e anche con l'insorgere del diabete, che è una malattia ormai diffusa in tutto il mondo. Quindi vediamo che ovunque ci sia uno stile alimentare di tipo occidentale con molte carboidrati, con molti zuccheri semplici e con molta carne e soprattutto grassi animali, insorgono le cosiddette malattie delle civilizzazioni, le malattie del benessere, come appunto il sovrappeso, il diabete, le malattie cardiovascolari, ma anche altri problemi come i reumatismi, l'artrosi e via dicendo.
0: Hai fatto una bella carrellata ed effettivamente oggi si vede questa discrepanza nella nostra società, il problema del sovrappeso, lo vediamo che quasi un terzo addirittura della popolazione in America ha questo problema e da lì sorgono vari altri problemi, cioè si mangia male e si mangia forse troppo. E tu hai citato anche malattie gravi come il diabete o il cancro. Quindi la mia domanda sarebbe: come si possono ridurre eventualmente con un'alimentazione giusta questi problemi o risolverli magari?
1: Ma sicuramente si può cominciare a ridurre le proteine animali e i grassi animali, quindi se fino a ieri ho mangiato 6 volte alla settimana la carne, provo magari a ridurla a 3 volte alla settimana o forse a 2 e magari poi arrivo anche a 1. Un altro aspetto potrebbe essere quello di fare attenzione, di scegliere prodotti di tipo genuino, magari di provenienza biologica, locale, quindi che non devono venire trasportati a lungo, immagazzinati a lungo. Sicuramente anche i prodotti preconfezionati si potrebbero ridurre o addirittura eliminare. Lì naturalmente ci sono molti conservanti, coloranti, sostanze chimiche della industria alimentare che sicuramente non hanno un valore nutritivo. Inoltre il fast food, bisogna anche citarlo, spesso molto calorico ma povero di sostanze nutritive. Quindi una scelta di tipo vegetariano è sicuramente una scelta consapevole che si avvicina più a dei parametri che sono migliori per la salute.
0: Abbiamo parlato della carne, con questo si intende un po' tutto. La mia domanda va: è coloro che passano il pesce, c'è qui qualcosa, un vantaggio o come la vedi tu?
1: Beh, il pesce è anche lui un prodotto animale, quindi spesso anche con molti grassi. Il pesce inoltre proviene da dei mari che purtroppo non sono più i mari puliti che conoscevamo, quindi spesso il pesce contiene anche molte sostanze dannose come i metalli pesanti e le sostanze chimiche che si trovano nel mare. Quindi è comunque un prodotto di origine animale, contiene anche lui grassi e contiene tutti gli svantaggi delle proteine animali.
0: Oggi ci sono sempre più catene alimentari, piccoli o medi negozi o cooperative che propongono sempre più prodotti a livello locale, regionale, quindi a basso chilometraggio per così dire, che magari forniscono una garanzia migliore di qualità del cibo. E non possiamo proprio dire che senza carne non possiamo vivere. Quindi quali sono, se si pensa magari i vegetariani mangiano solo insalata o così, potresti riassumere quali sono i cibi più importanti che in una dieta vegetariana, come tu hai detto, possono aiutare la nostra salute?
1: Diciamo, la nostra alimentazione si basa su tre principali alimenti: i grassi, i carboidrati e le proteine. E questi sono rappresentati anche nella dieta vegetariana. Abbiamo i carboidrati, addirittura i carboidrati più complessi, spesso anche quelli con più fibra,

0: vasta gamma di prodotti che possiamo mettere nella nostra alimentazione.
1: Quindi non dobbiamo essere troppo pigri o mangiare sempre la pasta, sempre tutti i giorni. Tu hai parlato anche di cibi integratori, eventualmente, o comunque cibi integrali, pane integrale. Uh-huh. Perché sono importanti questi cibi oggi?
0: Perché contengono più sostanze nutritive. Forse possiamo a questo punto un po' vedere insieme quali sono i vantaggi dell'alimentazione vegetariana. Innanzitutto, mangiando più frutta e più verdura, abbiamo anche automaticamente più vitamine, minerali, oligoelementi. Questi sono molto importanti per il mantenimento della salute dei nostri organi, ma anche per l'energia e soprattutto per il sistema immunitario. La frutta, i cereali, gli ortaggi contengono anche altre sostanze, cosiddette sostanze vegetali secondarie, meno conosciute perché non hanno un valore nutritivo. Sono sostanze che sono contenute soprattutto nei pigmenti, nei colori delle piante e negli oli eterici, nei profumi delle piante. E queste servono alla pianta per proteggerla da agenti esterni, per proteggerla dai parassiti, dalle radiazioni del sole, dai funghi. Queste sostanze naturalmente sono anche per l'uomo importanti e nel frattempo se ne è scoperte più di 40.000 e si è visto che hanno effetti benefici sulla salute, del tipo per esempio antiossidative, oppure aiutano a prevenire i tumori, abbassano il colesterolo, regolano la pressione o addirittura regolano la glicemia, insomma una vasta gamma di aiuti dalla natura di tipo quasi farmacologico. Gli alimenti vegetali hanno anche molta fibra, questa è molto importante non solo per la salute dell'intestino, questo ormai è conosciuto da tutti, per la flora intestinale. La fibra ci permette anche di legare molti grassi e di eliminarli, quindi ha un effetto di nuovo sul colesterolo che abbiamo visto inizialmente molto importante nella prevenzione delle malattie vascolari. Inoltre la fibra permette di regolare la glicemia, quindi aiuta a frenare un rialzo molto rapido degli zuccheri nel sangue, quindi anche nel caso di diabete o di insulino resistenza ha sicuramente un effetto molto positivo. La carne invece ha meno fibra. E forse un ultimo aspetto della alimentazione vegetariana è che si avvicina molto di più al rapporto ottimale dei macronutrienti. I macronutrienti sono, li abbiamo citati, la base della nostra alimentazione, quindi i grassi, le proteine e i carboidrati, che dovrebbero essere per una funzione ottimale del corpo in un rapporto 55-60% carboidrati, 30% grassi vegetali e 15% proteine. Quindi vediamo, le proteine sono importanti, ma sono una parte piccola della nostra alimentazione. Se mangio molta carne, naturalmente supero velocemente questo 15%, e anche qui l'alimentazione vegetariana ci è di aiuto.
1: Quindi mi sembra di capire che tu ci inviti ad essere meno pigri, a cucinare con maggiore varietà e comprendere possibilmente molta varietà di questi cibi, uh-huh, dalla frutta alla verdura, ai legumi, alla pasta, al grano, al pane integrale. Adesso vorrei farti una domanda che va proprio nel tuo lavoro, perché tu lavori in una clinica a livello internazionale nella quale i pazienti vengono per fare delle convalescenze, per curarsi, per anche contro lo stress, per fare dei check-up, per quanto ne so, e voi avete proposto ormai da 20 anni, credo, già dalla nascita di questa clinica, rigorosamente una dieta a livello vegetariano o vegano, quindi i pazienti che vengono lo sanno e provano, e mi interesserebbe sapere, naturalmente voi fate anche analisi sul sangue, avete quindi un controllo sulla salute del paziente, che reazioni hanno queste persone che magari anche per alcune settimane provano a fare una dieta completamente vegetariana?
0: Mm-hmm. Sì, sicuramente ci sono dei miglioramenti, molti disturbi migliorano anche veramente in pochi giorni e alcuni addirittura scompaiono. Sicuramente migliorano tutti i valori del sangue, i valori del metabolismo, come abbiamo detto la glicemia, i valori del fegato, dei grassi, e i pazienti raccontano di sentirsi anche meglio, più leggeri, più di buon umore, di avere più energia. E col tempo osservo che anche sviluppano una certa sensibilità anche poi per il mondo della natura, per il mondo degli animali. Infatti cominciano a riconoscere che la bistecca è anche

0: anche un animale e quindi sviluppano una maggiore empatia per questi esseri viventi.
1: Tu hai introdotto così l'aspetto etico perché da quello che ho sentito finora certamente noi stiamo meglio o ci sentiamo meglio se proviamo a cambiare la nostra alimentazione, ad equilibrarla, ma quelli che stanno meglio sono senz'altro gli animali. Come mai tu dici improvvisamente se smetto di mangiare la carne o mi domando cosa c'era prima di questa bistecca, comincio a pensare anche agli animali, quindi?
0: Sì, molte persone scelgono un'alimentazione vegetariana per motivi etici. I motivi sono naturalmente diversi, alcuni lo fanno per motivi di salute, altri lo fanno per motivi ecologici. Sappiamo che ad esempio gli allevamenti intensivi contribuiscono fortemente al surriscaldamento globale terrestre, ma la maggior parte delle persone, soprattutto i giovani, lo fanno per motivi etici. Ed è in fondo la coscienza che spinge a non voler essere più corresponsabili delle sofferenze enormi che vengono inflitte giorno per giorno agli animali negli allevamenti intensivi, ma anche con la caccia, alle sofferenze che vengono inflitte in fondo a tutto il pianeta. Sappiamo che il nostro pianeta sta collassando e sappiamo anche che gli animali sono esseri sensibili, senzienti, che come noi provano dolore, sofferenza, ma che come noi hanno anche bisogno di libertà, di luce, di aria, mentre spesso sono costretti a vivere in condizioni terribili fino alla morte. Sappiamo anche che l'uomo non è in grado di donare respiro a nessun essere vivente e nonostante questo però si arroga il diritto di uccidere gli animali, forse sotto il motto sottomettete la terra, ma io credo che Dio non abbia inteso così dicendo sottomettete la terra. Infatti questo ce lo dimostra anche la natura con i suoi frutti che ci dona e che a livello nutrizionale contengono tutto quello di cui abbiamo bisogno.
1: Sì, penso anch'io che questo sottomettete la terra sarebbe più da comprendere. Prendete responsabilità per il vostro pianeta dove vivete. E oggi tu hai parlato di questi terribili allevamenti intensivi. I dati parlano di fino a 60 miliardi di animali che vengono macellati ogni anno per alimentare l'uomo, ma questi animali devono pur vivere di qualche cosa, cioè si coltivano enormi piantagioni di mais, di soia, di cereali che poi vanno ad alimentare direttamente questi miliardi di animali che poi tornano in genere sul piatto dei ricchi o comunque europei o meno sul piatto dei poveri. Quindi la mia domanda sarebbe: potrebbe essere che l'alimentazione vegetariana, vista a livello proprio etico e morale, potrebbe anche essere la risposta ai problemi che abbiamo per la povertà nel mondo, per la sottoalimentazione di milioni o forse miliardi di uomini e anche per il futuro?
0: Sì, è sicuramente così, ormai è riconosciuto a livello scientifico, ci sono anche molti dati e molti studi che dicono la Terra sarebbe in grado di sfamare ogni uomo se le risorse fossero distribuite in un altro modo. Quindi sicuramente la scelta vegetariana o vegana aiuta anche in questo senso a salvare delle vite, a ripartire le risorse che la Terra ci dona in modo più equo.
1: Avrei ancora due domande. Tu hai parlato di dieta vegetariana e vegana. Che differenza c'è tra vegetariano e vegano?
0: Ci sono diversi tipi di dieta vegetariana. C'è la dieta vegetariana classica, ossia la dieta ovo-latto-vegetariana, che prevede, oltre al consumo di vegetali, ortaggi, cereali, legumi, noci, anche i prodotti animali come i latticini e le uova. Poi abbiamo la dieta latto-vegetariana che prevede quindi il consumo dei latticini ma non delle uova e la ovo-vegetariana che prevede il consumo delle uova ma non dei latticini. E infine abbiamo la dieta vegan che non prevede alcun prodotto di tipo animale e nemmeno alcun prodotto che sfrutta in qualche modo il lavoro degli animali, quindi anche il miele. Allora è una dieta a base di vegetali, frutta, verdura, legumi, cereali, noci, semi, ma nessun prodotto di origine animale. La dieta vegana è uno stile di vita, potremmo dire, che va al di là dell'alimentazione, riguarda anche per esempio l'abbigliamento, riguarda i prodotti per la cura del corpo e della persona. Quindi è un è uno stile di vita che ancora spesso viene molto criticato, viene ritenuto insufficiente per il fabbisogno dell'uomo o addirittura in alcuni casi pericoloso, ma in realtà è uno stile di vita molto sano che si sta diffondendo soprattutto nei giovani a livello mondiale. Naturalmente questo prevederebbe un capitolo per sé, un tema.
1: E
0: un corso di cucina, senz'altro.
1: Significa, se capisco bene, il vegano decide: io non voglio far soffrire gli animali in nessun modo, quindi non solo non voglio che vengano uccisi, ma non voglio neanche che soffrano o che vengano utilizzati in qualche modo nella pelletteria, quindi rifiuta anche qualunque prodotto. Questo sarebbe coerente fino in fondo, diciamo. Ma adesso, mettendoci nei panni di chi mangia molta carne ed è abituato così, e adesso si mette a riflettere su questo tema, cosa dici? Si può passare direttamente da una dieta a una dieta vegetariana o bisogna stare attenti a non essere fanatici? Bisogna magari provare. Com'è la tua esperienza o anche quella della tua clinica?
0: Sì, sicuramente non serve fare un salto così grande, bisogna anche abituare il corpo, che naturalmente per molti anni è stato abituato al consumo della carne e quindi ha bisogno ancora di certi elementi. Si può, come dicevamo inizialmente, cominciare a ridurre: se la mangiavo 6 volte alla settimana, 3, poi 2, poi 1, e cercare di evitarla, cercando magari di inserire abbondanti proteine animali, non per forza scegliendo il formaggio e le uova, ma come dicevamo prima, combinando i legumi con i cereali, che danno, oltre a un buon senso di sazietà, anche una proteina di grande valore, e fare quindi piano piano questo tipo di scelta finché il corpo dirà: non mi interessa più. Io penso questa sia la via più semplice, più naturale. Il gusto cambia, i sensi si raffinano e col tempo le persone dicono: in fondo non mi piace più, e questo forse è il metodo più semplice.
1: Io credo che, anche se in certi paesi del mondo lo fanno, nessuno di noi mangerebbe il proprio cane o il proprio gatto. Se però pensiamo, il coniglio non ha una grande differenza, o il cerbiatto non ha una grande differenza, quindi è un fatto di fare un salto, di vedere gli animali anche magari globalmente come un po' il nostro piccolo fratellino o i compagni della nostra vita, visto in senso globale, e non solamente questi si mangiano, questi invece no. Io penso che sia un lavoro di coscienza, e certamente quello che tu oggi ci hai detto aiuta in questo senso. Vorrei ringraziarti per quello che ci hai detto oggi, certamente avremo altre possibilità di sapere di più su questo tema. Cari amici, oggi abbiamo parlato dei vantaggi dell'alimentazione vegetariana. Naturalmente ognuno è libero di comportarsi come sente giusto, ma forse vale la pena di fare qualche riflessione su cosa mettiamo nel nostro piatto e di fare delle prove. I più contenti credo che saranno certamente gli animali. Cara Diana, grazie di essere intervenuta qui in studio da noi. Certamente troveremo l'occasione di parlare ancora di altri temi che riguardano la nostra salute e sentire esperienze dei nostri ospiti. Cari amici, grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora, vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto, ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
2: Jeder von uns,
1: ognuno di noi
2: hat ein
1: ha
2: oder mehrere
1: una
2: Anliegen.
1: O più richieste.
2: Brüder und Schwestern,
1: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
2: der Heilung,
1: di guarigione,
2: des Beistandes,
1: di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore, nella tua luce redentrice, si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi Kraft, i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild
1: e noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
2: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
2: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
2: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
2: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti
2: und
1: i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
2: in lymphe und hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
2: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
2: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
2: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
2: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
2: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
2: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
2: Dein Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
2: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
2: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
2: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
2: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
2: Du linderst.
1: Tu porti sollievo.
2: Du heilst.
1: Tu guarisci.
2: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
2: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
2: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
2: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
2: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
2: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
2: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
2: Und bitten den großen Geist, er
1: möge e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
2: Gemeinsam senden wir nun
1: ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle.
2: Großer Geist,
1: grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
2: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: in i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
2: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
2: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore.
2: Christus.
1: Cristo.
2: In diesen Minuten.
1: In questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente. Ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
2: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
2: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
2: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
2: sodass sie barmherzig sind gegenüber,
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
2: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio.
2: Die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza.
2: Christus,
1: Cristo,
2: wir wenden uns,
1: ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore.
2: Sagen ja zu dir,
1: diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore.
2: Und so gehen wir immer
1: tiefer, e così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
2: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
2: du durchpulst uns mit deiner,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia. Tu compenetri il nostro corpo.
2: Jedes Organ,
1: ogni organo riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
2: Fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo. Così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce. Respira. Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen,
1: con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra,
2: denn durchflutet
1: poiché
2: uns.
1: Egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve, l'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo, e tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Das Urlicht für alle.
1: La luce originaria per tutti gli uomini. Sviluppa le forze di autoguarigione. Guarisci te stesso con la forza del Cristo Dio.

Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la luce originaria è la forza e la fonte della forza, Dio. Spesso le persone credono in un Dio lontano, inaccessibile, che esiste da qualche parte e ci osserva con occhio critico e assegna a ciascuno quello che gli viene in mente secondo la sua volontà. Molti anni fa sentivo e pensavo in modo simile, perché questa era l'immagine di Dio che mi era stata insegnata. Un colpo del destino nella mia famiglia ha portato una svolta in me. In quel momento, presa dalla sofferenza interiore, ho iniziato a riflettere su Dio. Con le mie domande, con gli aspetti piccoli e grandi che comprendevo, è come se avessi proteso le mie antenne interiori per cercare Dio. Ho iniziato di nuovo a pregare. Erano preghiere libere. Erano preghiere che scaturivano